0: Sì?
1: Se ci sei, fatti un colpo, fammi entrare.
0: Va bene.
1: È fattissimo caldo.
0: Vabbè, prima sigla e poi si entra.

0: una citazione al nostro Joe. Attenzione, perché iniziano già le richieste. Nella nostra chat, nonostante sia agosto e per tutto agosto ci sarà...
1: crisi patocchia.
0: Per tutto agosto c'è crisi patocchia, noi non si molla, non si molla assolutamente. Fratello Muva, mi regaleresti una canzone tantrica? Stasera un'alta probabilità di schiacciare, ma dopo un anno e mezzo di conservatorio non so nemmeno su più se è orizzontale o verticale. Molto bene. Allora, dovete scrivermele prima però queste cose. Io adesso capisco che cosa posso inventarmi per accompagnarti, per darti buona fortuna. Allora, ragazze, donne all'ascolto, al 393 7366 240, se volete potete dare dei consigli su cosa fare o non fare quando si arriva a quel momento lì, cioè dei consigli pratici per i nostri ascoltatori che magari sono arrugginiti un attimo. Preferirei avere dei consigli da parte delle donzelle e non dagli uomini. Ma mentre ci pensate, un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: tu sei fidanzata, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope Remix, Radio Peter Pan nella casa. Iniziamo subito con i suggerimenti. Ci chiedono un suggerimento al 393-7366-240. C'è chi dice: fratello Muva, mi regaleresti una canzone tantrica? Stasera ho un'alta probabilità di schiacciare, ma dopo un anno e mezzo di, aperte virgolette, conservatorio, chiuse virgolette, non so nemmeno più che forma abbia. Allora, abbiamo capito a cosa fa riferimento. Allora, caro amico, io ho chiesto una mano alle ascoltatrici, perché poi sono le donne che un po' ci devono anche erudire su queste cose qui, però è arrivato il consiglio di un Peter Paniano, te lo faccio sentire subito, va bene?
1: Ok. Per l'amico ascoltatore ti conviene fare come un aereo quando deve atterrare d'emergenza, scarica il carburante prima e poi atterra.
0: Te capisco.
1: E quindi tacci dentro un paio di volte prima di arrivare a destinazione. Ciao. Tutti,
0: hai capito il consiglio? Cioè che è il consiglio per durare un po' di più, perché effettivamente se non stai da tanto con una donna è probabile. Io invece di una canzone tantrica ho trovato una canzone di qualche anno fa che vede come protagonisti Gidenna e Kendrick Lamar in una canzone che si chiama Classic Man, è il remix, è quello assieme a Kendrick Lamar, e la canzone parla proprio di essere un classic man, che non vuol dire il patriarcato eccetera eccetera, ma essere padrone di eleganza e stile, orgoglio e identità, così dice l'internet. Cioè il brano ridefinisce il concetto di un uomo di successo, lontano dagli stereotipi del lusso pacchiano o violento, puntando su un fascino pulito e sicuro di sé. Già se parti così, secondo me hai un po' la vittoria in tasca. Te la faccio sentire.

0: bacino pulito. Questa è la Boombox Truck di oggi.
1: Boombox Truck. Boombox Truck. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, stiamo cercando di aiutare questo nostro ascoltatore che dopo un anno e passa questa sera potrebbe concludere e quindi ha un po' l'ansietta pre-match, diciamo. E c'è lei che scrive: ciao Muva, sai che ogni tanto mi fate pena voi uomini ad avere questa croce, aver sempre la paura di arrivare presto. Abbiamo capito, no? Noi almeno possiamo fingere, voi no, noi per fingere dobbiamo avere tipo, che ne so, uno yogurt in mano, cioè nel senso è molto difficile fingere per noi uomini effettivamente, per cui come si fa a ritardare?

0: su Radio Peter Pan il flamenco è un bel ballo che può diventare anche sensuale, però potrebbe esserci della paranoia, come c'è la paranoia all'interno di questo nostro ascoltatore che dice: questa sera dopo più di un anno Muva potrei arrivare a schiacciare. Per cui avete dei consigli? Avete dei consigli? Lui mi ha chiesto una canzone tantrica, chissà se poi la riuscirò a pescare dal mio bacino. Però abbiamo dei consigli in chat al 393-7366-240 per quanto riguarda, insomma, tutto il pre, il durante, il post, perché per far sì che sia un bel appuntamento.
1: Vedi, se arrivi presto hai la possibilità di fare la seconda e la terza. Quindi non aver paura, dacci dentro più che puoi.
0: Allora, lui ti dà un consiglio giusto, ti dice: non partire con la paranoia che magari ci metti poco, eccetera, eccetera. Se ci metti poco, puoi sempre rimediare. Pensa, tua nonna, dicono, effettivamente è il consiglio più quotato dall'ala maschile della chat. Pensa a tua nonna o a qualcosa che non ti piace.
2: Buongiorno, Muva, buongiorno. Peter Pan.
0: Eccolo.
2: Beh, come ritardare? Non lo so. Mentre sei lì nella situazione tutto concentrato, sì. Non lo so. Pensa un po' alla nonna di Leone il cane fifone. Okay. E a Giustino.
0: Sì.
2: E ritardi.
0: Va bene, poi
2: alla fine lo si è sempre detti, la vita è come un biscotto,
0: sì.
2: Ma se piove si scioglie.
0: Va bene, allora, lo terremo a mente, non mi ricordo di che film fosse, film famosissimo fra l'altro, ma non riesco a ricordarmi di che film fosse la frase. Comunque sia, adesso io ti voglio suonare una delle canzoni che abbiamo scoperto assieme, che potrebbe essere una canzone dell'estate 2026 a mani basse, quella dei Classmatic, Sick and Sam con Make Me Feel. Ed è una canzone che inizia prima di tutto con un conto alla rovescia e fa
3: 1, 2, 3, let's go.
0: Anzi, non con un conto alla rovescia, ma va bene, il senso era quello, ok? È una canzone che dice: please, baby, fammi sentire che è tutto reale. Andiamo.

0: probabile che si sbocci Pink Champagne fra poco.
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
2: Sport.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
5: Peter Pan Impatto.
2: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
6: Te,

0: grazie ai Kazar. Grazie ai Kazar, appunto, il gruppo di Crained Discotheque. T'ho visto piangere in discoteca. Allora, facciamo una cosa: prima che tu possa piangere questa sera, caro amico che ci hai domandato qualche consiglio per questa sera, tu hai un anno e mezzo che non schiacci. Fondamentalmente, questa sera potrebbe esserci la grande probabilità di ritornare in gioco, e quindi arrivano i consigli di Peter Paniani e Peter Paniane, un po' per durare di più, per far bella figura, eccetera eccetera eccetera.
1: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
1: Allora, il mio consiglio è che se gli argomenti li sa, perché sì, la teoria bene o male te la ricordi, esponi un argomento alla volta, non fare un riassunto di tutto che poi esatto, non si capisce un cazzo.
0: Esatto, non strafare è un bel consiglio, posso dire. C'è anche lei che poco fa mandava un messaggio, diceva: sai, ogni tanto mi fate pena voi uomini ad avere sta croce che dovete sempre durare, arrivate, lottate per arrivare fino a quel punto lì, e poi bruciate tutto in un attimo. Alcune volte chiaramente deve giocare tanto con i preliminari prima di arrivare al punto. C'è chi dice anche il sottoscritto che devi essere un po' funky come fossimo a Bahia.

0: pezzo che però non mi va a raggiungere la prima posizione della classifica, per cui dobbiamo dargli qualche consiglio fondamentalmente. Ci stiamo un po' prendendo dentro per parlare di durata, di comfort, eccetera, eccetera, nell'ambito sessuale, chiaramente.
1: Ma una donna, oltre che volere l'amplesso fisico, vuole anche l'amplesso mentale, quindi bisogna saper giocare molto con la sua mente, per farla proprio, diciamo, godere. E quindi amico mio, anche le toccate, anche i baci, i morsi, ci sono tante cose oltre all'atto di per sé che possono portare la donna a provare veramente tanto piacere.
0: Esatto, poi devi avere equilibrio, capito? Cioè non è che puoi passarmi 15 minuti a morderla e basta, perché dice ascolta, ma cambiamo. Anche sulla durata se ne potrebbe parlare.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Allora, per il ragazzo che ha paura di arrivare presto.
0: Sì.
2: Allora, dipende quanto presto, perché se parliamo di secondi o pochi minuti, magari ecco, fai un po' prima. Ma almeno parlo da donna, o parlo per me, cioè gli amplessi che durano ore e straore a un certo punto rompono i coglioni, ragazzi.
0: Molto bene,
2: perciò, sì,
0: l'ha detto in francese.
2: Andate via lisci e fate del vostro meglio. Non concentratevi sulla durata, concentratevi piuttosto sul piacere dell'altra persona.
0: Esattamente, esattamente. Allora tu non, che poi è come dire, non pensare ad un elefante rosa, cioè capito, tu ci pensi, dire non pensare, non fare, però già questo mito sul fare l'amore tutta la notte l'abbiamo sfatato, no? Adesso è il momento della canzone novità di oggi, perché dalle 16 alle 16:30

0: oggi, attenzione perché sono andato a ricercare il significato di patigo e mi hanno detto che il termine patigo non è una parola ufficiale della lingua italiana, beh questo lo sappiamo, ma è un esempio tipico di lallazione variata o bubbling, usato in fonologia o logopedia. La lallazione, non lo sapevo, ve lo sto raccontando perché è una cosa che ho scoperto orora, è la fase in cui i bambini, di solito fra gli 8 e i 10 mesi, iniziano a produrre suoni ripetendo sillabe, quindi fanno, capito? Cioè mischiano delle sillabe che non significano niente, comunque in qualche lingua vorrà dire qualcosa, ma all'interno della canzone si diceva patigo all night long, ae, per cui probabilmente il tema anche all'interno della canzone è sessuale. Allora abbiamo ancora consigli per il nostro amico per godersi appieno la serata, per farla godere anche alla sua lei.
1: A me viene in mente solo una cosa, sì. Vero e sincero, non c'è cosa più bella, anche se qualsiasi cosa succeda, sì. È bello che sia così, viversi il momento e soprattutto, come diceva il grande Califano Maria Santissima,
0: diceva così:
1: baciatevi come doveste assaggiare l'altro. Top.
0: Questo è un bel consiglio, questo è un bel consiglio effettivamente dal maestro Califano. Allora, attenzione perché stanno arrivando dei messaggi che non posso leggere in onda. Come ci insegna il mitico film Tutti pazzi per Mary, si ricorda alla popolazione maschile che sarebbe meglio andare un attimino scarichi, magari funziona. Questo consiglio è il più gettonato, cioè quindi preparati adesso, non andare, non scaricarti troppo ravvicinatamente al vostro incontro, un po' prima e potrebbe andare bene. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

che nei martedì d'agosto dalle 16 alle 16.30 prende vita Essentials, un percorso musicale di mezz'ora che può variare a seconda di gruppi, producers, rapper, eccetera eccetera. Facciamo un piccolo percorso musicale, visto che siamo fondamentalmente un po' tutti vicini alle vacanze o in vacanza in questo momento. Volevo fare un piccolo recap delle tracce che abbiamo spinto all'interno della Boombox Track di giornata. Delle missioni di questo programma partito ad ottobre, in realtà ce l'avevo già da prima all'interno di Peter Panna Manetta, è quella di fare proposta tutti i giorni e ricerca di canzoni che molto spesso puoi non trovare alla radio, per cui ogni giorno io mi metto, cerco di proporti della roba nuova, di fare digging, quindi di andare a cercare fra le nuove uscite eccetera eccetera, e proporti della musica che probabilmente non conosci, che può darti degli stimoli. Oggi, visto che si sta parlando anche di come durare di più, di una serata importante fra questo nostro ascoltatore che non schiaccia da parecchio e una ignota protagonista, per me la musica è abbastanza importante, cioè quando c'è la musica giusta comunque dà quel tocco in più. E adesso io vorrei fare un percorso fra le boombox track che abbiamo proposto in questi mesi, e soprattutto restando e partendo dal chill, cioè vorrei che fosse una mezz'oretta di relax, ok? Prima canzone dedicata al nostro ascoltatore, Nina Sky e Static Selecta alla produzione con I'm Hot, canzone che ti fa proprio dire sai quanto sono sexy. I'm hot.

proprio in casa, nella casa anzi, perché stiamo andando a ripescare delle boombox track che abbiamo proposto, che vi sono piaciute particolarmente, con una selezione che vuole partire da un super chill, cioè quindi delle canzoni molto rilassanti, un po' sensuali anche, però facendo tutti i preliminari del caso, adesso andiamo a ritrovare invece un rapper britannico dal nome Aich, che non è quando ti fai male che fai Aich, no, si chiama proprio così, che campiona Ring My Bell di Anita Ward. Ring My Bell, you can ring my bell, quella lì, hai presente? Significa Ring My Bell, suona il mio campanello, ok? Questa canzone, dalla prima volta che la sentì, cioè intuì un doppio senso, ok? Infatti anche nell'internet scrivono: questa canzone l'originale di Anita Ward è stata scritta da Frederick Knight e all'inizio doveva essere una canzone per adolescenti e bambini sul telefono, poi hanno capito che stava prendendo un'altra forma e quindi la adattarono ad un pubblico più adulto, trasformandosi appunto in un gioco sensuale. Secondo me il senso della canzone è che la lingua batte dove il clitoride, però appunto ve la faccio sentire questo rifacimento che abbiamo proposto qualche settimana fa.

Deitch con R&B, cioè RMB, Ring My Bell. C'è chi dice, dillo Muva, che questa ti è uscita sulle sponsorizzate di Instagram. Assolutamente no, sono le sponsorizzate.

mano a mano all'amore in questa mezz'ora, in questa selecta Channel 3 con Medicine. Infatti la medicina di Channel 3 è l'amore puro. E visto che concludiamo un po' con la spiritualità, non mi aspettavo vi piacesse così tanto, ma questa è quella con

0: tempo mi avete scritto in diversi. DubFX, Mr. Wood Note Presence con Come Again, inno di unità, resistenza e risveglio spirituale. A fra poco con
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 92.110, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, Led Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 92.110 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Forever Fun, Forever Summer.

e bentornati all'interno di Muova nella casa. Ok. Abbiamo avuto questo piccolo esploit, che poi fare questi sforzi, capito, energetici ad agosto costa il doppio, per cui allora cerchiamo di esprimerci con veemenza quando serve. Adesso effettivamente serviva per proclamare Mike Energy Lost in Dreams, aka Violini. Allora, sono molto felice del viaggio che abbiamo fatto assieme, anche perché poi una cosa che devo imparare a fare prima dei miei 38 anni, devo imparare ogni tanto a raccontare me stesso e non a spingere sempre gli altri. Per cui abbiamo, come dire, affrontato questa mezz'ora, quella dalle 16 alle 16.30, facendo un piccolo percorso all'interno delle varie proposte della Boombox Track quotidiana. Ho scelto 6 canzoni che potevano esprimere un po' il mood, un po' un percorso, quindi partendo molto rilassati e un po' sexy, fino ad arrivare ai sentimenti più profondi, all'amore e poi alla spiritualità. Mi è sembrato un cammino carino da condividere assieme. Adesso Batical con The Beach. The Beach scritto con la EA, attenzione, e non con la I, non fraintendete, mi raccomando. Let's go.

0: Electro.
1: Eccolo, mi avete chiamato? Ciao! No, in realtà erano W Sound e tutti gli altri della carovana con Godzilla. Canzone nuova, ma non nuova. Cioè, perché? Perché ha ripreso un loop famosissimo. Anche quella di prima, chiamata The Beach, prendiamo un loop famosissimo. Ma se stiamo qui ad ascoltare tutti i rifacimenti, che tutti i reboot, come si suol dire, che sono stati pubblicati, ci perdiamo un'altra ora. A proposito di reboot, cioè quando un ritmo funziona, quando una melodia funziona, vi accorgerete da soli e da sole che viene riproposta più e più volte. Se eravamo andati a guardare qualche settimana fa quante volte era stata campionata Children di Robert Miles, e avevamo superato le 60, se non erro, anche di più. E qui anche, anche per quanto riguarda i film e le serie TV funziona un po' così. Cioè quando un prodotto funziona, cioè si cerca di estrarre tutta la polpa possibile. Per esempio, ci sono delle serie TV in lavorazione come quella di Prison Break. Hulu sta sviluppando un reboot con un cast completamente inedito. Fast and Furious, Peacock sta sviluppando una nuova live action di Fast and Furious, per cui se non vi è bastata la saga cinematografica, fra poco potrebbe essere pronta la serie. Anche di John Wick stanno lavorando una serie su John Wick, stanno lavorando ad una serie legata invece a Far Cry. FX sta sviluppando la serie dal creatore di Fargo, quindi insomma quando una cosa va bene bisogna spremerla fino in fondo, almeno queste sembrano essere le regole del mercato, a cui ogni tanto io un po' storco il naso, se posso. Adesso DJ Goya

rifacimento. È un rifacimento di una canzone di Amanda Lear, donna che mi piacerebbe conoscere, Amanda Lear, perché ha molte... Secondo me ha passato molte vite in una vita, no? Cioè, per esempio, lei è stata musa di Salvador Dalì, vivendo fra l'altro con lui e Gala all'interno di questa casa, quindi definita musa surrealista. È stata spinta da David Bowie a intraprendere la carriera musicale. Insomma, una donna che secondo me avrebbe da raccontarne, però stavamo parlando di rifacimenti, di reboot, come si chiamano nel cinema, oppure spin-off. Lo spin-off è quando non segui la storia principale, ma ne crei un'altra che parte dalla principale. Per esempio, Prime Video realizzerà una nuova serie live action su Robocop. Stiamo parlando di grandi marchi che funzionano e quindi si succhiano fino all'osso. Per quanto riguarda invece un altro mondo, quello di Dungeons and Dragons, Netflix sta sviluppando una live action che si chiama The Forgotten Realms, e sempre sul fatto di uscire un po' dalla storia principale per raccontarne un'altra, Twilight, per tutte le amanti e gli amanti di Twilight, Netflix sta sviluppando Midnight Sun, che è praticamente una serie animata raccontata però dal punto di vista di Edward. Quindi ti succherai un'altra volta Twilight, ma ce ne sono tante che stanno producendo. Per esempio Wolfenstein, il team di Fallout sta sviluppando una serie live action sul castello di Wolfenstein. Però non vorrei rimanere troppo sulle serie TV, perché a me piace molto la... Music, esattamente. Music.

0: Bobo Sinclair, Radio Peter Pan è nella casa, music, release all the pressure, release all the tension, cioè rilascia tutta la pressione, rilascia tutta la tensione. Ma io come faccio quando mi fanno ste battute qua?
1: Una volta era Amanda Lear, adesso è Amanda Eur.
0: Bello, beh, perché effettivamente si è cambiato.

dalla lir all'eur, giustamente. A proposito invece di serie TV, c'è chi mi dice: sto guardando Jury Duty Muva, penso tu la conosca. Sì, ho rotto i maroni in particolar modo ad Andrea Nordio e a Joe della Generation per guardarla. Secondo me è una serie incredibile, un'idea fantastica. L'unico problema è che è iniziato dalla seconda stagione, ma la prima e la seconda stagione non sono collegate direttamente, per cui seconda stagione che mi ha fatto emozionare da impazzire. Jury Duty lo consiglio vivamente, non vi spoilerò nulla, ok? Adesso invece è il momento della perla del Pirla che parla, l'ultimo consiglio musicale di giornata. Andiamo a trovare Fred Again assieme ai Latin Mafia con la canzone Piensas en mí.

0: domani, sempre dalle 15 alle 17, e vi lascio con la nuova coppia che scoppia di Radio Peter Pan. Yes. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su, su Pleasure Night il suono di Envy.
3: Represent head to hell,

generation.

0: Nice Suono di
1: Envy. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
4: Squat.
5: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta Ledwell Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
1: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di

0: Mare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
1: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
7: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sport.
1: Peter Pan Impatto.
2: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavalieri.

adesso vi farò ascoltare un po' di bella musica di tutte le estati fino alle ore 21. Allora, la prima terzina di oggi parte dall'anno 2010 con Billionaire, poi avremo Medusa con Weekend da quest'estate 2026 e Maledetta Primavera Remix, ovviamente con la voce originale di Loretta Goggi, invece dall'estate 2000.

fine di questa puntata di Tanta Estate, che sarà in replica anche domani mattina dalle 6 alle 7. La prossima terzina avrà due canzoni dell'estate 2026, Michiko DJ Goggia e Godzilla Double Sound J Balvin. Invece dall'estate 2012 ascolteremo Drive By dei Train. Andiamo

0: canzoni di tutte le estati, ma anche le mode questa sera di tutte le estati. Nella prossima serie ascolteremo due canzoni, ovvero I Know You Want Me di Pitbull dall'estate 2009 e Getaway dei Kunks dall'estate 2026. Andiamo quindi a vedere come ci vestivamo nell'estate 2009 con i famosi jeggings. Attenzione, non leggings, ma jeggings, che erano pantaloni molto stretti nati dall'unione tra leggings e jeans skinny.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Sport.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
3: Tutto è possibile.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Peter Pan Impatto.
14: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
15: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Questa sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, questa sera in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
16: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
17: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
19: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
20: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: Tanta estate.

siamo negli anni 90, molti di voi che state ascoltando probabilmente nel 1994 manco erano nati, però i vostri genitori, pensate, si vestivano con abiti in raso leggeri simili a sottovesti con spalline sottili. Era l'anno in cui spopolava il grunge musicalmente, quindi insomma, se vi ricordate la musica dei Nirvana o dei Pearl Jam, con camicia a quadri, jeans larghi e usurati. Questa era l'estate 1994, ma adesso andiamo ad ascoltare un'altra terzina dove vediamo Anna protagonista col suo ultimo singolo.

anch'io, qualche registro della vista l'ho indossato, con fasce e top corti indossati, e giacche, blazer e camicie molto aperte. Poi erano tornate di moda nell'estate 2021, e quelle me le ricordo molto bene, le canotte anni 90, chiamate anche tank top, semplici e minimali, usate come passepartout casual, diciamo così, passepartout casual. E adesso arrivano altre due canzoni per questa tanta estate, fino alle ore 21 con Marco Baxo e la musica di tutte le estati.

0: replica domani mattina dalle 6 alle 7. Noi ci sentiamo anche domani sera alla stessa ora.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. Squat.
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Questa sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210. Questa sera, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: Il luce batte, è troppo forte.
1: Peter Pan clock.
9: Le 7 da 3 minuti.
1: Peter Pan clock.
10: Peter Pan, viabilità.
11: Buongiorno, sull'autostrada A1 ci sono 4 km di coda fra Ceprano e Frosinone per lavori in direzione Roma. Sulla A14 veicoli scortati fra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione sud. Attenzione al vento forte sulla A26 tra Baveno e Bivio con la A26 statale 33 del Sempione. Sulla A24 tratto chiuso tra il bivio della A24 tangenziale est di Roma e Portonaccio fino alle 23 del prossimo 28 agosto per lavori. Sempre sulla A24 c'è coda tra via Fiorentini e tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Era l'ultima segnalazione. Buon viaggio.
12: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a €295,20. Approfittane subito in negozio online. MedioWorld.
13: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: Vieni qua,
1: vieni,
0: basta, fermo.
2: Mandi a tutti.
0: Quando fai manovra, giusto?
2: Basta così.
0: Alle transeni spartiare.
2: Ciao ragazzi, buon mercoledì, siamo arrivati anche a metà settimana.
0: Siamo sempre all'inizio del mese di agosto e quindi ancora estate piena. Non è finita finché non è finita.
2: Il colpo di coda ormai questo qua. Tra l'altro, allora giriamo il calendario, perché di solito è una cosa che faceva Fede durante le sveglie indesiderate. Calendario infame, cosa dice oggi?
0: Mentre le tue giornate trascorrono facendo un lavoro che odi, c'è gente che si fa mantenere.
2: Beati loro.

0: Vegas, 5 agosto, 7-9 minuti, è mercoledì, siamo in mezzo alla settimana e questo è il primo programma che va in onda al mattino, almeno per il mese d'agosto sarà così.
1: Oh yes, abbiamo già salutato gli amici del Friuli e c'è chi dice potreste fare una bella puntata interamente in friulano perché allora, fate molto ridere. Ma che vuol dire che non lo parliamo bene, scusa?
0: No, beh, a parte che comunque sappiamo dire pochissime cose.
1: Io sto a dire c'è molto le bighe.
0: C'è molto le bighe, chialde ma flappe
1: e tambonde.
0: Poco altro.
1: È la pizza fricco. Però vedi, salutiamo anche gli amici del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia Romagna e poi presenti quelli dalla Sicilia.
2: Minchia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma soprattutto buongiorno. Salutiamo quelli di Rovigo, insomma, i nostri amici della Repubblica Popolare e Democratica di Rovigo.
1: E vorrei capire perché ce l'hai tanto su con loro.
0: Anzi, ci mancherebbe altro. Ragazzi, ci svegliamo e poi ne riparliamo. Ok, dai, di qualsiasi altra cosa. Poi.

0: qualcuno scrive Asco?
1: Ascoteca?
0: No, no, chiedono.
1: Ascoteca!
2: Se...
1: No.
2: Ascoteca, ah, ascoteca!
0: Chiedono se è Asco il DJ, in realtà no, c'è Blazy, ora Vortex e Shapeless era il disco sveglia.
3: Perché ovviamente c'era un po' di musica anche classica, no? Hai visto i video dei live di Asco con i ballerini che ballano danza classica, no, tra
0: visto.
3: Le fiamme e la CO2,
0: Non l'ho vista questa cosa.
3: Bello.
0: Però Asco l'abbiamo suonato davvero parecchie volte perché fa di quei dischetti che sono proprio belli. Cioè musica classica remixata da discoteca e bella, bella, bella, bella.
3: A proposito di musica che abbiamo messo, tutta bella carica.
4: Ma buongiorno ragazzi, oggi due canzoni su due sono già cariche, adesso spacco tutto.
0: Sì, dai che cominciamo così.
3: C'è una grande responsabilità perché dobbiamo fare 3 su 3 con quella che arriva fra poco.
5: Mamma mia, che voglia di andare sul Brucomela che mi è venuto questa canzone.
3: Brucomela, scusa,
0: come mai?
3: Sul Brucomela vuole andare.
0: Vabbè, ci sono giostre che sono comunque da bambini che sono belle da fare, tipo non so, gli specchi.
3: Gli specchi si possono fare anche a 30 anni, anche a 40
0: e anche a 5.
3: Il Brucomela tutta la vita, credo, no? Sì, o forse non... fino ai 60.
0: Non proprio, non lo so.
3: Non lo so. Le tazze non sono però da giostra.
0: No, le tazze sono...
3: sono da Gardaland.
0: Sì, no, ma a parte quello, ma sono anche pericolosissime.
3: No,
0: non riesco proprio ad andarci sulle
3: sono
0: tazze.
3: Pericolose per lo stomaco,
0: sì,
3: non per
0: me,
3: altro.
0: A me fa vomitare.
6: Buongiorno ragazzi, io mi sto per fare una settimana nelle montagne nord di Tolmezzo a camminare con un'amica,
0: allora,
6: ma non conosco il loro dialetto e neanche l'accento. Ci sono delle parole basiche che dovrei conoscere.
3: C'è
6: tipo
3: molto
6: per
3: la biga, c'è molto la biga.
0: Ne sappiamo un po'. Guarda, un giorno ti facciamo ripetizioni. Comunque, tornando alle giostre, c'è quella. Io non ho paura delle giostre, non mi fanno mai paura, anzi, mi diverto un sacco. Ma ce n'è una che è quella. Allora, hai presente il pendolo?
3: Uh-huh.
0: Ok, pendola e gira leggermente finché pendola così.
3: Ma anche quello che va su e che gira su se stesso.
0: Sì, ma non gira tantissimo.
3: Paura.
0: No, ma non mi fanno paura.
3: Quello
0: nessuna.
3: Che va a capovolto a testa in giù, ci vai?
0: Sì, ma li faccio tutte, senza problemi,
3: no,
0: non mi fa pure niente. L'unica cosa è che quelle che sono troppo ripetitive, cioè che fanno sempre lo stesso movimento,
3: lì
0: mi fanno vomitarissimissimissimo. Vabbè, comunque, non parliamo di giostre, parliamo di musica. Vediamo se facciamo 3 su 3.
3: Mamma mia, mi faccio il segno della croce serena. Facciamo 3 su 3,
0: speriamo,
3: per piacere.
7: Attenzione, no

0: visto David Guetta che figuraccia?
1: No.
0: Allora, non mi ricordo dove esattamente stesse suonando, se all'Ushuaia o tipo al Tomorrowland. Yes. Credo all'Ushuaia. E ha sbagliato un preascolto. Cioè, lui praticamente stava suonando una canzone. Esatto, aveva il canale su, pensava di ascoltare la canzone. Quindi, durante il drop di un'altra canzone, partiva il preascolto di un'altra. E quindi, tipo un casino, una roba molto brutta.
1: Però, questa cosa ci dimostra che cosa?
0: Che tutti siamo umani.
1: No, ci dimostra soprattutto che David Guetta, quando va a suonare, non suona con un premixato. Quindi bravo David Guetta.
0: Ah beh, quello è vero. Altra cosa che invece ho visto era di Tiesto, che andava a suonare in un festival immenso, perché sai che poi Tiesto è top DJ mondiale, e andava, mixava tutto su un canale, non so come faceva, mixava tutto sullo stesso
1: canale. La magia, e lì c'era il premixato, vabbè.
2: O per mettere in dubbio la tua capacità previsionale sulla durata dell'estate, ma da quando dici che l'estate è finita abbiamo 40 gradi fissi.
0: Sì, è vero. Da quando hai detto agosto adesso è finita eccetera.
1: Vabbè, ringraziatemi allora. Ma
0: per carità, no? Infatti ben venga.
1: Ah ragazzi, domani c'è il picco, hanno detto.
0: Di
1: doveva
0: cosa?
1: Essere venerdì scorso il picco di questa seconda ondata, terza ondata, quarta ondata, perso il conto, arriva domani, quindi tra quindi da venerdì un po' più fresco, ma leggermente.
0: Cioè, io avevo sentito che era il 2 e 3 agosto che erano i giorni più caldi, invece no, anche
1: niente,
0: il 6
1: si sposta. Andrea di Soave invece ci informa che la vendemmia in quelle zone per il pino grigio è già iniziata oggi. Bella. Proprio il primo giorno, quindi complimenti a tutti. Vabbè. Gli amici che faranno la vendemmia.
0: Allora,
1: bravissimi.
0: Andre, che mi ha dato questo messaggio, dacci un po' i tuoi orari in questo periodo di vendemmia.
1: Sono
0: curioso di sapere a che ora, vabbè, più o meno a che ora suona la sveglia e a che ora si torna a casa, così per curiosità.
1: Voglio anche capire, Andrea, se invece il castello di Soave va visitato oppure no. È molto bello, perché prima stavo googolando Soave per guardare un po' realmente dove fosse, perché mi sbaglio sempre geograficamente parlando, e ho visto che c'è questo castello bellissimo che si vede dalla pedemontana, però non sono mai andato a visitarlo. Merita o no?
0: Castelli sono molto belli come concetto, poi in realtà quando li vedi
1: non ti piace?
0: Ma
1: a me piace invece andare a castelli. Sì,
0: mi dice tantissimo.
1: A me piace
0: solo questo. Vabbè. E voi invece?

0: Non fidatevi mai di Soave, perché suavemente.
1: Suavemente. Poi alla fine non era il castello di Soave, giusto?
2: Che figuraccia, no, pardon, era quello di Marossica che si vede dalla Pedemontana, mentre invece dalla 4 si vede appunto Soave, se San Bonifacio, che è l'uscita.
1: Vabbè, sei
2: poi
1: te l'esperto dei castelli, io sono più come Federico che mi ha dato il messaggio, più esperto di castelli in aria. Io.
2: Ah, vedi?
1: Quelli pratici.
2: Rido come riso te per l'ascoltatore di prima di solamente. Allora, per quanto riguarda la vendemmia, sveglia ore 3:30, entro a casa per le 20 quando va bene, cioè, niente ragazze, amici, niente fidanzate per due mesi, ma non si lavora la domenica.
1: Ma posso dire, ma ricordiamoci di questi orari, sveglia alle 3:30 del mattino, si torna alle 20, cioè capito quante ore di lavoro. Poi lo so, lo fate questo lavoro un po' bestemmiando perché effettivamente è un lavoraccio, ma so che dietro ci sta anche una parte di legata alla passione,
2: certo,
1: all'amore per quel lavoro, e quindi è un altro paio di maniche, però vabbè. Comunque ragazzi, prima mezz'ora è andata.
2: Ah, aspetta, se vuoi adesso noi quanto abbiamo di pausa? 3 minuti?
1: Sì,
2: di pubblicità?
1: Minuti.
2: Ce la facciamo andare a Soave, perché ci hanno invitati in una pasticceria perché ci offrono la colazione.
1: E allora dai,
2: dai, facciamo veloci.
1: Toccata e fuga, però guarda che torniamo.

0: Jackpot.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 9210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 9210 a Sanfermo, Redondesco, Mantova.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Voilà!
1: Ah, che
0: allora,
1: dischetto, eh!
0: Siamo andati un po' al fresco, adesso possiamo tornare al caldo qui ai 49 gradi che ci sono fuori.
1: Praticamente torniamo alla realtà. La realtà è molto dura, soprattutto se la mattina non fai colazione.
2: Mangiate anche per me. Devo ancora fare colazione, sto consegnando 20 pacchi.
1: Aia, aia.
0: Cosa c'entrava?
1: Non lo so, boh, vabbè. Senti, prima era arrivato un bell'audio
0: cosa diceva?
1: Un ascoltatore che voleva fare un saluto.
3: Sì, ciao ragazzi. Volevo salutare di cuore tutti quelli che lavorano per le strade e per noi.
1: Gli eroi.
3: Che con questi caldi stanno facendo veramente una cosa grande.
1: Bravi, bravi, bravi.
0: Ma sai che davvero ci stavo pensando poi alla fortuna che abbiamo ad avere dei condizionatori, non so, dentro
1: infatti,
0: casa in giornate come queste, perché davvero, cioè, adesso in questi giorni per me è sempre acceso. E me la sento come se me la stessi chiamando, che tra un po' si rompa il mio condizionatore, quindi spero proprio di
1: no. Io mi auguro invece che non si rompa quello della radio, ma va devo vero. Dire che dall'anno scorso,
0: vabbè,
1: ragazzi,
0: già
1: quando abbiamo
0: adesso.
1: Cambiato le macchine qua, stiamo veramente, alle volte abbiamo anche freddo, cioè ci tocca alzare, pensate un po'.
4: Ciao Andrea, ciao Edo. Allora, sì, ci sono 40 gradi, un'umidità pazzesca, io è l'ultima settimana lavoro prima delle ferie, sto morendo praticamente,
1: dai.
4: Vorrei avere anch'io l'aria condizionata.
1: Dai, resisti,
0: dovrebbe,
1: vedi?
0: Dovrebbe farci un po' riflettere comunque questa cosa qua.
1: Che cosa?
0: Dei caldi che ci sono ultimamente, io mi ricordo che sto caldo qua l'ho percepito chiaramente quella volta che sono andato in ferie a Sharm.
1: Ah.
0: Cioè che tipo sono sceso e ho detto mamma mia ma qua che caldo che è, adesso è qua è...
1: Ci deve far ragionare, ci deve far ragionare tanti anni fa ormai, perché ormai siamo sfacciati, ma facciamo finta di niente. Vogliamo invece continuare a far finta di niente?
5: Ciao Rixers, ma non lo boicottiamo il prezzo della benzina?
1: Non riusciamo, ragaz. Tra l'altro volevo tranquillizzare tutti, lo sconto sulle accise da domani sarà probabilmente prorogato, perché un ascoltatore ha detto, sì, sono andato a far gasolio, ho trovato due distributori vuoti.

0: senti qua, che dischetto.
1: Sentiamo qua, però cosa? C'è bisogno di una cosa ancora un po' più forte.
0: Cioè?
1: C'è una bisogno grappa? Di una roba tipo.
2: Che cos'è? La scoteca,
1: la allora, scoteca. La scoteca è mezza in ferie fino a settembre, ovvero quella extended fino a settembre non torna, ma ogni giorno c'è l'anticipo, la scotechina.
0: Sì, comunque, vabbè, meglio una scotechina tutti oggi, i giorni che una scoteca tra un. Cioè, meglio alla fine.
3: Ma se meglio i braghe rotte sul culo o il culo rotto sulle braghe. Lo
1: capiremo, intanto voi diventate i nostri vocalist. Quindi se avete voglia di fare casino, di farvi sentire, di esagerare un po' alle 7.43 col giro di boa, dai. Voglio dire, no, c'è cioè, il giro di boa, il giro di boa.
4: Dai, che vergogna!

0: discoteca.
1: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel The Remix Show.
2: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.
3: Aspetta.
2: Ma lo dici per quella di ieri.
3: Ah, ok. Allora va bene. Mamma mia, ragazzi, mamma mia.
4: Ma voi non state bene.

0: on Radio Peter Pan.
1: Dai che venerdì veniamo a trovarti.
2: Dove?
1: A Rovare.
2: Bravi.
1: Ciao da Mattia.
3: Gabriele.
2: Ciao ragazzi.
1: Diciamo, perché purtroppo ci potete vedere solo agli eventi. In radio siamo registrati fino a dicembre.

0: saluto!
1: A chi?
0: A Emma, una nuova regga!
1: Emma Rossato? Ha cominciato ad ascoltarci?
0: No, lei no, figurati! È una giovane ragaz!
2: Papà è morto!
1: Ha detto che Totò è morto?
0: No, ha detto che il suo papà è matto!
1: Totò è morto!
0: Ormai

0: domani compie 70 anni Jerry.
1: Dai che andiamo!
2: Dai che andiamo! Un applauso a Matteo Monti! Bravo, bravo, bravo, ma adesso però. È un grande classico, tutte le mattine da un po' di anni, sono le 7.50 circa, 7.49 minuti, mettiamo una canzone che non c'entra niente con Radio Peter Pan.
3: Ma questa c'entra veramente poco, eh! Attenzione!
2: Questa ci avevano detto no, non potete non suonare!
3: E invece!
2: Peter Pan torna in fuori giri!

0: quella. Sentiamo se riesce a farlo a tempo.
1: E non c'è nessuno che batte le mani.
0: Ce l'ha fatta, meglio con l'indiano.
2: There is nobody to clap the hands.
3: Beh, con l'indiano ha fatto finire la canzone.
0: Effetto fuori giri.
4: Non c'è nessuno ancora in ferie.
0: No, ce ne sono.
1: Andate in ferie!
0: Ce ne sono, le strade parlano da sé.
5: Faccio un giro al parcheggiometro.
0: Fai il parcheggiometro.
5: 12%.
0: 12%
5: molto basso.
0: Sì, certo,
5: essere quasi le 8.
1: Senti come pompa il pipero!
0: Senti come pompa il pippero!
5: Dai così!
1: Ah. Oh, mi vendi plausi!
5: No. Ma per la commozione! Sì, cioè, sì, sì. Il disco era troppo forte per lui, praticamente.
0: La sindrome di Stendhal, capito?
5: Ah, per quello!
6: Scusate, questa è la strada, via delle mimose, sì, dove c'è fuorigiri, mimose.
5: Sì, è questa!
0: Un errore di computerizzazione, per caso.
5: Si è bloccata l'ascoltatrice, purtroppo. Vabbè, dai, un po' di carica!
1: Ci siamo! Vigile!
0: Adesso c'è la chicca del maestro Miyagi?
5: Come ti dico tutti i giorni, purtroppo il maestro è in ferie, tornerà a settembre, forse, perché sai che ha intrapreso quel lungo viaggio, adesso ci aveva raccontato che voleva trovare delle perle nuove per la stagione, quindi
0: diciamola bene.
5: Giro.
0: Lui ha detto che si è spostato dal Tibet, dov'è che è andato a Rovereto in cerca di fresco?
5: Sì, mi sembra in Trentino.
0: È andato dal Tibet, ha detto cerco un po' di fresco, vado a Rovereto.
5: Gli abbiamo detto, guardi maestro, che è caldo uguale, anzi è peggio. Di là, però niente.
0: Cosa voglio capire.

0: mamma mia che disco, sempre più bello. Più passa il tempo, più White Girl Wasted di Anna mi piace. E poi è la mia inesorabile rincorsa ai giovani, sai. Io da un lato la sto mollando, dall'altra la sto ancora facendo.
1: Ah sì? Ce la ci provi ancora?
0: Provare a rimanere giovane.
1: Io non sono più interessato proprio a questa cosa qua. Allora ragazzi, chissà se il nostro DJ Andrea De Luca domani sera, anzi dopo domani sera, cioè venerdì 7 agosto, suonerà anche White Girl Wasted.
0: Ah, ma c'è anche Andrea De Luca.
1: Per scoprirlo dovete venire al Peter Pan The Remix Show Live ai festeggiamenti di San Lorenzo a Rovare in provincia di Tv.
0: Esatto, è sempre una grande festa ogni volta che torniamo, siamo sempre felicissimi, è uno degli eventi che sentiamo di più, non tanto per grandezza, perché poi comunque sì, è una festa grande,
1: sì,
0: però ne facciamo anche di più grandi, capito? Cioè intendo come pubblici numerosi e cose del genere, però Rovare c'è quella cosa lì,
1: che tutto il pubblico ascolta proprio Radio Peter Pan, quindi è bellissimo. Bello. Allora invece c'è qualcun altro, la Manu, che ha un grande problema.
0: Hai detto un grasso problema?
1: Un grasso problema, e adesso glielo risolviamo. Cioè dice, ma come faccio io senza Maestro Miyagi fino a settembre? Beh, puoi andare sul sito, sull'app Radio Peter Pan, cercare la sezione The Remix Show e riascoltarti le perle.
0: Sì, puoi riascoltarti tutte le chicche dell'ultimo anno e mezzo, credo,
1: così,
0: perché poi non sono sicuro che ci sia più indietro di così.
2: Sì, per le pene dell'inferno, Trento d'estate e Feltre d'inverno.
1: Sai, invece era per il maestro, sempre per il maestro Miyagi che sta per partire per Trento.
0: Va bene, allora ragazzi, finisce questa prima ora del The Remix Show, tranquilli, ce ne sono altre
1: due, c'era l'indizio.
0: Due, là.

0: Sole, mare, radio.
1: Peter Pan. Spot.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Peter Pan Impatto.
5: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Vois e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Questa sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini.

0: Peter Pan 90210. Questa sera in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Si non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Le 8 in punto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
5: news. Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Contro il caro carburanti, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione pari a 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal sisma. Protesta della gente rimasta senza acqua con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone. Protesta poi rientrata. Sul Medio Oriente spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Folla commossa ieri a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. In migliaia i funerali del leggendario capitano del Milan officiati nella chiesa di Sant'Ambrogio. Gli europei di nuoto a Parigi, impresa della nostra Chiara Pellacani, che si aggiudica il quarto oro nella competizione dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri. Oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri, gara che ha visto anche il bronzo della connazionale Caponi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: uscisse anche fuori Tony Pitoni a cantare Donne Ricche, perché c'è questo mashup tra Play Hard e Donne Ricche che molto spesso viene suonato.
1: Qualcuno,
0: no?
1: Ultimamente è andato a vederlo, Tony Pitoni dal vivo.
0: Ho visto che ha fatto anche una cosa col Dena di Joe Pop.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ah sì, sì, è vero che è saluto, hai fatto tipo fare un esperimento.
0: Sì, sì,
1: anche
0: sì.
1: Io qualcosina.
0: Allora, in apertura di puntata, cioè un'ora fa, abbiamo salutato il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, gli amici del Friuli.
1: Allora.
0: Ma non abbiamo salutato quelli che ci ascoltano dall'Australia. Che figura!
1: Ce ne sono?
0: C'è Williams che ci ascolta da lì. In questo
1: grande,
0: momento.
1: Grande, ma forse se non sbaglio, lui è quello anche che ci aggiornava un po' su com'era la vita lì. Cioè, per un periodo ci ha raccontato più di qualche cosa che riguardava l'Australia. Comunque, bene,
0: bravo,
1: continua.
0: William.

0: credo, e stavamo dicendo: ma di cosa parliamo? Che ce ne sono così tante! Ce ne sono. La verità è che non ce ne sono tante.
1: C'è perché... poca roba, e allora abbiamo scelto di domandarvi qual è quella figuraccia che.
0: No, non lo facciamo. E quindi ci siamo ritrovati su un po' spiazzati, dicendo: ma quale facciamo, quale non facciamo? Io ti direi, Edo, allora, se vuoi partiamo da quella che mi ha triggerato un po' di
1: più. Va bene, dai, parti da quella che non vedi l'ora di parlarne.
0: Che almeno sono più trascinato. Perché stamattina mi sono imbattuto in un dibattito che è nato nella pagina Instagram di Factanza, che dove sono molto bravi loro a dar notizie, a raccogliere un po' di informazioni. E mi aveva colpito perché era un dibattito sulle zone e sulle vacanze adults only, cioè dove sono vietati i bambini. Di fatto non, sì, non puoi portare i bambini perché sono zone per adulti, e si indignavano di questa cosa dicendo che appunto veniva tolto uno spazio. Quindi volevo parlarne per approfondire questa cosa qui. Nel frattempo volevo chiedervi se voi quando andate in vacanza avete le zone, anzi andate nelle zone adults only oppure no, cioè sono quelle adibite anche a famiglie, e nel caso insomma se invece non ci sono addirittura e andate dove vi capita, ecco. 393 736 240.
2: Attenzione.

0: che preveda l'esclusione dei bambini, non lo so, che sia riservata solamente agli adulti. A te questa cosa qua
1: non mi interessa, ma per un semplice motivo, nel senso che secondo me non è tanto l'andare o meno in zone proprio dichiaratamente adults only a far la differenza, ma dove vai in vacanza in generale. Mi spiego: se tu vai in strutture ricettive molto grandi come villaggi, come crociere, no, tu sei stato in crociera, sì,
0: infatti,
1: e poi
0: c'ho un racconto,
1: esatto, c'hai da dirci malissimo di queste crociere.
0: No, ma che
1: stavo sto scherzando. Se vai in quei posti là, secondo me c'è, sono posti dove le famiglie vanno più facilmente, perché sono viaggi più organizzati, quindi hanno le comodità e ti trovi in mezzo poi molti più bambini. Mentre invece se vai in vacanza in posti differenti dove ti organizzi un po' te, eccetera, secondo me non c'è la necessità di andare in una zona dichiaratamente adults only, se vuoi andare a fare una vacanza sotto questo punto di vista qua, e quindi sei un po' più tranquillo, capito?
0: Beh, allora,
1: non so se mi sono spiegato, perché
0: dai
1: primi messaggi che arrivano, e questa cosa non la sapevo, viene fuori che le vacanze, quelle dichiaratamente adults only, quindi strutture dove vai a mangiare o a dormire eccetera così, costano molto di più.
0: Ma in realtà non credo che sia così, non credo che sia allo stesso modo. Comunque, allora, il post che avevo trovato di Factanza spiegava che mentre tanti anni fa i bambini crescevano in comunità più ampie, adesso appunto ci sono sempre più strutture che riservano degli spazi ai bambini e degli spazi agli adulti, mentre si dice appunto che partecipare alla vita sociale, intesa anche con gli adulti, è fondamentale perché impari i comportamenti degli adulti, perché impari a convivere con altre persone, impari a dover stare in silenzio, mentre se sei abituato a stare in una zona dove ci sono solo altri bambini, tu fai sempre casino con gli altri bambini, capito? Non impari mai che ci sono momenti in cui bisogna essere bravi o meno. Di contro c'è tutto un discorso che quando magari stai nella zona adulti e ti annoi eccetera, ti danno il tablet pur di farti star zitto. Questo è questa è la questione.
1: Quindi
0: però,
1: la colpa è? La colpa è?
0: Dei comunisti!
1: Dei genitori!
0: Ah no, scusami, pensavo che fosse i comunisti.

0: potresti prendere in considerazione questa alternativa.
1: Quale?
0: No, adesso dici sei stato in crociera, sì. E come andate in crociera?
1: Ok, non volevo.
0: No, ma come andate? Come andate?
1: No, bene, bene.
0: E però
1: devo raccontare che la storia. Ok, perché mi avevi detto che dovevamo.
0: Sì, ma
1: allora praticamente io nella nave da crociera ho scoperto sta cosa qua, che c'è una zona, diciamo, nell'ultimo piano, anzi nell'ultimo ponte, perché si chiama così, che è quella per prendere il sole, dove ci sono le piscine, puoi rilassarti e via così, è la classica tipo spiaggia, non so come chiamarla, il solarium, ecco. Solo che una parte della nave è dedicata a adults only, ovvero non possono entrare quelli che hanno meno di 18 anni, ed è una zona in cui c'è una piscina, gli sdrai, è tutta un po' più tranquilla, mettiamola così. E poi tutto il resto della nave, con altre 4-5 piscine, è riservata, cioè riservata, non è riservata, è pubblica, tutti ci possono andare, ma è family friendly, come si dice in questi casi. Però di fatto sono piscine in cui è tutto consentito, cioè nel senso, se io voglio andare in piscina e star tranquillo,
0: no, lì c'è,
1: c'era solamente giocano. Questo spazio adults only, dove però c'era una piscina che era sempre sovraffollata, quindi di fatto era questo il piccolo cortocircuito che si formava. La cosa che mi dispiaceva, che non potevo andare su una piscina comoda, larga e star tranquillo, perché sennò erano tutte quante di ragazzini.
0: Allora c'è il consiglio del nostro ascoltatore Riccardo, che dice che potresti andare in una crociera per scambisti.
2: Ma che c'è?
0: Allora vai su quella e sicuramente i bambini credo che non ci siano.
1: Solo una volta.
0: Oppure si scambiano le famiglie proprio.
1: Ma
0: i bambini.
1: Scambi i bambini.
0: So.
1: Sono andato a un certo punto, ecco, ho trovato la piscina che era semi vuota. Ho detto, oh, che bello.
0: Oh,
1: un giorno
0: per
1: la piscina semi vuota. Vado, arrivano quattro ragazzini di 18 anni, quindi legalmente lì, che hanno cominciato a tuffarsi.
0: Non vedevano l'ora. Uno aveva compiuto gli anni alla mezzanotte.
1: Sti spagnoli di merda.
0: Guarda, ma c'è un ascoltatore che dice: ragazzi, io altro che crociera, vado a Rovigo in vacanza.
1: Viva Rovigo e gli amici di Rovigo.
3: Ma che adulzoni, ragazzi. Io voglio vedere le mamme. Le mamme bellissime.
1: Milf only, bellissimo.

0: detto che si può anche riassumere con un non ci sarebbe, ci si potrebbe stare anche senza divieti di accesso ai minori eccetera, se i minori fossero educati, cioè della serie, se non facessero casino.
1: I minori sono anche minori, è giusto che facciano
0: certo,
1: anche casino.
0: Infatti quello è vero. Infatti,
1: ma questa radio è adults only invece?
0: No. Accetta tutti.
2: Ciao Radio Peter Pan, sono Alessandro e volevo fare gli auguri a Ginevra che è qui con me oggi, che fa 8 anni.
1: Auguri!
0: Ginevra può venire, può accedere.
1: Mi raccomando Ginevra, comportati bene.
0: In vacanza soprattutto.
1: Soprattutto in vacanza. Stavo pensando alle mie ultime vacanze tra la Sardegna, Fuerteventura e la Toscana, mi è andata sempre bene, ma perché sono andato in posti poco turistici, A e B, in periodi anche fortunatamente non convenzionali rispetto magari alle vacanze delle famiglie. Quindi
0: ok, però tu immagina, tu devi provare a metterti nei panni di chi invece magari va a fare una vacanza un po' più turistica e si cucca tantissime famiglie casinare, disordinate, magari con i bambini un po' maleducati, e se ti mettono davanti la scelta, guarda, puoi stare qui con loro oppure una zona dove non ci sono i bambini.
1: Dove non ci sono, cioè
0: scegli quella probabilmente.
1: Ma loro possono star lì, no?
0: Sì, ma infatti no, ma
1: oppure
0: allora,
1: non ci vai in quel posto.
0: Tutto questo dibattito era legato al fatto che appunto se i bambini continuano a stare per i fatti loro dove possono fare sempre casino, poi non imparano che dall'altra parte non si fa casino.
1: Poi iniziano a drogarsi.
0: Ma non lo so, ve lo so, io sono d'accordissimo, più zone adults only, grazie.
1: C'era chi diceva come Eric, io sono stato a Santorini, quasi tutta l'isola era adults only. Io sono stato a Santorini, non ho questo ricordo, però Santorini non è una meta per famiglie, secondo me, semplicemente.
0: Ah, anche se
1: non ci vanno tante famiglie, quello poi. Io non vado nelle zone adults only, dice Jessica, perché ho 2 figli, però le super approvo.
0: vedi, ma sì, perché giustamente dice, guarda, se quella volta lì voglio fare la vacanza senza i bambini, vado e mi prendo la zona adults only.
1: E poi Tommy, ho avuto la fortuna di alloggiare 3 volte su posti adult only, solitamente molto costosi, effettivamente si sta bene, c'è poco da dire, 0 urla, tutto sempre tranquillo e pulito, occhio però perché da alcune parti, specialmente in montagna, adults only non vuol dire solo adulti, vuol dire anche nudisti.
0: No, allora quella è un'altra, no.
1: Allora ti vuole andare in quelle zone.

0: Bom bom bom.
1: Di nuovo bom bom, scusami, già dopo la prima canzone di stamattina torna il bom bom.
2: Ragazzi, pensa, amici del Friuli, ma quante canzoni vi dedichiamo?
1: Tutte, cioè, per voi.
2: Ma lamentatevi poi. Si possono lamentare anche quelli di Rovigo. Non so perché c'è questa battaglia che sta andando contro gli ascoltatori di Rovigo.
3: Ma Padovani, Gran Dottore, Vicentini, tutti magni, Vicentini, magni a gatti, Rovigotti, tutti matti.
2: Ma non era così.
1: A parte che comunque, allora, chi è? Carmen.
2: Carmen,
1: sì. Carmen, devi sapere che quando ascolti la replica, cioè la puntata vecchia, mandi un messaggio, non viene letto nella puntata vecchia, capito?
2: Carmen.
1: Questa era la puntata nuova, non stavamo più parlando di questo.
2: Tra l'altro salutiamo Carmen, un'ascoltatrice storica di questa radio. Molti di voi si ricorderanno quel bellissimo racconto che ci fece sui suoi vicini di casa, o meglio quelli che stavano sopra. Vabbè,
1: non so se molti se la ricordano.
2: La tenda, vi ricordo la tenda,
1: gli americani.
2: Il quinto piano, il quarto piano, abbiamo capito. A proposito di posti adults only, ci dicono che anche in Austria ci sono quei posti adults only lì.
1: No, quello è vietato ai minori di 18 per altri motivi. Per altri motivi.
2: Ciao ragazzi, ho due bambini di 9 e 6 anni, per forza devo andare in posti dove me li posso portare dietro, ma se potessi andrei anch'io. Come funziona se no? In certi posti c'è il, come si chiama, il mini club. Parcheggi lì.
1: Certo, però non
2: si
1: so.
2: Si divertono pure.
1: Tu andavi quando eri piccolo, ti cacciavano al mini club? Sei mai stato?
2: Non ho ricordo, ma credo di sì.
1: Quando ero molto piccolo. Io no, perché non mi piaceva, non mi integravo con gli altri bambini.
2: Esatto, voglio chiedere anch'io ai miei genitori che stanno ascoltando, se stanno ascoltando, se mi mandavano oppure no al mini club.
1: Ci provavano, ma non.
2: Perché anch'io ero molto timido, quindi sicuramente facevo difficoltà.
1: E poi guardaci qua invece, mattatori!
2: Qua,
1: capito?
2: Davanti al microfono, chiusi in uno studio al buio. Ma poi, vabbè, comunque siamo una grande radio, dai, auguri Ginevra, auguri!
4: Tanti auguri, piccola Ginevra!
2: Auguri!
4: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Ginevra, tanti auguri a te.
1: Ginevra paga da bere, però solo water, solo
2: 8 anni.

0: mia sorella che sta ascoltando mi ha detto che io ho rovinato una vacanza ai miei perché non volevo mandare al mini club.
1: E io invece ho mia mamma che mi sta ascoltando e che mi ha detto che una volta mi sono perso al mini club.
0: Cosa ti è perso al mini club?
1: Non lo so, stavo girando per il villaggio in Sardegna e mi ricordo che poi hanno chiamato mia mamma al microfono perché io mi ero perso.
0: È stato smarrito un bambino sì. di 7 anni, indossa un costumino azzurro.
1: Probabilmente è andata proprio così come la sente.
0: Ha pochissima voglia di giocare.
1: Venitevelo a prendere perché sta rompendo le balle a tutto il mini club.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Io sono uno scledense emigrato in Trentino ormai.
1: Mio col paesano.
0: Quasi come te,
2: ormai
0: quasi come
2: da
0: te.
2: 10 anni e vi confermo che Trentino e soprattutto Alto Adige, adults only,
1: is the way.
2: Quanti hotel, spa dove si entra nudi.
1: Nudi.
2: In zona benessere si entra tutti quanti nudi, ma qua è normalissimo. Ci sono ragazzi di 18-19 anni, proprio compagnie maschi, femmine. Arrivano, si cambiano senza nessun problema, si fanno la giornata. Quando magari all'inizio anche io o turisti che vengono da fuori ci pensano un attimo e magari sono un po' più timidi a spogliarsi e tutto, invece qua
1: presente.
2: Tutto è normalissimo.
1: Ciao. Sì, nelle spa quella roba caldo freddo.
0: Ciao, scusami.
1: Fai un giro che è un giro invece.
0: A un certo punto ti diventa un plum cake.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
16: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
17: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design.

0: Amici, secondo quartito!
1: No, Pedro,
2: scusate,
1: Pedro.
2: No, volevo scusarmi con gli ascoltatori che se la sono un po' presa perché non sono finiti in onda. Allora, come sempre, diciamo.
1: Non dovresti neanche dirla sta cosa qua, ragazzi. Dai, sinceramente, non è che ci. Non è che ci arrivano 10 messaggi, ci arrivano un centinaio e riusciamo a mettere in onda tipo 8.
2: Ma poi tu sai che dopo io me la prendo se li sento su altre radio.
1: Vabbè, però se.
2: E dopo ci rimango male,
1: La vita è fatta anche di questo.
2: Lo so, Andrea, ma poi ci rimango male.
1: Accettiamo anche questa possibilità. Parliamo d'altro però adesso.
2: C'è chi ci rimane male quando va in vacanza e dice: ok, è un anno che aspetto questo momento. Si parte finalmente, arriva, scende dall'aereo, arriva in aeroporto, lì fa i controlli, prende il taxi, arriva in villaggio, trova un sacco di bambini che rompono le balle perché il villaggio non è Adults Only.
1: E poi?
2: E poi alla sera, tac, sale la febbre. Come si chiama sta cosa? Tu dici
1: esiste.
2: Sfiga?
1: Esiste.
2: Si chiama sfiga anche, sì, un po' sì.
1: A volte sì.
2: Però si chiama anche malattia del tempo libero, leisure sickness, e l'hanno studiata. Probabilmente quando siete pronti per andare in ferie avete anche alle spalle un periodo di forte stress. Ne abbiamo già parlato, prima di andare in vacanza ci si stressa un po' troppo perché devi chiudere tutto quanto, devi chiudere tutte le questioni che hai in sospeso, preparare le valigie, sistemare il cane, sistemare il gatto.
1: Cioè praticamente già sei stressato perché hai lavorato per
2: un anno,
1: 11 mesi. Poi arriva quel momento lì e ti devi rifare ancora di altro stress perché dici: aspetta un attimo perché l'aereo ce l'abbiamo a quell'ora lì, dobbiamo essere lì 2 ore prima per sicurezza. Però dobbiamo fare lo zaino, allora prima dobbiamo però portare il cane di là, dobbiamo ricordarci di
2: spostare. Però la sera prima andiamo a mangiare anche dei miei genitori,
1: li salutiamo, no? Prepariamo, poi sporchiamo la cucina, l'abbiamo appena pulita. No, ma
2: quindi, però come facciamo stress, con le piante?
1: Stress su stress tutto. È come passare da stress a 100.000 a stress sotto zero.
2: E questo brusco passaggio poi dall'iperattività al relax provoca il calo degli ormoni dello stress, cioè il cortisolo, e questo indebolisce il sistema immunitario.
1: Praticamente
2: quindi
1: vai in astinenza.
2: Sì, da stress.
1: Vai in astinenza da stress. Siamo davvero
2: siamo delle macchine rotte ormai.

0: partire per delle vacanze e poi ritrovarvi ammalati al secondo giorno di vacanza.
1: Che roba terribile, è sempre il mio incubo.
0: Sì, bravo, anche il mio, stavo per dire la stessa cosa.
1: Davvero,
0: cioè,
1: poi,
0: veramente
1: cioè,
0: ho il terrore che succeda. Dici, ma mi rovina tutto, mannaggia.
1: Succede anche con l'arrivo di grandi avvenimenti, cioè per cui dico, non so, ci tengo di star bene per quel giorno.
0: Allora, ed è tutto questo, è il problema dello stress, che per un po' ti tiene i nervi ben saldi, poi appena ti rilassi, cioè arriva il giorno, arriva la partenza, arriva finalmente quell'evento lì e il sistema immunitario si indebolisce e track. Allora,
1: cosa? Allora
0: gli esperti,
1: amici,
0: cosa dicono? Base gli esperti dicono.
1: Arriva subito, eccola qui.
0: Gli esperti consigliano di ridurre gradualmente il carico di lavoro prima delle ferie, quindi evitare poi anche di concentrare tutti gli impegni negli ultimi giorni, cosa che bisognerebbe imparare a fare, sì, effettivamente. E poi delegare e dedicarsi ad attività come esercizio fisico, meditazione, così da arrivare belli preparati alle vacanze e anche con una situazione migliore rispetto al proprio equilibrio psicofisico.
1: Dillo a Gianluca il trattorista che faccia un po' di meditazione, secondo te dimmi quanto ti bestemmia dietro. Allora, penso al consiglio pratico che possiamo darvi noi sulla base di questi consigli degli esperti. Praticamente tu 2 settimane prima di andare in ferie fai il grosso del lavoro,
0: sì,
1: cioè il grosso, proprio tutte le robe che tutte le accumuli tutte quante e fai una settimana di merda. La settimana, l'ultima, te la fai un po' più slow.
0: Quindi la valigia quando la faccio? La faccio prima, perché è quella che mi stressa.
1: Ah, anche quella, ma la fai 2 settimane prima.
0: È troppo vera sta cosa, dice un'ascoltatrice. La soluzione sarebbe farsi 3 giorni di malattia appena prima delle ferie.
1: Ah,
0: questa è ottima,
1: questa
0: è un'idea meravigliosa.
1: Ma comunque.

0: nella mia testa sta canzone tipo è di 4-5 anni fa?
1: Invece no, è solo l'anno scorso.
0: Vero, anche te hai questa sensazione qua.
1: Dancing in Love con Mick, che poi mi è diventata super cantante, perché poi ha fatto Fabulous e così via. Allora, ragazzi, abbiamo la soluzione.
0: Base soluzione,
1: che è quella di prima.
0: Soluzione.
1: Vai.
0: Eccola qui.
1: No, questa è quella dello speciale sport Olimpiadi, sempre la stessa base. Prima prova allora un'altra. Base soluzione.
0: Qui.
1: No, questa è quella della sto sexo parade.
0: Mia, questa qua.
1: Va bene, perfetto. Il segreto è quello di farsi una settimana di ferie in moto, con ansia e stress che persistono. Sfortune, navigatore che sbaglia, strade rischio pioggia, diluvio e altro stress. Insomma, la settimana vola, che è un piacere, e lo stress non abbassandosi non ti dà poi allora, quel rischio di...
0: A ognuno la sua vacanza. A ognuno la sua vacanza. Io non giudico mai quelli che in vacanza fanno tante cose, che io non concepisco questa cosa qui. Nel senso, se io vado in vacanza voglio avere all inclusive, voglio non muovere un dito.
1: Però i bambini.
0: I bambini fuori dai maroni.
1: Ma c'hai i bambini. All inclusive chiama bambini.
0: Adults only.
1: Devi trovare un villaggio adults only l'anno prossimo.
0: No, guarda, quando ero andato a Cipro, per esempio, sta cosa qua c'era.
1: Perché non è un posto per tanto per famiglie.
0: Guarda, non credere. Acclamato. Non credere. Non credere.
1: Non tantissimo.
0: C'era la spiaggia, diciamo, quella più accessibile al fianco di quella dove andavo io, ed era piena di bambini.
1: Oppure roba dove si spende. Dove spendi?
0: Sì, infatti.
1: C'è meno possibilità di famiglie.
0: Dove prendevo io il lettino, c'era un supplemento da pagare, era un lettino a parte, e lì proprio paradiso.
1: C'è un'informazione che vorrebbe un ascoltatore, del quale però noi non siamo a conoscenza, quindi andiamo un po' per intuizione. Allora, no, questa cosa del leisure sickness, la malattia del tempo libero. Lui si fa una grande domanda, dice: ma se vado in crociera per scambisti mi succede la stessa cosa? Lui vuole saperlo.
0: Ho capito, ma
1: non so, direi di no. Comunque dice: avrai lo stress, che ti rubino la moglie.
0: C'ha la fissa degli scambisti.
1: Riccardo, ma che combini con tua moglie,

0: quest'anno bisogna recuperare, cioè? Assolutamente. Cioè? Fate gli auguri alla vostra piccola Regas Elisa che oggi compie 7 anni.
1: Auguri! Buon compleanno, scusa se l'anno scorso non li abbiamo fatti, però boh, è andata così. Insomma.
0: Facciamo gli auguri anche per l'anno scorso, auguri!
1: Auguri! E anche per l'anno prossimo.
0: No, l'anno prossimo glieli facciamo quando sarà, dai.
1: Ci toglievamo il pensiero, però, scusami.
0: Benetta. Va bene, ragazzi, attenzione invece, perché ve l'abbiamo già raccontato in questi giorni, ma c'è un'importante informazione.
1: Un'iniziativa bella.
0: Eh sì, il torneo 3x3 che ormai conoscete molto bene, cioè il Rayer City League itinerante, quello che trasforma le piazze in arene spettacolari con 30 squadre che si sfidano in 6 piazze, in 5 eventi di qualificazione, poi la finale in campo Santa Maria Formosa a Venezia il 12 settembre, ormai è sold out.
1: Allora, tutte le tappe sono sold out, ma ci sono gli ultimi posti per la tappa di qualificazione di Bassano del Grappa, okay, in piazza Libertà, si terrà sabato 5 settembre dalle ore 17, ma appunto potete ancora iscrivere la vostra squadra sul sito www.rayer.it/RayerCityLeague.
0: Se vi state domandando da quanti membri deve essere composta questa squadra, ve lo dico: ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 membri fino a un massimo di 5, e tutti i partecipanti devono aver compiuto 16 anni nell'anno solare in corso. Correte sul sito, iscrivetevi alla tappa di Bassano e partecipate alla Rayer City League. Dai. Complimenti invece ai ragazzi che hanno formato la squadra di Radio Peter Pan.
1: Bravi, e quindi tutti brandizzati Radio Peter Pan. Potevi essere tu quello lì.
0: Potevi far prima.

0: Villa Edo. Ogni volta che c'è sta canzone la dici.
1: Everybody get up and dance.
0: Marona, Marona,
1: Marona,
0: Marona.
1: Allora, si è fatta una certa, eh.
0: Marò,
1: si è fatta una certa.
0: Ragazzi, sono le 9 praticamente, mancano pochi secondi e quindi la seconda ora del Remix Show finisce.
1: Ma però ce n'è un'altra, solo una,
0: quella in cui, aspetta, allora di oggi di cosa si parla?
1: Un'altra oggi notizia, filosofia
0: e poi i servizi in camera.
1: Dai,
0: che potete già richiedere.

0: è carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
2: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Questa sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, questa sera in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.

0: Jackpot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi.

0: Radio Beat Repair.
1: Girun se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 9 da 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Breaking news.
8: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Contro il caro carburanti, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione pari a 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal sisma. Protesta della gente rimasta senza acqua con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone. Protesta poi rientrata. Sul Medio Oriente spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli 80 dollari. Folla commossa ieri a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. In migliaia i funerali del leggendario capitano del Milan officiati nella chiesa di Sant'Ambrogio. Gli europei di nuoto a Parigi, impresa della nostra Chiara Pellacani che si aggiudica il quarto oro nella competizione dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri, gara che ha visto anche il bronzo della connazionale Caponi. Queste le breaking news di Digicom 24.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora Bella Insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
12: È buonissima!
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
15: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
16: Tutto è possibile.
2: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: Vedi che la gente scrive brividi.
1: Bello.
0: Pelle d'oca.
1: Bellissimo.
0: L'abbiamo usata, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri, come disco sveglia nella versione di Deborah De Luca, qui la versione originale di Robert Miles.
1: Che bella, che bella. Io purtroppo questa canzone, per quanto la ami, c'ho solamente un ricordo legato. Francesca Voice che in diretta con Marco Bax, una nostra collega, che in diretta in questa radio dice: speriamo che Robert Miles ne faccia altri di queste.
0: Esatto, gli auguriamo di farne tante altre di belle, aveva detto. Bravo,
1: Francesca, ti vogliamo bene.
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa.
3: Bienvenida.
2: Interesante de la radiofonía italiana. Con nosotros, Edo y Andrea.
3: Señorita.
2: Esto es.
3: Ah.

0: ragazzi, a che punto siete della vostra estate? E, non so, le ferie le avete già fatte, dovete ancora farle? Perché tra poco parleremo di alcune cose che sono, tra virgolette, tassative da fare quando si è in vacanza, prima di tornare al lavoro, prima di iniziare la stagione nuova. Perché come noi, diciamo, a un certo punto diciamo è arrivata la nuova stagione del The Remix Show.
1: Sì, non cambia niente.
0: Esatto,
1: però
0: parte anche la vostra nuova stagione lavorativa.
1: Cambia la sigla, ecco, cambierà la sigla a settembre, quindi ci sarà grande attesa.
0: Basato su un bellissimo post di Scuola Zoo.
1: Beh ragazzi, sono degli esperti,
0: sì, no, ma loro dicono le cose da fare prima di tornare dalle vacanze per tornare a scuola.
1: Noi però facciamo realtà, per tutti.
0: Esatto, torna utile anche a noi che torniamo al lavoro, a voi che tornerete al lavoro, e quindi tra poco ne parliamo, ma prima c'è un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione.

0: Maron.
1: Grandi ragazzi, ci stanno sentendo. Abbiamo
2: ciao,
1: ricevuto
2: Bettonea.
1: Il video proprio da Bettonea. Allora, se non li avete mai visti, magari dateci un occhio alla loro pagina Instagram, ma sicuramente vi sarà comparso qualche video con il come fa quella roba lì,
2: sì,
1: con il rumore, che è molto divertente.
2: Tanti altri.
1: Allora, bravi.
2: L'avevo già visto un sacco di volte, pensavo anche di seguirli. Comincio adesso, perché sicuramente ho salvato dei loro reel che mi hanno fatto molto ridere.
1: Anch'io ho iniziato adesso perché mi erano comparsi, ma non seguivo, e invece siamo tutti dei grandi ragaz.
2: Bravi ragaz.
1: Allora, cose da fare entro settembre. Il consiglio arriva da scuola.
2: Scusami, ho preso l'audio.
1: Il consiglio arriva da Scuola Zoo.
2: Sì.
1: Grande, quindi reference altissime nel nostro programma. Però noi le buttiamo un po' per tutti, cioè non prima dell'inizio della scuola, prima dell'inizio della stagione nuova, un po' per tutti quanti mentalmente a settembre. Ci iscriviamo in palestra.
2: Il titolo era 9 cose da fare a settembre prima che la scuola ti rovini la vita. Per noi invece prima che il lavoro ci rovini la vita.
1: Scusa, 9 sono.
2: Alcune noi non possiamo toglierne alcune. Vabbè. Perché tipo una delle ultime era imparare i nomi dei nuovi professori.
1: Non ci interessa, vai. Prima cosa.
2: Farsi un'ultima giornata al mare.
1: Oh,
2: e quella va.
1: Programmate già.
2: Sì. Stampare alcune foto dei ricordi più belli dell'estate. Quindi tipo non so, avere qualcosa di materiale da attaccare da qualche parte, che dici questa era l'estate.
1: Di questo ne avevamo già parlato anche altre volte. Insomma.
2: Fare un'uscita con gli amici, cioè con gli amici.
1: Quelli dell'estate?
2: Esatto. Poi questa è secondo
1: me. No, quelli dell'estate?
2: Beh, anche sì.
1: Perché
2: sì,
1: ci sono gli amici dell'estate, gli amici dell'inverno.
2: Questa secondo me al quarto posto è importantissima, è dormite almeno un'ultima volta senza mettere la sveglia.
1: Bello,
2: vero?
1: Bellissimo.
2: Il concetto di non metterla proprio.
1: Non so quant'è che non mi capita.
2: E tra poco arrivano le altre.
1: Quante ne mancano?
2: Carta e penna, ne mancano 3 più o meno, 4. Perché quella di professore abbiamo detto non ci interessa.
1: No.

0: arrivo di settembre, o meglio dell'inizio poi della stagione nuova. Ricapitolando, avevamo già detto quelle di
1: farsi un'ultima giornata al mare.
0: E quella potete farla, tanto quest'anno si va al mare fino a ottobre. Poi
1: stampare alcune foto dei ricordi più belli dell'estate.
0: E quello sicuramente si può fare anche grazie alle molte app o ai negozi fisici nella vostra zona, magari lo permettono.
1: Poi fare un'ultima uscita con gli amici dell'estate.
0: Allora anche quello organizzate, che poi non ci si incastra in...
1: No, perché dici sì no, ma magari facciamo più avanti.
0: No, fate adesso.
1: Fare almeno un risveglio senza la sveglia. Mm-hmm. Quindi per una mattina ti svegli a mezzogiorno. Bello. E tutti andate a
0: tirare in ferie, che bello.
1: Farsi una maratona di gaming o serie TV.
0: Che... Perché quella non puoi farla d'inverno? Secondo me vede meglio tipo un sabato sera d'inverno.
1: No,
0: domenica,
1: perché dicono
0: pomeriggio.
1: Dicono semplicemente, siccome qui appunto è vista come prima le vacanze estive per gli studenti, dicono prima che il vostro tempo venga ufficialmente confiscato per quindi studiare eccetera, però nel nostro caso magari anche no. Andare almeno un'ultima volta a una festa estiva.
0: Eh beh, per forza,
1: ragazzi. L'ultima festa estiva.
0: Tipo, non lo so, venerdì tutti a Roma Re.
1: Bravo! Ma comunque poi c'è tempo fino a fine agosto per quello.
0: Vabbè, intanto prendetevi avanti.
1: Imparare il nome dei nuovi prof. Ah no.
0: No, in realtà guarda, non è una cosa così sbagliata, perché ad esempio tra poco oggi forse, no, non so quando torni.
1: Cosa stai dicendo?
0: La nostra collega Emma Rossato, quando è che torna?
1: E che ne so?
0: Dalla sua vacanza.
1: Almeno settimana prossima.
0: Ah, fa un'altra settimana. Vabbè, comunque allora Emma quando torna, in realtà lei non deve imparare il nome di prof, deve imparare il nome dei suoi colleghi. Quando tornerà in diretta, rifatele quel gioco di dici tutti i cognomi, perché si è già dimenticata.
1: Sì, no, ma non li ha mai imparati diversi.
0: Ma no, Gio, ma dove vieni? Non li so, non mi ricordo adesso.
1: Perché chiudiamo con le ultime cose da fare, ovvero creare un ricordo che vi farà sorridere a novembre.
0: Vabbè, questo è quello come fai a crearlo, dai.
1: E questo era preparatevi al back to school. E quindi zaino, diario, eccetera.
0: Nel nostro caso
1: non c'entra, però magari puoi prepararti al ritorno al lavoro con tipo, non lo so, uno zaino nuovo.
0: Non è vero, Gio, mi ricordo tutti i nomi.

0: Mamma mia, da pelle d'oca questa canzone.
1: Certo, è il titolo proprio della canzone, pelle d'oca.
2: Bravo, bravo, effettivamente il riferimento c'era.
1: Attenzione,
3: ragazzi, attenti a prendere per il culo Emma Rossato, che c'è la nonna che vi ascolta.
1: Ma ci mancherebbe.
2: Tiro, ma ci mancherebbe altro. Mai...
1: Ma noi salutiamo la donna e invitiamo la nonna della Emma a chiedere: ma è vero, Emma, che non ti ricordi i nomi e i cognomi per intero dei tuoi colleghi che vedi tutti i giorni? Ma no, nonna, non è vero, mi ricordo, mi
2: è molto più probabile che la nonna di Emma Rossato si ricordi
1: tutti i nostri nomi
2: e Emma non se li ricorda.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Peter Pan Impatto.
4: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Vois e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: Forever Summer.

0: Ia ce l'ha fatta, Edo.
1: A farci fare una brutta figura perché non ci risponde più. Prova a fare un ultimo tentativo, magari. Sì,
0: praticamente
1: in questo
0: ci abbiamo parlato nel fuori onda. E era anche, mi sembrava entusiasta.
1: No, te l'ho detto che non era di poche parole.
0: Cioè, di poche parole è un punto. Essere non rispondere più un altro, però. Adesso l'abbiamo richiamato, non ci risponde.
1: Eccolo.
0: Sì, già sento che lo squillo è diverso. Sì.
1: Pronto?
0: Elia! Ciao.
1: Che figura! Sì. Chi ti ha chiamato nel frattempo?
2: Mia madre.
0: Ma bisogna metterle giù.
1: Ha chiamato la mamma e lui ha detto: dai, aspetta un secondo, grazie di gli auguri. Sì, ma aspetta che mi stanno per chiamare alla radio.
0: Allora, adesso siamo in diretta, Elia, benvenuto, come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie.
0: Elia, ci hanno detto di telefonarti e capiamo anche questa mancanza di entusiasmo sulla tua voce, ovvero oggi è finita l'epoca dei vent'anni.
1: Quella bella dei giovani.
0: Sì. Così ci hanno detto.
1: Oggi è il compleanno di Elia, quindi auguri!
0: Auguri!
1: 30
2: grazie,
1: anni!
2: Grazie.
1: Ti
2: grazie
1: scrivono, ciao vecchio, l'era dei 20 è ufficialmente terminata, si comincia con un nuovo livello. Mi piace questa... Nazione che gli hanno dato. Sei pronto a sopportare? Esatto, sei pronto a sopportarci ulteriormente? Stasera aspettiamo una bella cena offerta. Ti vogliamo bene da parte della Anna, la tua fida, e Edoardo, il tuo futuro cognato.
2: Dopo li ringrazierò a dovere.
0: Sì, tocca pagare sta cena, sai, cioè.
2: Tocca purtroppo.
0: Di 30 al minimo. Comunque, adesso che stavi facendo?
2: Adesso sto lavorando.
1: Come hai iniziato? Cosa?
0: Ha detto che sta lavorando. Che lavoro fai?
2: Meccanico di macchine.
0: Ok, perfetto.
1: Ultimi giorni, riuscite a fare un po' di pausa o il meccanico non si ferma mai? Sì.
2: No, adesso l'8 qua si termina tutto. Top. E si va in ferie.
1: E chi c'ha problemi s'attacca.
0: Certo, poteva pensarci prima. Esatto. Comunque, auguri.
2: Ultimi giorni non esisto.
0: Esatto, ci sta. Grazie. E allora, guarda, auguri di buon compleanno, in bocca al lupo per i festeggiamenti e alla prossima, va bene?
2: Grazie mille, ragazzi.
0: Ciao Elia. A presto. Ciao Elia. Ciao caro.

0: 26. E qui all'interno del Dermix Show si continua con i servizi in camera.
1: Servizio in camera.
2: Katia, c'è. Katia, pronto? Katia.
0: Pronto?
3: Sono qui, pronto.
2: Katia. Ciao Katia.
0: Benvenuta, come stai?
3: Bene, bene.
0: Allora Katia, a noi è arrivato un messaggio, una mail che diceva per piacere telefonate a Katia che è il suo compleanno. Questo è il sunto di tutta la mail che è arrivata. Quindi confermi?
3: Confermo.
0: Auguri!
2: Auguri a Katia.
3: Grazie.
2: Mamma e moglie speciale e paziente. Fate gli auguri di buon compleanno da parte di Stefano, Romina, Thomas e Serena. E tutta la tua famiglia?
0: E da parte nostra.
3: Sì. Grazie.
0: Cosa vuoi dire a tutta sta gente?
3: Ti amo immensamente.
0: Oh, cari. Allora dai, aspetta, raccontaci un po' quello che stai facendo adesso.
3: Adesso stavo andando a fare un giro con due dei tre figli.
0: Okay. Due dei tre figli, ok. Giro in centro, cioè così hai detto, visto che oggi non fa caldo, no?
3: Esatto, andiamo a prendere un po' di caldo.
0: Mamma mia. E poi i festeggiamenti per il compleanno invece?
3: È stasera quando si riunisce tutta la famiglia.
0: Ah, quindi già stasera sono a posto.
2: Cena al lume di candela.
0: Sì.
2: Cosa prepari o dove andate a mangiare stasera? Perché poi non interessa quello.
3: In realtà cucinano i figli.
2: Davvero? Ma sono bravi? Hai fatto fare l'alberghiero ai figli?
3: No, in realtà no.
0: No, ma aspetta un secondo, allora aspetta. Katia, perché io non qua non ci hanno scritto quanti anni compi, però dalla voce che hai mi immaginavo che i tuoi bambini fossero dei bambini, cioè che i tuoi figli fossero dei bambini. Se mi dici che stasera cucinano loro, mi immagino che siano un po' più grandi. Quanti anni hanno i tuoi figli?
3: 22, 20 e 15.
0: Ah. E allora tu non hai 27 anni come sembra dalla voce, Katia.
3: No, 45.
0: Brava.
2: Oh, beh, comunque. Brava e fortunata a questo punto, perché stasera c'hai la cena pronta con la tua brigata. Ha fatto tre figli, così c'ha la brigata praticamente.
0: Bellissimo.
2: In cucina.
0: Bellissimo.
3: Esatto.
0: Allora, buon divertimento, buon appetito e tanti auguri ancora. Ci sentiamo alla prossima.
2: Ciao,
0: va bene,
2: Katia.
3: Grazie mille, ciao.
0: A presto, ciao cara, ciao.

0: compleanno di Emily Silvia. Il suo fratellino ha chiesto di farle gli auguri in diretta. Auguri, auguri Emily Silvia.
1: Auguri sia a Emily che a Silvia.
0: No, è un'unica persona.
1: Ah, è la stessa persona, ok, va bene.
0: Furby Remix, appena avete scoperto che non aveva 27 anni ma 45. Ciao, ciao, grazie, dobbiamo passare al prossimo disco.
1: Non è vero, eravamo anzi, ho lunghissimi sulla telefonata.
0: Ragazzi, oggi mercoledì,
1: sì,
0: è il 5 d'agosto,
1: sì,
0: e allora questa sera non prendete impegni, amici che state nelle zone di Jesolo, perché in Piazza Aurora ci sarà il 90-210 con special guest Roby Rossini.
1: Quella, mentre venerdì, ve lo stiamo dicendo dall'inizio della settimana, ma lo faremo tutti i giorni, perché ci teniamo un sacco che veniate.
0: In testa
1: ci sarà il The Remix Show live ai festeggiamenti di San Lorenzo a Rovare. Torniamo come ogni anno a Rovare e dalle 22 troverete i remix, cioè io e Edo, e in console anche Andrea De Luca, e poi ci sarà l'ex Serafo.
0: Il 90-210 venerdì fa tappa alla festa di San Fermo Redondesco in provincia di Mantova con Marco Baxo, Lady L nell'animazione 90-210.
1: Io ci torno poi a San Fermo dopo 3-4 settimane.
0: No,
1: ci torno
0: dopo due giorni, ma ci arriviamo. Okay. Prima però quelli del sabato.
1: Sabato 8 agosto ci sarà il Peter Pan Impatto alla festa dei giovani di Cavaglià a Biella dalle 22 in console Andrea De Luca, Francesca Voice, special guest Matt Joe.
0: 90-210 che arriva anche alla festa dell'Assunta di Vigo Novo di Fontana Fredda, provincia di Pordenone, sabato con DJ Maxwell e Lady Ellen.
1: E poi il Tecno Impatto, t'ho detto che dopo qualche settimana ci troviamo anch'io a San Fermo Redondesco a Mantova. Domenica ci siamo io e Sister Gloria e anche Mr. Selfish.
0: La domenica però, se vi svegliate presto e andate verso il mare, appuntamento in Baia Blanca, Porto Santa Margherita, provincia di Venezia, con Joe e Angelo PA1, la nostra diretta dalle ore 10 lì fronte mare. Che bello,
1: sarà bellissimo, che come bello. Ogni estate tutte le info sugli eventi di Radio Peter Pan li trovate sul sito peterpan.it sezione eventi, oppure
0: dall'app alla sezione eventi. E adesso invece la musica più bella degli anni 2000, selezionata oggi da DJ Silver.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Silver.
5: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: Anche questo episodio è finito.
1: Pier Silver,
2: salutiamo tutti Pier Silvio all'ascolto, il nostro Silver che ha fatto questo More Music in the Mix. Ah no, era un 2000 Eros, scusa,
1: vai tranquillo, insomma, ciao, che succede? È finita la puntata, ci risentiamo domani. Ciao.
0: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Jackpot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta LED Wall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
4: Quante volte

0: notte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte. Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
2: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Ain't got no home, ain't got no shit.
4: Radio Pizza Pan. Il luce batte, è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 10:02, c'è la Generation.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Forever Fun, Forever Summer.

0: Baby K, Tuca Macarena, Subiter Pan, saluto e ringrazio i remix Edo e Andrea Nordio che tornano domani dalle 7.
1: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!

amici, buon mercoledì metà settimana, oggi è 5 agosto 2026, 6 minuti dopo le 10, ciao, io sono Joe, fino alle 13, fra domande del cavolo con due Z, oroscopo, GR sti cazzi, a lungo the broad, il dilemma senza Emma che è solo deal, la sala giochi col computerone che c'ha un sacco di premi, però questa settimana, se magari vi siete collegati, avete individuato che io sono in modalità ferie, se qualcuno me lo chiede, anche se sono in radio, dico no, ma io sono in vacanza, e che si fa in vacanza a quest'ora? Ieri a quest'ora ho deciso che ero nella hall dell'albergo, andavo al refettorio a mangiare. Oggi invece sono già verso la spiaggia con i miei amici. E quindi che fai prima di arrivare in spiaggia? Ti fermi al bazar a prendere tutte le cose indispensabili? Una palla, dei racchettoni, perché comunque un po' di attività fisica in spiaggia bisogna farla. Un giornale, tipo che ne so, Repubblica. Sicuramente la Gazzetta per leggere un po' di calciomercato, l'oroscopo di Capitani, che non è bello come quello della Generation, ma va bene uguale. Poi cos'altro si prende? Beh, le parole crociate, indispensabili. E quindi questo bazar non è mica un bazar qualunque. È il bazar di Mattia, è il Mattia Bazar.

0: La nuova di Medusa con Khalid si chiama Weekend, che si sta avvicinando, siamo a metà settimana. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation.
1: Buongiorno Joe, che forza!
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Senti, lui che è in vacanza, però mica è contento.
2: Bella Joe.
0: Giorno.
2: Noi ci siamo fatti 3 giorni in Umbria devastanti.
0: Sì.
2: Cazzo di salite. Cioè, gli abitanti dell'Umbria hanno le gambe di Zanetti praticamente, capito?
0: Probabile.
2: Adesso ce ne andiamo al mare, vaffanculo, iniziano le ferie.
0: È così che si rimane giovani, facendo un sacco di salite e poi anche le discese, aumentano la muscolatura. Però vedi, visto che vai al mare, passa per il bazar, prendi 2 robe, io ho detto prendi 2 giornali così ti intrattieni, tipo la Gazzetta per leggere il calciomercato, una roba per informarti, la Repubblica.
3: Potevi anche evitare di dire che giornale prendevi.
0: Vabbè, per la Gazzetta.
3: Comunista.
0: Ma per la Gazzetta? Ma non si può più comprare neanche il giornale per informarsi sul calciomercato, mannaggia. Senti, cambiando discorso, cambio argomento, tanto mi date del comunista uguale. Ieri sera con la badante ho guardato un film da veri comunisti, tipo La corazzata con Potionkin. No! Il diavolo veste Prada 2. Non avevo ricordi del primo, cioè me lo sono ricordato vedendo il secondo e mi sono reso conto che porca miseria è veramente un film molto anni 2000, pure il secondo, con questa trama da favola, con lei che all'inizio è superstar, poi arriva verso 3/4 del film un problema e dici sembra irrisolvibile, ma poi si chiude col lieto fine. Classica trama da film anni 2000. Quindi ho detto, perché non porre questa domanda del cavolo con 2 Z? 393-7366-240. Ci sono delle cose tipiche degli anni 2000. Quali sono?
4: Radio Peter Pan.

0: Bruno Mars 24 Karat Magic. Vedi che ho fatto bene a comprare la Gazzetta, così posso parlare anche di calcio con Adi.
1: Ciao, buongiorno. Quante pere al Milan oggi?
0: Oggi.
1: Ciao.
0: Pausa pranzo, a luna c'è la partita contro il Milan, c'è Inter Milan. Ho letto le dichiarazioni di Amorim, l'allenatore nuovo del Milan, che ha detto: guarda, per capire che il Milan è molto meglio dell'Inter basta aprire YouTube. Non so, una dichiarazione che mi ha fatto ridere. Ma tornando al discorso di prima, quello della domanda del cavolo con due Z. Ieri sera vi raccontavo, ho guardato Il Diavolo Veste Prada 2, che adesso è disponibile su Disney Plus, quindi ho detto: vabbè, dai, diamoci un occhio. Ed era dagli anni 2000 che non vedevo una commedia del genere, perché quel film, il primo, del Diavolo Veste Prada, è del 2006, quindi sono rimasti collegati a quella trama, a quel mondo, a quell'universo, no? E negli anni 2000, prima della crisi del 2008, le commedie erano molto più soft. Ne guardi una adesso, sono tutte deprimenti. Negli anni 2000 le commedie erano tutte uguali, ma erano tutte belle. C'era quella speranza alla fine, c'era sempre il lieto fine. E quindi ho detto, partendo da questa trama qui, che fa molto anni 2000, quali sono le cose, a prescindere dai film, che fanno anni 2000?
2: Ciao Gio, le suonerie polifoniche.
0: Chiaro che se non scaricavi quella giusta non eri nessuno. Io c'avevo Jordi di Gabri Ponte, che era abbastanza tamarro già all'epoca. Hai aperto il vaso di Pandora, dice Andrea. Messenger, ci si mandava i trilli, quello sul finire, sì, degli anni 2000. Oppure dico gli squilli col Nokia 3310, bei ricordi. O col 3330, dice lui. È vero che poi non c'avevi i soldi, lo squillo voleva dire ti penso, e se ti penso sono contento. Cose che fanno anni 2000.

0: Fabri Fibra, Gentile, Milano Baby, disco dello scorso inverno, l'abbiamo ritrovato nella Peter Pan Generation. Stiamo individuando quelle cose che fanno gli anni 2000. Cioè, quella roba lì, ti apre il cassetto, è proprio una roba degli anni 2000.
1: Ma assolutamente il Tamagotchi, proprio quello che ti fa pensare al 2000.
0: È vero, proprio gli inizi degli anni 2000. Io c'avevo il Bit che era della Jig. Tornavo a casa da scuola perché la mamma non voleva che lo portassi a scuola ed era pieno di cacca. Una volta è morto perché aveva troppo a cacca nello schermo. È andata così.

0: James Pool, si chiama Golden Sands, spiagge dorate. State ascoltando Radio Peter Pan. Penso a quella roba lì e mi vengono in mente gli anni 2000.
1: Se penso agli anni 2000 mi viene in mente D.O.C. e Mary che se n'è andata via.
0: Mamma mia, l'hanno vista piangere. Ci ha pensato, è rimasto malinconico. Mary è andata via, l'hanno vista piangere. Fra poco chiudiamo questa storia qui, quindi se ti vengono in mente altre robe che ti rimandano improvvisamente indietro di 20 anni, 393-736-6240. Fra poco anche l'oroscopo e il GR, sti cazzi. Peter Pan Generation.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: Sono passati 7 anni da questo disco qui. Tones and I, Dance Monkey, che era quello del Muffami Muffami. Era fine estate del 2019, me lo ricordo bene, perché poi qualche mese dopo è arrivato il Covid. Che figata! Stiamo facendo un viaggio nei ricordi stamattina, un po' malinconico, un po' nostalgico, ripensando a quelle cose che fanno anni 2000, perché ieri ho visto Il Diavolo Veste Prada 2, che l'ho trovato uguale identico al Diavolo Veste Prada 1. È vero, sono arrivato tardi, è un film di qualche mese fa, perdonatemi se l'ho visto solo ora, però come sviluppo della trama secondo me fa tanto con me di anni 2000. Cinzia dice il cambio della moneta dalla lira all'euro, ah che bello quando sono raddoppiati i prezzi. Davis aggiunge anche l'euro convertitore, mi ricordo mio nonno che un giorno arriva e dice guarda cosa mi ha mandato Berlusconi, perché aveva mandato Berlusconi quella roba lì. Il gom gel e i pantaloni a zampa, Guido da Porto Gruaro, secondo me è più fine anni 90, però dai, rientra in quel mondo lì. Matteo scrive i gelati Solero, soprattutto quello tropical, che buono, adesso li fa minuscoli, vedi, quella è roba anni 2000, i gelati che sono grandi il giusto, quella roba mi manca.
1: Beh, in teoria stiamo parlando del 98-99, sì. Però di che mi ricorda inizio anni 2000 c'è anche il Furby.
0: Ah vedi, è vero.
1: Non so se ve l'ho ricordato.
0: Sì, era quel mostro lì che gli insegnavi a parlare. Poi
2: quando la Ferrari vinceva, Joe.
0: Ah, quando la Ferrari. Ormai ricordi remoti. A proposito di Ferrari, hai visto che la signorina, anzi la signora Leclerc in dolce attesa. Altro mezzo secondo al giro perso da Leclerc. C'è un disco, quello che fa. Questo qua, senti che bello che è. E poi

0: gli Starlight fanno tanto anni 2000, porca miseria. Secondo Dario dice: se penso ai primi anni 2000 mi viene in mente la mia prima vera crush, Avril Lavigne. Avril Lavigne, fra l'altro lei non è mai invecchiata. Giulia dice: il Festival Bar. Qualcun altro mi manda la foto dei Winnie the Pooh, quelli che si attaccavano al telefonino, che brutti che erano, ce li avevo anch'io. Lui è nato nel 2007, però li ricorda lo stesso gli anni 2000.
1: Ciao ragazzi, grazie a Peter Pan. Ciao. Vi parlo direttamente dal trattore.
0: Grande.
1: Io purtroppo negli anni 2000 ci sono nato, sono nel 2007.
0: Sì?
1: Sì, io lo so, proprio io sono un bambino, ma io mi sento già vecchio dentro. Io mi ricordo quando avevo 2-3 anni,
0: sì,
1: quanto era bella la televisione e quanto era bello tutto, era tutto molto più colorato, ma diverso. Ora mi dà una triste nostalgia pazzesca.
0: Bello.
1: Wow. Magione.
0: Pur non avendolo vissuto, capisci? Che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì, metà settimana agevolato per 2 punti, l'Ariete, il Toro, i gemelli, va bene ancora il Cancro, l'ultimo che si salva è il segno del Capricorno, gli altri non citati malino.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Cioè sono un po' in quel limbo lì fra il bene e il male, ma rullo di tamburi, i 2 segni principali di giornata, i migliori e i peggiori li teniamo per ultimi, i più fighi di oggi col voto 8 in pagella siamo noi, ragazzi, quelli della Vergine. C'è chi è montato come la panna e chi è montato come un mobile Ikea, chi è montato come un set della Lego e chi è montato come un video su CapCut. E poi ci sei tu, modesto ed umile. Smonti le persone costruite e le mostri a tutti per quello che sono, degli egocentrici pomposi, più fighi siamo quindi noi della Vergine.
2: Un ottimo lavoro.
0: Smascherati tutti.
2: E non
0: no.
2: Applaudo. Scherzo. Con ironia.
0: Peggiori di oggi, ci sono sempre dei peggiori e oggi sono quelli dello Scorpione.
3: Oddio! No! Sì. Dio, ti prego, no! Sì. No!
0: Giuro.
3: No!
0: È così. Radio.

0: di 100 anni, bella vita, basta mettere questo disco che si palesa Andrea Nordio.
1: Ed eccomi qua!
0: Bella vita!
1: La bella, un buon Natale! Sai che l'avevamo fatta per una canzone di Natale?
0: Fortuna
1: questa.
0: Che non ero ancora arrivato.
1: Da me e Alice tipo.
0: Sai che adesso c'è il GR sti cazzi?
1: Quindi?
0: Devi...
1: Ah, vado via di Meroni.
0: Sì.
2: GR sti cazzi.
0: Torna l'appuntamento con il GR sti cazzi, carrellata di quelle notizie lì.
3: E sti cazzi.
0: Si parte dal Sole 24 Ore. Il vero obiettivo di Elon Musk? Il potere assoluto.
3: E sti cazzi.
0: Io e lui ci troviamo spesso la sera. Lui mi chiama Mignolo e io gli chiedo: Elon, cosa facciamo questa sera?
4: Quello che facciamo tutte le sere, Mignolo. Tentare di conquistare il mondo.
0: Non so perché mi chiami Mignolo, però ho questo fetish. Il giornale di Vicenza. Vicenza, piantine di marijuana sul davanzale dell'appartamento. Un 52 nei guai.
3: E sti cazzi.
0: Allora non capisco perché il basilico sì e la marijuana no. Fatto Quotidiano: Ed Sheeran condannato al pagamento di una multa, non ha assicurato la sua Aston Martin del 1966.
3: E sti cazzi.
0: Ai ai ai, Ed Sheeran non si fa. Fatto Quotidiano invece riporta le dichiarazioni di Joe Bastianich, che dice: lontano dalle telecamere sono uno stronzo.
3: E sti cazzi.
0: Più di quello che è di fronte alle telecamere. TGCom 24 vince 1 milione di euro, ma per errore getta la schedina. Ritrovata dopo le ricerche, visionate tonnellate di spazzatura.
3: E sti cazzi.
0: Però vedi che ne valeva la pena. Sempre da TGCom 24, New Jersey, il poliziotto si traveste da pianta per multare gli automobilisti.
3: E sti cazzi.
0: E poi l'han visto e gli han detto: ma piantala. Fanpage invece riporta un dialogo fra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. C'è un virgolettato. Lei dice: mi danno della grassa. Lui risponde: è normale.
3: E sti cazzi.
0: Ti giuro, è proprio questo il titolo.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: niente, chiude la prima ora della Generation, ne abbiamo ancora due. Si è parlato in quest'ora qui di cose che fanno anni 2000 e collego un po' di GR sti cazzi a questa storia, perché Giulia mi scriveva: sai cosa fa molto anni 2000? Le mini figurine di SmackDown, del wrestling, che andava tantissimo di moda, con Ciccio Valente che lo commentava su Italia 1. C'era una notizia oggi riportata da DN Kronos che racconta di Brock Lesnar, star del wrestling, la leggenda del wrestling, chiude la carriera e si ritira. Brock Lesnar, no, bah, non è rimasto più nessuno. Non lo seguo da 20 anni, ma ci sono rimasto male. Peter Pan Generation.
1: Peter Pan. Squat. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Ecco, finito. E ora?
4: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
6: Peter Pan Impatto.
7: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià, una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Questa sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, bacia, mio amore, ti amo. Peter Pan 90210. Questa sera, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.

nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 11:02 c'è il meteo.
1: Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la Pote Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
1: Peter Pan Meteo.
6: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono giornate bollenti in Italia a causa di questa alta pressione nordafricana che si è impossessata del Mediterraneo e del nostro paese. Già questo giovedì pomeriggio in pianura padana arriveremo a toccare i 36-37 gradi. Sto parlando di temperatura all'ombra, figurate voi al sole, ma il problema riguarda il weekend e settimana prossima. Lì sono attese temperature anche di 38-40 gradi, salgono anche le temperature serali notturne soprattutto nei grandi centri urbani, e la sera e la notte si farà sentire anche parecchia umidità. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: disco del 2022, quello di Gianluca Vacchi, La Cucaraccia. State ascoltando Radio Peter Pan. Tra l'altro, Gianluca Vacchi, io non lo seguo sui social, ma è ancora attivo, fa ancora i suoi balletti tutti che fanno un sacco di visualizzazioni, o è sparito pure lui? Nel caso lo seguiate, aggiornato, sono in apprensione, non posso vivere in un mondo senza sapere se Gianluca Vacchi fa i balletti. Mi sono tenuto da parte un messaggio che è arrivato più o meno un'ora fa, perché volevo mandare un saluto particolare a Fabrizio e Monica, che fanno parte della categoria ascoltatori che ascoltano un sacco di ore al giorno, loro dalle 11 del mattino fino alle 17, ma anche in una posizione particolare, al caffè Klenoid a Düsseldorf in Germania. Questo messaggio ce lo manda Anica e dice: mi salutate appunto Fabrizio e Monica, vi adorano, nel loro locale lo tengo una manetta, sono sempre sintonizzati su Radio Peter Pan, grazie, siete fichissimi. Quindi Fabrizio e Monica da Düsseldorf, ma che bello, che entusiasmo. Dovreste fare come la signorina, c'è una notizia oggi che parla di Radio Maria, perché un vicino di casa si è sentito molestato dall'ascolto ad alto volume di Radio Maria dei vicini di casa, però hanno sostenuto che fosse un modo per tranquillizzare la mamma anziana che non stava bene. Quindi se ascolti la radio, ma è un modo per tranquillizzarti ad alto volume intendo, utilizza questa giustificazione: è una roba che mi tranquillizza, allora puoi ascoltarci alla propria palla.
1: Attenzione, no

0: quanto mi piace questa canzone dei Jubal, perché fischiettano tanto. Ocean House su Peter Pan. Along the Broad della Generation si parla un po' di tutto. Vi ho accennato un attimo fa il discorso di questa signora che ascoltava a palla Radio Maria. In realtà la vicenda è un po' diversa. C'era nella provincia di Cuneo una diatriba fra vicini di casa. C'era questa signora anziana malata che aveva un figlio che lavorava nell'orto di fronte casa, e la radio ce l'aveva nell'orto lui, e teneva il volume alto alto perché la sentisse anche la mamma dentro Radio Maria. Questa cosa le dava conforto. Il vicino di casa però sentiva tutto il giorno Radio Maria e ha detto: no, basta, però o abbassate il volume o vi faccio causa. Gli ha fatto causa, ma il giudice ha respinto la denuncia. Un conforto per la mamma anziana, questa è la motivazione. Dai,
1: beh, anche giusto. Io per esempio quando ho problemi di intestino non uso medicinali, quant'altro, ascolto la Generation e mi va proprio di gusto.
0: Vabbè, poi ci sono degli ascoltatori più carini come Davide e Raffaello. Poco fa ho salutato degli ascoltatori di Düsseldorf che nel loro bar c'hanno Radio Peter Pan dalle 11 della mattina alle 17, insomma, del pomeriggio, e dicono: Joe, anche io e il mio collega vi ascoltiamo tutti i giorni dalle 6 alle 14 per tutta la giornata lavorativa. Bravi, se riusciamo a darvi la forza mentre lavorate, per noi è già un grande successo.

0: idem den den de den. Parole forti, quelli di Peggy Goo con Ira Star. Wow man, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è cioè la Generation. Adesso è partita la gara. Ah no, l'ascolto più io Peter Pan. Grazie a tutti, a prescindere da quanto, come, perché ci ascoltiate. Ci tenevo a salutare Carmelo, il catanese, che dice io sento Radio Peter Pan 24 ore su 24, giusto per esagerare, anche quando dorme. Siete i numero uno di Castelfranco e di tutta Catania, alla grande, anche se lì non ci abbiamo le frequenze. Oppure Andrea, che stamattina si è preso paura perché ha sentito Tanta Estate con Marco Baxo e dice pensavo fosse già pomeriggio. Come ti sei svegliato strano però, se alle 6 della mattina pensi già che è pomeriggio. C'è uno shish, attenzione. A sorpresa, cambio argomento. La Lund Brod ci permette anche di trattare quelle notizie che ti mettono la paranoia e oggi ne ho trovata una. La propone Fanpage, che titola non guidate con la mano appoggiata sulla leva del cambio, non ve ne accorgete, c'è una limatura progressiva. È già tutto chiaro nel titolo, quello che ti dicono è se tu guidi con la mano appoggiata sulla leva del cambio, appoggiando comunque non tieni il cambio nella sua posizione naturale. Però puoi limare o comunque rovinare delle parti del cambio stesso che comportano una lenta usura a elementi come forcelle e sincronizzatori. Non so cosa siano evidentemente, se no non parlerei alla radio, farei il meccanico. Però io guido esattamente così. Mano sinistra sul volante però alle ore 9, ok? E perché se fosse alle ore 12 sarebbe Dominic Toretto. E mano destra sul cambio, perché con la punta a metano chiaramente c'è ancora il cambio manuale. E tu invece, come c'hai le mani quando guidi? Questo è un bel tema.
1: Peter Pan, estate!

Moving to the Sun, Eugène. State ascoltando Radio Peter Pan. Questo disco è uno di quelli eleganti, va disannunciato con una voce elegante. Ciao. C'è la Generation. Stiamo parlando di stupidaggini, come sempre, niente di serio. Ma c'è questa notizia che mi ha allarmato di Fanpage, che dice: non guidate con la mano destra appoggiata sul cambio. Chiaro che deve essere cambio manuale. Io c'ho ancora la punta a metano, quindi evidentemente è cambio manuale. E guido esattamente così, quindi mano sinistra alle ore 9 del volante, mano destra appoggiata sul cambio, anche pronto per cambiare veloce, come nei film di Fast and Furious, cambiata velocissima. C'è però una posizione che è classica femminile, e fortunatamente Alina l'ha raccontata, se no l'avrei fatto io. Dice: mano sinistra sul volante e la destra sulla mia coscia, della gamba destra per intenderci, che è una posizione molto femminile. Anche mia sorella guida in quel modo lì, ma non sopra, incastrata sotto della gamba destra. Ditemi se è una roba che, donne, vi ci ritrovate. Qualcuno invece, Valentina da Cornigliano, dice: in autostrada entrambe le mani sul volante, mentre per il resto mano destra sempre sul cambio, capito? E sinistra sul volante. Un'altra signorina, sempre Valentina, tutte Valentina si chiamano adesso, allega una foto. C'è lei stessa al volante con il gomito del braccio sinistro appoggiato al finestrino, che tiene con tre dita poi la mano sinistra il volante a ore 9. Basta, il resto è ispirazione, quello che capita.

0: dice anch'io, mano sinistra sul volante, la mano destra sulla coscia, posizione come abbiamo definito prima da signorina, però sulla coscia della passeggera. Come sei maschio alfa, come mi sono incendiato leggendo sto messaggio. Poi c'è Daniele che dice: sai come tengo le mani io quando guido? Nei capelli, dalla disperazione. Non ho capito se la disperazione derivi da come guidino gli altri o dai prezzi del carburante, comunque motivi validi. Fra poco torniamo nella Peter Pan Generation, state con noi. Peter Pan Generation.
1: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto, è il momento della festa anni 90-2000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90-210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90-210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
13: Ma va, sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: I like your boom boom girl. The Yankees, No, con calma. Dal 2019 su Peter Pan riapre la Generation. Fra una mezz'oretta c'è la sala giochi. Ci siamo infognati in questo discorso, come tieni le mani al volante quando guidi. Tutto nasce da una notizia di quelle paranoiche, un po' clickbait, che dice: non tenere la mano destra sul cambio, perché sennò il cambio si rovina. E dovevo tenerla, tutte e due sul volante, sarebbe l'ideale. Però mano sinistra un Renove sul volante, mano destra appoggiata al cambio. Però c'è lei che dice: guidare col ginocchio, perché ti stai soffiando il naso e con una mano non sei capace, quindi utilizzi due mani e il ginocchio la fa da padrone al volante. Ma è pericolosissima sta cosa, come la posizione che sta tenendo lui fermo al semaforo col piede sinistro appoggiato sul cruscotto, tirato su come se fosse sull'ufficio in un film americano. Però dice: solitamente le tengo in tasca, tanto c'è il cruise control e la macchina fa da sé. C'ho un pandino del 98 e allora certo che c'ha il cruise control.
1: Gio, ormai ho il cambio automatico, non riesco più a guidarlo, il cambio manuale. Però è una figata, c'ho anche le palette al volante. È bello
0: guidare con le palette, fichissimo, che fa proprio videogioco di macchine da corsa stile anni 2000. DJ Goja, Michiko, su Peter Pan.

0: Brass Peter Pan. È un tema anche quello di come guiderebbero le star, cioè se tu montassi in macchina con Lady Gaga, anche lei avrebbe la posizione mano sinistra sul volante a prescindere da come l'ha messa e mano destra sotto la coscia, che è molto femminile così come posizione. Tra l'altro ha acceso la sua fantasia quella posizione lì.
1: Ciao Gio.
0: Ciao.
1: Io le mani le tengo sempre sul volante, anche se in furgone ho il cambio manuale. Comunque quando hai detto che le donne tengono la mano sinistra sul volante, la destra è una posizione tutta femminile, la fantasia è volata.
0: Sei il solito che pensa quelle robe lì. Tanti hanno detto mano sinistra sul volante e questa riflessione è arguta. Non so fare praticamente nulla con la mano sinistra, ma le lascio tenermi in vita a 150 all'ora quando guido. A parte la roba di 150 all'ora, manco in autostrada lo puoi fare, però.
2: Vabbè ragazzi, il ginocchio sul volante è come il pilota automatico della Tesla, quando ci vuole ci vuole.
0: Ginocchio uguale cambio automatico non è un'equazione che mi piace.
3: Condivido anch'io, cambio automatico, si va da Dio, con una mano al volante e con l'altra i capelli. Se sta da Dio, non tornerò più indietro.
0: Ma siete pericolosissimi, ragazzi. Cioè, veramente, io non pensavo che guidaste così. C'è Anna che ancora mi ha messo un'altra paranoia. Mi ha mandato una foto da ferma di come tiene lei il volante del suo furgone, un Daily 3510. Beh, ce l'abbiamo in azienda, lo chiamano Larry, Larry il furgone. Dice, tocca stringere il volante come delle piovre perché è andata la convergenza. Quindi deve tenerlo un po' che gira a sinistra.
4: Peter Pan!

0: disco di 10 anni fa, quello dei Major Lazer con Justin Bieber, Cold Water. Nella Generation abbiamo parlato di come tenete le mani sul volante, dei temi veramente, cioè, all'avanguardia, una roba che non si è mai sentita, ma soprattutto profonda anche nell'analisi. Noto che siete stati però un po' bugiardi. Nessuno ha detto "io tengo le mani nel naso", nessuno l'ha detto. Lui invece, Fabio, è parzialmente onesto, dice: col cambio manuale tenevo la mano sul cambio, da quando sono passato all'automatico la tengo sul pacco, altrimenti ho l'istinto di cambiare, anche perché hai la sensazione di avere una leva. Comunque, Dominic Toretto spola, si firma così, la tiene alle ore 12 anche quando guida il trattore. Mano sinistra, ore 12, è proprio Fast and Furious.
1: Ciao Joe.
0: Ciao.
1: In panda però è diverso. Allora, braccio sinistro sul finestrino e mano destra che tiene il volante.
0: Ok.
1: In panda è diverso, bisogna mettere il braccio fuori dal finestrino, sennò non vale.
0: Certo.
1: Ciao Joe, grande Joe.
0: E se sulla mano sinistra hai un anello, puoi battere ritmicamente sulla portiera, che dà proprio quel suono tipo gran casse, bello, è potente. C'è anche lui che ha una macchina speciale con un optional incredibile.
2: Ciao Joe, mano destra rigorosamente sopra al volante, cioè sopra in mezzo, mentre la sinistra sul vuoto, perché appoggio il gomito sul poggiolo.
0: Sul poggiolo, vedi? Ha un piccolo terrazzo lui, insomma, poi dal finestrino lato guidatore c'ha un poggiolo e ogni tanto va fuori così vede il panorama. Radio Peter Pan.

0: Beautiful Freaks.
1: Mick, Beautiful Freaks, il remix è quello di Rivaz, chiude la seconda ora della Generation. Oggi l'abbiamo sfanghiata così, cazzeggiando su come si tengono le mani alla guida. Però una raccomandazione dopo aver visto come state messe al volante, ragazzi. Cioè, è vero, una roba che fai talmente tanto tutti i giorni che la dai anche per scontata, ma è proprio quando dai per scontata quell'azione che abbassi la guardia e insomma ci sono tante persone per strada, bisogna stare attenti, mani tutte e due sul volante, luci accese anche di giorno, casco in testa ben allacciato e come diceva Nico Cerghini, prudenza sempre. Vabbè, insomma, questo c'entrava con le moto di più. Tra poco c'è la sala giochi, state con noi.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
2: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Questa sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, bacia, mio amore, ti amo. Peter Pan 90210, questa sera in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
1: Mezzogiorno in punto, ci sono le news.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Breaking news.
9: Buongiorno da Gerry Romano. In corso a Roma una maxi operazione della Guardia di Finanza. Nel mirino le stazioni di servizio. Dopo la denuncia dei meccanici sui carburanti allungati e annacquati, fiamme gialle nei distributori della capitale. In particolare focus sul gasolio, più facilmente adulterabile. Giorgetti all'UE, si aumenti la spesa per l'energia dello 6,6% del PIL, 14 miliardi, e dello 0,9% per la difesa, 21 miliardi. Dalla Camera il titolare dell'economia precisa che l'uso della clausola di salvaguardia esclude misure temporanee come il taglio delle accise. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna-Italia, Roma al momento non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migratoria. Agli europei di Parigi Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare. Nessun azzurro mai come lei.

0: Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
5: Obi, tutto è possibile.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima.
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Forever Fun, Forever Summer.

0: aveva l'anno 2017, Zed, Alessia Cara, Stay. State ascoltando Radio Peter Pan, terza ora della Generation. È passato un ospite per la radio che poi se riesco ve lo porto al microfono, però devo convincerlo, che mi ha portato della birra, sono contentissimo.
1: Sala giochi.
2: You win.
1: Sono forti, sono bravo e sono competitivo.
0: Mi è bastato un goccetto di birra per trasformarmi come braccio di ferro, è presente, gli basta assaggiare un po' di spinaci e parte la musichina. Sono carichissimo, dai che facciamo la sala giochi, computerone, ciao.
3: Ciao,
0: c'è da assegnare altri due ticket, i numeri 5 e 6 di questa settimana. Sono numerati i ticket perché poi lunedì a quest'ora c'è il sorteggio fra i 10 vincitori che per il momento vincono onore e gloria. Però poi se sono anche i fortunati ad essere sorteggiati si porta a casa i gadget di Peter Pan e un premio offerto da Sand Beach Sottomarina. Questa settimana è l'ombrellone con la coppia di lettini per una bella giornata di relax. A chi giochiamo?
4: Ogni secondo conta.
0: Ecco il gioco lì, bisogna contare il tempo che scorre con la precisione al mezzo secondo. Vi faccio ascoltare una clip audio che dovrebbe distrarvi, però da segnale acustico a segnale acustico. Quanto dura? 393 736 6240 vince il più veloce che la zecca.
5: Time.

0: stesso suono. Il gioco sta per cominciare.
1: Ça a déjà mis dans des difficultés pas possibles. Non du pif, ça fait du bien quand même de rigoler.
2: Tellement bien.
1: Donc je.
3: È quel programma lì dove c'era la gente che rideva in modo strano. Quanto durava? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
0: Attenzione. No.

0: La canzone preferita dai parcheggiatori in Veneto. Sai perché? Un po' perché ho bevuto la birra, un po' perché mi è venuto in mente mentre lo dicevo, bom bom bom, di Mouvejo, Malagé. E quando fai manovra, no? E dici vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Quando è arrivato? Prima dei sensori di parcheggio, gli fai bom bom bom bom bom, basta. Almeno in Veneto funziona così. Non so dalle altre parti d'Italia. Si è giocato per assegnare il ticket numero 5 di questa settimana. Siamo già arrivati al quinto con un gioco che ti chiede di misurare il tempo. Si chiama Ogni Secondo Conta, anche se di fatto è Ogni Mezzo Secondo Conta. La precisione del conteggio è proprio al mezzo secondo. Una clip audio da segnale acustico a segnale acustico oggi riguardava un programma televisivo francese, nella fattispecie, dove avevano invitato delle persone che ridevano in maniera strana e partiva la risata contagiosa. Qualcuno dice 4 secondi, no, troppo poco, 18, troppo poco.
1: 19 secondi!
0: Troppo poco!
2: 20 secondi!
0: Troppo! Quindi hai già capito la soluzione.
3: 18 secondi e 80.
0: No, a parte che ho detto precisione al mezzo secondo, dai.
4: 21 secondi.
0: No, no, no.
5: 14 secondi e mezzo.
0: Nemmeno.
4: 20 secondi.
0: 20 secondi no, poi lui...
6: 17. Secondi e mezzo. Sono Renzo Durante, ciao.
0: Renzo, qualcosina di più. Precisamente durava 19,5 secondi, 19 secondi e mezzo. Tanti oggi molto precisi l'hanno beccata, ma lui è stato il più veloce, vince il ticket numero 5. Dice: non dite il mio cognome che sto lavorando. E allora il ticket se lo porta a casa Federico.
7: Bravo Federico, Federico, Federico.
0: Vicenza, bravo Fede, you win.
8: Peter Pan.

0: c'è la Generation, dici bello sereno il mercoledì. No, c'è da fare festa e con Peter Pan se ne fa tanta.
1: Radio Peter Pan.
0: Next event. Perché stasera siamo in piazza Aurora, Jesolo, chiaramente provincia di Venezia, con

l'animazione di Rocky che farà il Pirla e la Peter Pan Dance Crew. Special guest di questa sera, Roby Rossini. Perché dico di questa sera? Perché saremo in Piazza Aurora anche domani, giovedì 6 agosto. Non

oggi che domani, perché domani c'è Ben Jeffede, Merken Cremont, Dolce Nera, Shade, un sacco di ospiti. Tutte le info, vabbè, le trovi sui social così, ma soprattutto sul sito peterpan.it, sezione eventi. Peter Pan.

0: De Palmani, Time is Kill, la testa gira, state ascoltando Radio Peter Pan.
1: Andiamo a lavorare.
0: No, no, no, c'è un inno in questi giorni che la fa da padrone. Altro che andiamo a lavorare, non c'ho voglia di lavorare. Devi cantarlo insieme a Steph London, non c'ho voglia di lavorare.

0: caso I don't wanna walk.
1: Nel suo caso I don't wanna walk. Non c'ho voglia di camminare. Non chiedi lavorare però. Però se sei in ferie ti tocca camminare. Con questo caldo. Fra poco spicchiettino finale della Generation, che viene inaugurato da tre dischi degli anni 2000 by Marco Boffo. Lui li ha selezionati e li ha mixati con i 2000 Heroes. E poi c'è il secondo gioco di oggi con il ticket numero 6 della sala giochi. State con noi.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli €22,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Peter Pan Impatto.
14: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
15: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
16: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Questa sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini.
17: Amami, bacia, mio amore, ti amo.
16: Peter Pan 90210. Questa sera, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
18: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
19: Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Hey, hey, come the trouble.
9: Peter Pan Forever Fun Forever Summer.
10: Ci fu un'idea.
20: 2000 Heroes.
21: Un gruppo di persone straordinarie.
20: I supereroi degli anni 2000 mixati da
22: Marco Boffo.
23: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Marco Boffo che ci ha condotti senza paura nella musica più bella di questo secolo. Dal 2016 Shakira la bicicletta, dal 2004 Usher Yeah, dal 2011 il DJ Matrix la tipica ragazza italiana.
3: Thank you
2: Marco Boffo number one.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della Generation, 20 minuti e andiamo a mangiare la pasta asciutta, daje, aggiungerei. Sai che c'è il Domme che è sconclusionato oggi, non capisce più dove siamo, chi siamo, che giorno è.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Domme.
4: Senti allora oggi, finalmente è giovedì.
2: È mercoledì.
4: Gio, domani ultimo giorno.
2: È mercoledì.
4: E questa sera Gio si va con i boys, solo boys, si va a mangiare argentino Gio. Vamos.
2: Bello.
4: Andiamo mangiare la picagna,
2: sì.
4: L'asado, cincillà, vamos vamos, senza le donne sai.
2: Ma come cincillà, che ti mangi i cincillà, non si può, sono animali di compagnia. Comunque Domè, non volevo rovinarti la festa, ma oggi è mercoledì, non è ancora giovedì. Si gioca per assegnare il ticket numero 6 di questa settimana con questo gioco qui.
1: Il personaggio misterioso.
2: Il gioco del personaggio misterioso con la voce camuffata, quindi sentirete un pezzettino di un'intervista a un tizio o una tizia a cui è stata modificata la voce, ma in base a quello che dice e a come lo dice prova a individuare a chi appartiene questa voce qui. 393 7366 240.
5: Chi ha parlato?
6: Un personaggio misterioso con la voce camuffata.
5: Chi ha parlato?
7: Veramente non ero mai
8: un sogno mio essere un attore.
9: Io sognavo di essere una avvocata internazionale perché
8: studiavo molto, ero un bravo ragazzo, ero un bravo
7: studente, un secchione proprio, mi piaceva leggere, mi piaceva studiare.
10: E un po' grazie a mia madre e poi
11: giurisprudenza, grazie a mio padre perché avevo suggerito a lui, mi avevo detto prima studia giurisprudenza.
9: Si può dire che è una coincidenza il fatto che sia diventato attore, cioè ho conosciuto...
2: C'è uno che dice che è attore, non ha un accento italiano, quindi evidentemente è straniero. Ti dico una cosa, è europeo. Chi è sto personaggio qua?

0: Paolo. Ha detto che non vuole dire niente, ma fa solo un suono. Che comunque lo rende riconoscibile. Ogni tanto arrivano dei messaggi minatori con questo suono qui. Si è giocato per assegnare il sesto ticket di questa settimana col gioco del personaggio misterioso con la voce camuffata. Per quanto fosse camuffata, si sentiva l'accento estero, quindi non italiano, anche se l'italiano lo sa parlare molto bene. Diceva che lui è un attore, sì, ma da piccolo voleva fare l'avvocato internazionale. Qualcuno scrive Geolier, non credo che sia mai stato un suo sogno.
1: Lino Guanciale, così, sulla fiducia.
0: Neanche Lino Guanciale. Alessandro Borghi, Scamarcio, Gigi Proietti, li avete detti tutti.
2: Francesco Gabbani,
0: Stallone, Belen Rodriguez, però si sentiva che era una voce più maschile. Per carità, Belen c'ha una voce abbastanza grave, però Jean Reno non era, Alessandro Preziosi nemmeno, Linda Pani, no, stanno indovinando chi c'è in studio. Non fa le scurregge Linda Pani, lei parla di cacca, ma quella è un'altra storia. In realtà il personaggio misterioso era Can Yaman, che in un'intervista appunto ha dichiarato che da piccolo anche con mamma e papà gli dicevano no, dovresti fare l'avvocato, e niente, alla fine ha fatto l'attore di grandi cose, fra l'altro. Il più veloce non mi ha ancora detto come si chiama, ma da WhatsApp so che si chiama Riccardo. Bravo Ricky, you win.
3: Peter Pan, estate.

0: Noia, senti che contento Riccardo che ha vinto il ticket.
1: Grande Gio, finalmente ho vinto dopo quanti mesi. Sono tutti in ferie, si vede, così il mio iPhone riesce a inviare i messaggi.
0: Guarda, tu non sottovalutarla sta cosa che gli altri sono in ferie, perché aiuta. Tra l'altro lui aggiunge: estraimi che a dicembre parto per sempre per l'Australia, vado a fare l'allenatore di calcio. Figa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo

0: È il futuro.
1: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
2: Non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Sono le 13 da 3 minuti.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
5: Questi due sono inseparabili.
6: Ma chi? Dove?
5: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
6: Una coppia sfiziosa.
5: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
7: Ali, migliora la vita.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: facci entrare, Buba!
1: No, siete in anticipo di 2 ore.
0: Ah, scusate.
1: Lì bussate a quella porta, citofonate Muva a partire dalle 15. Adesso è ora di Peter Pan a manetta.

0: Messina.
1: Buon pomeriggio, Federico Giovannetti.
0: Giovannetti,
1: alias, lo trovate sui social con Fede trattino basso dice cose trattino basso.
0: Grazie per la marchietta, sono proprio contento, tanto non mi segue nessuno.
1: No, infatti c'hai 4 follower in croce, almeno ogni tanto seguitelo, anche perché non posta nulla, quindi non disturba, capito? Tutto sommato non dà fastidio.
2: E la differenza è che io, a differenza delle mie colleghe bionde, non posto mai le poppe.
1: No, io nemmeno, io sono veramente molto poco social.
2: Non parlavo di te.
1: Ah, vabbè, allora. Buon mercoledì, siamo a metà di questa settimana strana. Gente in ferie, gente che lavora, ultimi giorni per me.
0: Allora, innanzitutto non dici a metà, visto che domani è il tuo ultimo giorno.
1: Che bello.
0: E a metà cosa?
1: Vabbè, ma non è che finisco di lavorare. Mi defilo dalla diretta per fare altre cose.
0: Sì!
1: Comunque volevo dirti che viene Emma Rossato in onda con te.
0: No!
1: Andare sempre di culo, eh.
0: Zizzo? No, ma lo sai che mi chiamo Fede, Emma? Cioè, lo sai che c'è un programma dopo il suo?
1: No, glielo spieghiamo lunedì quando rientra dalle ferie. Vabbè, tranquilli, le facciamo un breve briefing e poi si aggiusta.
0: Allora, oggi è mercoledì, quindi funziona così. Il 5 agosto si parte come sempre con le ricorrenze certificate.
1: Il forse accade oggi.
0: E poi, siccome questo mondo è pieno di cose brutte.
1: Sì. Il mercoledì per noi è only good news, solo cose belle.
0: Però a noi ci piace la prima mezz'oretta un po' cazzeggiare, parlare di cose nostre, ma che ci frega.
1: Ma parlare anche di cose strane che succedono nei nostri territori. Tra poco vi sveliamo una provincia del Veneto un po' bizzarra.
0: È vero, però partiamo come sempre, come tutti i giorni, tutti i programmi di Peter Pan con un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, nuovo

0: Colors nella versione remix di Partenope, la pausa pranzo, quella croccante.
1: Esatto, che però oggi questa pausa pranzo croccante si sofferma in una provincia del Veneto e vi racconta questa curiosità. Andiamo in quel di Belluno.
0: Sì.
1: Allora, c'è un comune appena nato ed è appena nato dall'unione di altri due. Il comune nuovo nato è Sette Ville, che include i comuni quelli che erano prima Alano di Piave e Queroas.
0: Alano, non era Alano di Ferro?
1: No, è Alano di Piave, Queroas, dove famosissima, ci siamo anche stati tantissime volte, alla sagra degli Schios.
0: Gli Schios.
1: Gli Schios, sì. Che sono? Le lumache,
0: le lumache.
1: Allora, come spesso accade, per ottimizzare l'amministrazione pubblica vengono accorpati piccoli comuni. C'è però stato un grosso disguido.
0: Sì.
1: Ovvero si sono ritrovati nello stesso comune i doppioni delle vie.
0: Sì, io le ho lette, sono Via Le Mani dal Naso, Piazza La Bomba e Scappa, Via Crucis e Via Dai Maroni.
1: Via Dai Maroni è la via dove dovresti andare tu ogni tanto, sinceramente. No, però Via Roma, Via Verdi, insomma, vie un po' più normali.
0: Tradizionali.
1: Il problema dove sta? Un signore si è sentito male, hanno chiamato i soccorsi, sono andati nella via sbagliata, dato non è stato bene, è venuto a mancare e qui nasce la disputa. È stato il ritardo dei soccorsi dovuto a questo doppione di vie a causare la morte del signore o comunque non c'era nulla da fare, quindi apriti la questione all'italiana.
0: E quindi adesso che fanno? Non chiamano più Via Roma o mettono tipo Via Roma 1, Via Roma 2?
1: Allora, intanto hanno messo una sorta di suffisso per distinguere le frazioni, ad ottobre cambieranno la toponomastica, quindi se tu abitavi in Via Roma,
0: sì,
1: lì da ottobre magari arriverai in via Le Mani dal Naso.
0: Ok.
1: Capito?
0: Mi sono perso quando hai detto due parole che sono suffisso e toponomastica.
1: Vabbè raga, allora le basi per ascoltare la radio, le basi.

0: e ti fanno i complimenti per la padronanza della lingua italiana.
1: Grazie.
0: Io la parola toponomastica non la so neanche ascoltare, figurati. Allora, facciamo un po' di chiarezza, ogni tanto facciamo un po' di cultura.
1: Allora,
0: definizione di toponomastica:
1: una bella donna intenta ad addentare del cibo in atteggiamenti erotici e non solo, una topona che mastica. Giusto?
0: Ti odio tantissimo. No, parte della linguistica che studia l'origine, il significato e la storia dei nomi dei luoghi geografici.
1: Dai,
0: fiumi,
1: Alice,
0: monti, piazze, numeri civici.
1: Sei pesante quando devi dire cose che gli altri non sanno.
0: Allora, facciamo così. Vi do un po' di parole. Facciamo questo gioco dove non si vince niente.
1: Fammi un quiz a me, dai.
0: Ok, non vale cercare su Google delle parole di cui ci siamo dimenticati il significato. Ne scelgo una.
1: Vai.
0: Non leggere.
1: No, mi giro di qua, guarda.
0: Cosa significa la parola sagittabondo?
1: Uno del Sagittario che è un vagabondo perché ha perso casa.
0: Ecco, giusto. Ditelo voi, 393 7366240.
1: Ma sei sicura? Io non so se sono in grado di indovinarle.
0: Tipo, il latino, la sagitta cos'è? Il Sagittario è famoso, qual è il simbolo
1: del Sagittario?
0: Il Sagittario, qual è il simbolo del Sagittario?

0: Sagittabondo, la sagitta è la freccia. Chi è che usa la freccia? Cupido.
1: Cucone.
0: No, il dio dell'amore. Quindi uno sagittabondo è uno che manda sguardi pieni d'amore. Voi non lo vedete, ma Muva è molto sagittabondo.
1: Un provolone.
0: Uno che ti manda con l'occhietto da pesceresso.
1: E a proposito di provolone, attenzione.
2: No, vabbè, adoro quando trovo quello che cerco, quando scelgo con serenità e quando la freschezza è una certezza. Adoro Cadoro.
0: Qui a Radio Peter Pan tutti noi adoriamo le cose buone, di qualità, e infatti il gioco della settimana ve lo porta Adoro Cadoro, il nuovo modo di vivere la spesa.
1: Perché quando trovi proprio quello che volevi, lo adori subito.
0: Il gioco è Oggi Io Adoro. Ogni giorno noi speaker di Radio Peter Pan vi diremo cosa adoriamo. E poi venerdì vi chiederemo cosa adoriamo tutti insieme. Quindi segnatevi la lista, dovete fare una sorta di lista della spesa.
1: Io soprattutto questa settimana di Ferragosto adoro.
0: Ma Ferragosto, aspetta un attimo. Ti stai già preparando per Ferragosto?
1: Mi porto avanti. Certo. Adoro una grigliata fatta come si deve.
0: E quando trovo carne buona, hamburger, spiedine, preparazioni fresche, lavorato ogni giorno, so già che sarà una festa spettacolare. Quindi noi di Peter Pan a Manetta adoriamo la grigliata. Il primo che indovinerà tutti i prodotti e chi li adora vincerà un buono spesa a Cadoro da 100 euro.
2: No, vabbè, adoro quando trovo quello che cerco, quando scelgo con serenità e quando la freschezza è una certezza. Adoro Cadoro.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
3: Peter Pan.
5: Squat.

0: 14 Rather Be su Peter Pan. Ah, arriva quel bel momento della giornata, no?
1: Quello della grigliata?
0: No, quello in cui facciamo le ricorrenze certificate. Non devi dare consigli e suggerimenti ai nostri ascoltatori.
1: Allora, ne abbiamo parlato in realtà poco tempo fa, perché la ricorrenza era quella del 1868, quando è stato installato il più antico semaforo a Londra. Oggi qualcosa di simile, ma in versione 2.0, perché in questo 5 di agosto si festeggia il primo semaforo elettrico.
0: Sì, la differenza con quello di Londra era semplicemente che prima mettevano un tizio che coi cartelloni faceva rosso, verde, arancio, e poi a un certo punto si sono inventati quello vero.
1: No, ma soprattutto perché a Londra serviva per far passare i pedoni, l'attraversamento pedonale, per non farsi investire dalle carrozze. Qualche anno più tardi quello elettrico serviva più che altro per le prime automobili.
0: Infatti fu inventato a Cleveland, nell'Ohio. Praticamente che lo misero, beh, in questo incrocio si vedeva abbastanza trafficato, per
1: tra
0: fare
1: la East 106th and the Euclid Avenue, in questo famosissimo incrocio di Cleveland.
0: Io infatti avevo omesso perché non, cioè, era troppo complicato.
1: Vabbè, c'è però una foto storica in cui si vede questo capannello di gente che si raduna, giornalisti, forze dell'ordine, pubblico, curiosi, per vedere l'installazione di questo primo semaforo elettrico.
0: E voi, amici ascoltatori, quando dovete attraversare a piedi, lo premete il pulsantino o aspettate che diventi verde? Lo premi tu il pulsantino, Alice?
1: Se c'è, sì, ma non è che c'è sempre.
0: Ma secondo voi, amici ascoltatori, il pulsantino funziona o è solo messo lì per?
1: No, guarda, tanto è già tanto se tu ti fermi col rosso e non tiri dritto. Quella è la vera fortuna.
0: Questi sono dei dettagli, eh?
1: Intanto c'è Anna, White Girl Wasted.

0: Questa nel 1914,
1: sì.
0: Magari fanno un bando per cercare nuove persone che fanno un lavoro nuovo,
1: sì.
0: E ti mettono a fare il semaforo vivente.
1: Ah sì, perché questo primo semaforo elettrico installato il 5 agosto 1914 a Cleveland, in realtà sì, era elettrico, ma era azionato a distanza da un poliziotto attraverso una cabina di comando che sceglieva rosso, rosso, verde, rosso, verde, rosso.
0: È successo.
1: Verde, rosso.
0: È successa la stessa cosa 3-4 anni fa in Puglia.
1: Facevi il poliziotto?
0: No.
1: O facevi il semaforo?
0: No, peggio, al villaggio turistico all'ingresso, sì. C'è la sbarra, no? Per
1: sì.
0: Far entrare persone. E c'era sto tizio seduto sulla sedia plastica algida, classica, rossa, devastata, seduto, sbavaranzato, con la pancia fuori, la birretta che premeva il pulsante solo per aprire e chiudere la sbarra. Che
1: ecco,
0: bel lavoro.
1: Diciamo che è un lavoro che è durato poco, perché nel 1923 poi a Detroit entrava in funzione quello automatico, il semaforo automatico che cambiava, e solo poi è stato introdotto il giallo del semaforo.
0: Sì, è vero, perché il giallo all'inizio non c'era, ma no. In realtà in tantissimi paesi del mondo
1: ancora non viene usato.
0: Non se non erro, non ricordo se in Polonia o a Budapest forse non c'è il giallo. Uno dei due posti dove sono stato il giallo non c'è, quindi devi stare molto attento.
1: Così come in altri paesi del mondo, ma ne abbiamo già parlato, per esempio c'è anche il semaforo blu.
0: In Giappone.
1: Proprio
0: brava.
1: Tu l'avevi visto?
0: Tu puoi sapere che ho visto in Giappone.
1: Che hai visto in Giappone?
0: Non me lo ricordo.
1: Ma da allora, perché viaggi? Stai a casa tua.
0: Perché io apro la mia mente, dovresti farlo anche tu.
1: Sì, però chiudi gli occhi se non vedi niente, c'è un problema.
0: Vabbè, l'importante è che il semaforo quando passo non è rosso, perché sennò veramente non vedo niente.
1: Ecco, lì aprili bene.
0: Eh sì. Noise, video, foto.

0: Sì, perché tu combini guai fuori onda, io poi devo aggiustare tutto.
1: Eh sì, è arrivata mamma.
0: Allora, a proposito di ricorrenze certificate, facciamo tanti auguri a una grandissima campionessa veneta che oggi compie ben 38 anni. Che è?
1: Chi è?
0: È in vacanza?
1: No, sto facendo un tuffo.
0: Perché? Perché è la divina che compie 38 anni, tanti auguri a Federica Pellegrini.
1: Auguri!
0: Allora, un po' di curiosità strane che magari non sapete della campionessa di cui si è detto di tutto e di più,
1: sì,
0: soprattutto sui suoi successi sportivi. Sai che lei ha paura del mare?
1: Come c'ha paura del mare?
0: Eh sì, vabbè, è una cosa arcinota. Preferisce nettamente la piscina clorata e controllata piuttosto che l'acqua profonda dove non si vede il fondo,
1: ah,
0: capito?
1: Questa cosa a me...
0: Eh sì, ha un po'...
1: Non ce l'avevo.
0: Così. Beh, posso dirti che anche a me, se mi tuffo e non vedo sotto, mi fa un certo che...
1: Sì, ma te c'hai pure paura della piscina, però, quindi
0: sì, è vero
1: tranquillo.
0: Anche quello. Il soprannome che le ha dato il suo compagno Matteo quando aspettava la prima figlia Matilde...
1: Meringa.
0: Era Meringa, perché forse lievitava durante la sua prima gravidanza, tra l'altro è diventata mamma per la seconda volta lo scorso aprile di Rachele.
1: Sempre auguri, sempre auguri. Poi c'è un nome bellissimo, la prima, che si chiama Matilda.
0: Sì, molto bello. Matilde. Ha un cassetto dei ricordi molto speciale perché conserva a quanto pare gelosamente ogni singola cuffia e costume usato durante tutta la sua carriera nel suo cassettone del nuoto, ma compresi quelli delle gare minori, cioè le prime gare.
1: Io ogni volta che vado in piscina con Rocky
0: sì,
1: mi levo il costumino, lo metto a posto in questo cassettone insieme alle cuffiette. Davvero. Però da quando non ho più i capelli le cuffiette non le conservo
0: infatti
1: più.
0: Che ti frega. Grande passione per gli animali, soprattutto per i suoi bulldog francesi di cui è particolarmente innamorata.
1: I suoi. È facile così, pure io sono innamorato del cane
0: ho
1: mio.
0: Capito, ma le piace quella razza lì, si è affezionata ad una razza.

0: Fulminacci, che si chiama Maledetto Me qui su Radio Peter Pan. Non sapevo che passassimo Fulminacci.
1: Ma che radio stai ascoltando?
0: Aspetta,
1: te?
0: C'è c'ho le cuffie sta casa.
1: Ah no, sì, c'è un attimo di interferenza. Succede spesso tra i neuroni anche di Andrea De Luca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E quando si tratta di mettersi la cuffia, Andrea De Luca secondo me le batte tutte, anche la nostra Federica Nazionale Pellegrini. Il 2000 Heroes torna domani intorno alle 13.55, noi invece torniamo tra poco, perché come sempre c'è il Forse Accade Oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it. Peter Pan Impatto.
5: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta LED Wall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Battolo Design Store. Salvi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
11: Giro se batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da 2 minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio.

0: manca ancora un'ora a muovere la casa. Non è che puoi entrare sempre in anticipo. Aspetti fuori, poi ti togli le scarpe, saluti, entri quando arriva il padrone di casa. Un capitano.
1: Mi lavo le scarpe.
0: Oppure un capitone, no. Dipende dalle situazioni.
1: Aspetta che me le rimetto.
0: No. Rimetti le scarpe. Seconda ora insieme, questa è la pausa pranzo. Un po' puzzolente in questo momento di Radio Peter Pan. Rimetti la scarpa, sì. Fede, grazie. Fatto. Sono le 14.05, sempre in diretta con Fede e Alice.
1: Un saluto
0: a chi?
1: Al nostro Lucio, che è uno degli organizzatori.
0: Al solo pensiero ha ricordato tutto, esatto, lo sbiascicamento di sabato
1: di Trivignano, dove abbiamo fatto festa insieme a DJ Max con gli amici di Peter Pan, che mi ha detto: Fede, ma oggi niente gin tonic?
0: No, per quello che ha una voce normale. Tra l'altro, nel fuori onda mi raccontavi che salutavi la gente lì nel tuo tipi, nella tua tipica parlata un po' sbragata romana, vabbè, e la gente ti diceva: ma te non c'è questa voce in radio?
1: Vabbè, quando non lavoro e posso fare un po' di festa e sto tranquillo, parlo con la voce quella un po' più sporcacciona.
0: Sì.
1: Vuoi che parlo così in questo intervento?
0: Cioè, a me sembri sempre uguale. Io non noto la differenza.
1: Sì, il problema è che quando ci metti 3 gin tonic sopra inizi a parlare così, va bello mio, allora che famo? Che
0: è
1: tipo, che
0: colpa famo? Della coppa chiosco, sempre lì cadiamo.
1: Dai, proviamo a fare la morra. Sei pronto? 3, 2,
0: 5, basta, è l'unica cosa che so fare. Allora, se è per fare gli scemi, noi vinciamo subito.
1: Allora, tra poco partiamo col forse accade oggi in questo mercoledì 5 agosto, ma prima un nuovo disco molto figo, quello proprio bello di Chievedo, che si chiama La
0: Graziosa.
2: Attenzione, no.

0: la rubrica migliore inventata nella radiofonia italiana, insomma.
1: Hai finito di darti delle arie che non ti meriti.
0: Adesso se vuoi faccio un po' di aria che ti meriti.
1: No. Oh. Allora, visto che all'inizio della prima ora abbiamo parlato anche di grigliata. Chi ha... a buon intenditor poche parole.
0: Brava.
1: Oggi, nel Forse Accade Oggi, pare che si festeggi in Australia il primo mercoledì di agosto il picnic day.
0: Ok, c'ho un po' di curiosità sui picnic.
1: Sì, ma in Australia il picnic con che carne lo fanno? Prima domanda. Squalo, canguro, che si mangia nella grigliata australiana?
0: Ma che buono, quando ho mangiato il canguro in Australia.
1: Ma si mangia?
0: Buonissimo. Vabbè, mangiatevelo.
1: Oddio, no.
0: Cioè, prima sdraiatelo con la macchina, così costa meno, è low cost.
1: Allora, in realtà questo picnic australiano è sentito, e questa festività è sentita soprattutto nel territorio del nord. È una tradizione molto amata che prevede, vabbè, pranzo aperto, riunione di famiglia ed eventi comunitari, un po' la nostra grigliata di Pasquetta del 2 giugno, di Ferragosto.
0: Loro però approfittano proprio in questa giornata, come hai detto tu, il primo mercoledì di agosto, per prendersi una giornata per stare tutti insieme e fare un picnic. Tra poco vi vorrei dare delle curiosità, perché Alice non ha studiato, quindi ve le do io, sui picnic, a partire dal nome picnic. Che vuol dire?
1: Che ne so, adesso me lo spiego.

0: vogliamo fare un saluto al collega Luca mentre lavorano, che ci ascoltano e ci ringraziano perché li teniamo sempre in compagnia. Samuele, questo è il suo messaggio al 393 736 240. No, apri un attimo la chat con Samuele, per favore. Oddio, ti faccio un bel regalo. Guarda la foto profilo.
1: Ammazza, ragazzi, e che grigliatona che facciamo qui con questo manzo. A proposito di grigliate e picnic, sai che ci sono differenze nel mondo rispetto alle usanze del picnic?
0: Ok,
1: per esempio,
0: allora,
1: Giappone tipico,
0: non lo so,
1: guarda, festa dei ciliegi, si fa picnic, sì, tutti seduti su dei teli azzurri, perché è il simbolo, sì, porta fortuna, e tutti però pietanze molto dettagliate, molto curate, dentro ha il bento, che
0: il
1: è il tipico box giapponese.
0: Okay.
1: Oppure in Francia picnic vuol dire baguette, vino francese, salumi e formaggi francesi, e da lì non ci si schioda.
0: Però negli Stati Uniti ovviamente fanno roba un po' più pesante, quindi
1: sandwich,
0: patatine,
1: sì, insalate di patate, hamburger e pollo fritto direttamente nella cassettina del picnic. Vabbè, in Italia non serve spiegarlo.
0: Di tutto e di più.
1: Ma che vuol dire picnic?
0: Allora, picnic, chi è che mi ha spostato la parola picnic?
1: Io sono.
0: Nasce dal picker, che sarebbe stuzzicare, e nick, non so se si dice così.
1: No, è in francese, picche e nick.
0: Sì, picche, quello c'è, sì, il picchetone.
1: Picche, stuzzicare, picche.
0: Stuzzicare, uh-huh, e nick.
1: Nick,
0: insomma, cosa di poco valore, quindi stuzzicare qualcosa di poco valore, cioè magari fai il...
1: I cicchettini, dai.
0: Proprio brava, hai studiato.
1: Bene, altro, sì, da dire su picnic, o ti sei già reso ridicolo abbastanza? No, dimmi te.
0: Guarda,
1: vuoi che proseguiamo o la tagliamo così?
0: Mi sono reso ridicolo forse il primo giorno che sono entrato in onda.
1: Va bene.
0: Mandiamo un disco?
1: Direi di sì, è arrivato il momento.
0: Del 2014 è quello dei Beckermet, si chiama One Day.
2: Radio Peter Pan.
3: I have a dream. One day. One day. One day. One day. One day.

0: grande disco di Giovanni, molto bravo.
1: Ma chi di Giovanni?
0: Giovanni Mucciaccia.
1: No. Aissa con Mucciaccia su Radio Peter Pan. No, raga.
0: È arrivato quel momento.
1: No. Non è ancora arrivato Ferragosto, no, ma c'ho già l'ansia.
0: Allora, stamattina
1: c'ho già l'ansia.
0: Ero al bar a fare colazione e ho sentito un tizio entrare mentre io bevevo il cappuccino, così. Anti auguri di buon Natale!
1: Vabbè, quello evidentemente stava messo come te sabato a Trevignano Udinese. Allora, intanto per la cronaca.

0: battuta, perché c'è sul Forza Accade Oggi una ricorrenza che si festeggia in Canada oggi.
1: Sì.
0: Anzi, in realtà nella provincia canadese della Nuova Scozia, quindi praticamente parliamo di un miscuglio. C'è la festa Natale, no, la festa di Natale.
1: Il Natal Day, cioè il giorno di fondazione di quella zona, di quel paese, di quella regione.
0: E io avevo capito.
1: Festa di Natale.
0: Festa di Natale.
1: Mamma mia.
0: Ci piacciono i paesi quelli un po' strani, quelli che festeggiano le ricorrenze quando non è il momento giusto.
1: Io te la butto lì, se vuoi farmi il regalo anche al 5 d'agosto, io non ti dico di no. Buon Natale.
0: Buon Natale anche a te e a famiglia, ma il regalo ti ricordo che te l'ho fatto l'altro giorno e te lo faccio tutti i giorni, Alice.
1: Con cosa?
0: Fidati.
1: Con quelli di Remastered. Ah. Che ci portano la traccia di oggi
2: su Peter Pan a manetta. Remastered the Tracks. Remastered the Tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Marco Baffa e Lori Beat. Acci minchia, sempre super bravi quelli di Remastered, che tornano anche domani sempre a quest'ora. Vi ricordo l'appuntamento settimanale ogni venerdì dalle 21, non perdetevi la puntata con la voce del nostro Edo.
1: Che bello quello che succede fuori onda, dove un nostro ascoltatore molto fisicato ha proposto ad Alice Fassina un picnic.
0: Ci sono anche quelli che per festeggiare ci portano ricchi premi e cotillon, anzi i cicchetti.
1: Ringraziamo infatti Daniel e Gabri perché ci hanno fatto insomma
0: un bello spuntino, grazie ragazzi, abbiamo molto apprezzato, questo è stato il nostro pranzo di oggi.
1: Noi invece torniamo tra poco per l'ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze, la vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
4: Tutto è possibile. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
0: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
2: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
9: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
2: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
13: Jordi con una corda d'oro. Oro, oro. È un privilegio.

0: passione.
1: Promessa che nella nuova stagione di Peter Panamanetta, a quest'ora, in apertura dell'ultima mezz'ora, metteremo il disco anti-abbiocco, sì, uno bello carico che evita che ti cali la palpebra.
0: Post digestione. Però dobbiamo ricordarvi una cosa super importante, super figa.
1: Visto che ultima mezz'ora è only good news, questa è una super buona notizia, perché intanto abbiamo trovato la Peter Pan Rayer Team.
0: Davvero?
1: Certo che sì, quelli che ci rappresenteranno nella tappa di mestre della Rayer City League.
0: Senti, ma sono forti, sì.
1: Fortissimi, ah, sono okay, fortissimi. Allora, vabbè. Il torneo 3x3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari. Tutte le tappe sono sold out, tranne la tappa di Bassano del Grappa.
0: Hai capito? 30 squadre, 6 piazze, 5 eventi di qualificazioni, le finali sabato 12 settembre, Campo Santa Maria Formosa, Venezia.
1: Ultimi posti quindi per la tappa di Bassano del Grappa, che si terrà in Piazza della Libertà sabato 5 settembre alle ore 17. Iscrivi adesso per gli ultimi posti la tua squadra su Rayer City League, sul sito ufficiale di Rayer. Tantissimi premi, si può partecipare dai 16 anni compiuti in su, insomma approfittatene, sono gli ultimi posti.
0: Che bello. Cioè, quindi hanno trovato la squadra e io, Nordio,
1: abbiamo fatto una selezione sulla fiducia e voi siete stati

0: perché quando tira queste mine sgarra il nostro Martin Garrix. Told you so.
1: Allora, good news, quelle del mercoledì, in realtà notizia super virale che ci ha fatto molto ridere. Sì, magari sì, qualcuno sì, l'ha già letta, qualcuno no. È diventato famoso nelle scorse ore tale Beyan Mutlu, uomo di 50 anni, dopo una serata con gli amici, qualche bicchiere di troppo, si è incamminato da solo nei boschi. Siamo a Inegol, in provincia di Bursa, in Turchia, e non ha fatto più ritorno a casa. E voi direte, vabbè, sai quanta gente esce a comprare le sigarette e non è più tornato, ma quella è un'altra storia.
0: Non è questa la storia, perché che ha fatto?
1: La moglie, non riuscendo a contattarlo, ha giustamente allertato le autorità e quindi si sono organizzate squadre di volontari, agenti, per setacciare il bosco e la zona. Insomma, non c'era traccia di lui, tantissima gente che si era unita per cercare questo Beyan Mutlu scomparso nel bosco. A un certo punto uno dei volontari ha urlato il suo nome.
0: Mutlu!
1: Lui si è girato e fa: che c'è? Ma chi stiamo cercando? Insomma, lui, ubriaco,
0: era uno di quelli che cercava se stesso.
1: Esatto, si era unito alle squadre di soccorso, cercavano un uomo, lui si è sentito preso parte del volontariato, peccato stessero cercando lui. Sì. Per ore nessuno si era accorto che ce l'avevano alle spalle.
0: Perché prima stava in silenzio, era Mutlu, capito?
1: Ma sì,
0: no, che storia.
1: Ah, incredibile, incredibile ma vero, supera anche la fantasia la realtà, meravigliosa.

0: show, the ready for the show. Hey, turn down the wall.
1: Io te l'ho già detto che a quest'ora bere la birra non ti fa bene, non ti fa bene.
2: Innanzitutto non ho bevuto nulla perché c'è mia mamma che ci sta ascoltando. Mamma, non darle retta.
1: Signora,
2: sono un bravissimo ragazzo.
1: Signora, quando lui dice che va in piscina, va agli alcolisti anonimi, mi creda, signora, lo controlli.
2: Non ti posso raccontare un segreto personale.
3: Radio Beer Band.
1: Attenzione, questa sera tutti a Jesolo in Piazza Aurora per un Peter Pan 90-210 da paura. Dalle 21 in console DJ Maxwell e Lady Ellen, tutte le migliori hit anni 90-2000 con l'animazione di Rocky, special guest Roby Rossini. E vi ricordo che si raddoppia anche domani in Piazza Aurora, perché tanti ospiti per l'altro evento con le nostre radio, Benji e Fede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, tantissimi ospiti, questo domani sera sempre in Piazza Aurora a partire dalle 21, Jesolo Lido.
2: Invece venerdì c'è il Peter Pan The Remix Show, i festeggiamenti di San Lorenzo a Rovere e Treviso dalle 22, quindi Andrea De Luca, i remix di Andrea Nordio accompagnati dal buon Lex Serafo.
1: Segnatevi anche tutti gli appuntamenti di questa settimana del Peter Pan 90-210, sono tanti. Questo venerdì alla festa di San Fermo Redondesco Mantova con Baxo e Lady Ellen, ma anche sabato alla festa dell'Assunta di Vigonovo di Fontana Fredda Pordenone dalle 21.30 con DJ Maxwell e Lady Ellen. E vi ricordo anche l'appuntamento del 90-210 alla festa del Frico a Carpacco Udine dalle 22 lunedì 10 agosto con Marco Baxo e Lady Ellen.
2: Ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre potete trovare spulciando le nostre stories sui social oppure sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
3: Radio Peter Pan.
4: Tocca a me. 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, quick game, always suggest.

0: Natale del 2026. Grazie Alice, come sempre.
1: Ma grazie a te Fede per l'apporto che dai a queste due ore di programma. Perché mi baci che sei di birra?
0: Ma
1: basta.
0: È vero però questa
1: signora, faccia qualcosa, lo chiuda in casa, se lo riporti a Roma.
0: Vuoi che tiri fuori quegli audio in cui eri ubriaca alle 3?
1: Ci sentiamo domani sempre dalle 13 con Fede e Alice. Ciao!
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
6: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 90.

0: il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Chi non si batte è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Sono le 15 on point.
6: Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
8: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
9: Anna e Marco.
8: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
9: Una coppia tradizionale perfetta.
8: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
10: Ali migliora la vita.
11: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Forever Fun, Forever Summer.
14: Radio Peter Pan.
15: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco

Sounds Better With You, pezzone per iniziare questo quinto giorno di agosto, questa puntata del mercoledì. Attenzione che piano piano si aprono i cancelli. Let's go!

0: Mentre le porte puoi decidere tu come sono fatte, scorrevoli, un grandissimo portone, una porticina incastonata nella roccia, quello che vuoi. Tuo fratello muove il microfono in diretta da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Allora, qui hanno fatto grande festa, cioè sembra sempre che arrivo io e finisce la festa, ma com'è sta cosa? Sono riuscito semplicemente a fregare un goccino di birra al nostro Fede, che sarà stava spazzolando tutta quanta, però vabbè. Allora, abbiamo iniziato con Music Sounds Better With You. Ho una domanda un po' filosofica, anche per capire il mood di questa giornata. La musica suona meglio, puntini puntini puntini, puoi aiutarmi a completare questa frase, visto che sto lavorando in radio, solitamente suoniamo dei brani musicali tipo dei nuovi dischi molto fighi.
1: Attenzione.

0: perché questa canzone suona il 10% in più se l'ascolti su Radio Peter Pan. È così, l'hanno studiato nelle nostre università sessuali del Massachusetts, dell'Alabama e anche del Sussex. Abbiamo iniziato con un pezzo degli Stardust che dice Music sounds better with you, cioè quindi la musica suona meglio con te. E io ti ho chiesto di completare la frase: la musica suona meglio, puntini, puntini, puntini.
1: La musica suona meglio se ascolti Radio Peter Pan, cazzo.
0: Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Nulla da obiettare, poi.
2: Beh, di sicuro la musica suona meglio quando il nostro supereroe Capitan Muva dirige l'orchestra.
0: Capitan Mutanda.
2: Buona giornata, capitano, sono grande.
0: Va bene, grazie. Te lo ricordi il libro di Capitan Mutanda? Adesso mi è appena arrivato il flashback in mente di tutti i libri che ti facevano leggere da piccolo, da piccola. Poi c'è anche lei che ha una richiesta. Sentiamo.
3: Muva, mi interessa una musica un po' carica. Ho iniziato a fare un percorso per i disturbi alimentari ed è molto molto dura.
0: Certo.
3: E sono appena uscita dall'incontro e quindi ho bisogno un po' di carica e di supporto. Grazie.
0: Ma certo, siamo qui apposta. Fra l'altro, per chi crede a queste cose, dovrebbe esserci un portale energetico molto forte che avrà come picco l'8-8, ovvero l'8 agosto, cioè di grande manifestazione. Per cui se tu stai facendo questa cosa qua, in questo periodo soprattutto, tanta tanta fortuna. Allora, ho per te una boombox track proprio freschissima, freschissima questa, Mindflip, che è un rapper che abbiamo già conosciuto, con la canzone We Wilding, che quindi è un po', come dici tu, con un bel po' di energia, ma anche tanta serenità all'interno.

0: We Wildin con Mindflip all'interno della canzone dice supereremo la notte. Questa la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Attenzione, perché adesso è arrivato un altro socio del programma, sentilo!
2: Pepac, buongiorno Macomar, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatori. Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare.

0: grande bell'uomo.
1: Va bene.
0: Vai, Marco Homer.
1: Certo, grazie, grazie mille. Allora, scusa la lingua, ma era tanta l'emozione di averti qui in persona che poi non sono riuscito a resistere. Adesso ritorniamo al 2013, canzone che ha campionato anche Giovanotti, se vuoi sentire dall'intro, Nine Toes con

ricordo, domani saranno 10 mesi di Muva nella casa, perché lunedì 6 ottobre andai in onda la prima volta con questo nuovo programma qui su Radio Peter Pan, e la descrizione dell'Instagram della radio diceva più o meno così: i tempi sono maturi ed i pianeti allineati per l'avvento di Muva nella casa, il nuovo show del pomeriggio di Radio Peter Pan. Musica, storie di ordinaria follia ed un pizzico di magia. Programma vietato ai minori di 75 anni. Allora, la descrizione musica, storie di ordinaria follia e un pizzico di magia l'ho messa io, dicendo vabbè, ma come vuoi gestire sto programma con queste tre cose? E secondo me piano piano ce le stiamo portando avanti, stanno crescendo. Infatti mi arrivano messaggi del tipo: ciao Muva, ma sai che grazie ai tuoi consigli delle scorse settimane mi hai salvato da una relazione tossica? Tienimi in anonimo. È andata bene, io avevo dei problemi, dice lui. Siamo riusciti a chiarirci, abbiamo parlato delle cose che non andavano e sembra andare bene. Ieri abbiamo litigato, ma poi c'è passata. Cose da coppia, no? Alla fine l'amore non è bello se non è litigarello. Assolutamente, è normale litigare, però ci deve essere la volontà di tutti e due di trovare un accordo. Muva, fai una petizione per chiedere un aumento, io lo firmo. Il problema è che non lo devi firmare tu, lo devono firmare i miei editori. Quello è l'unico problema da sorpassare. Però chissà se un domani, adesso faccio tipo tutti i balli dell'abbondanza, hai presente tutte quelle cose lì, il lavarsi le mani con il sale, esprimere dei desideri. Ok, a proposito di desideri, io cerco di fare come Joel Corry, Whisper. I can-

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Peter Pan Impatto.
5: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
15: Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

0: che insomma non ha un testo così ricco. Hey, hey, off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam. Hey, I just really like how that feels. Cioè, insomma, questo si sta godendo delle droghe da Amsterdam. Allora, in questi giorni ci sembra, secondo me, di essere un po' tutti fatti per il caldo. Cioè, non stiamo più ragionando, abbiamo le idee bollite, cioè le idee veramente che si stanno cucinando, del tipo
1: Muva!
0: Ciao!
1: Beh, allora la musica suona meglio se hai una birretta in mano.
0: Sì.
1: Bella fresca, bella fresca. E comunque no, caldo, non faccio più questo lavoro, basta. Quando andrò in ferie, andremo in ferie, intanto comunque facciamo i massimali,
0: sì.
1: Però beh, ci riposeremo prima o dopo.
0: Ma certo. Comunque, leggevo prima uno studio sullo stress. Adesso mi stanno apparendo queste cose perché mi accorgo che di notte digrigno i denti, ma da un tot, cioè mi sento tutta la tensione un po' sulle spalle, sulle mandibole. Anche in cambio con Peter Pan a manetta, c'era Alice che diceva: no, il collo tutto che mi fa malissimo, eccetera. Lo stress, dicono che anche il sonno, o comunque il fermarsi, sì, risolva qualcosina, ma non tutto. Devi andare alla fonte del tuo stress. Per cui io vorrei fare una piccola indagine statistica, chiaramente anche in anonimo, se lo vuoi in anonimo, al 393 7366 240. Adesso proviamo a porci una domanda a cui è difficile rispondere, ovvero: da dove proviene proprio il nocciolo del nostro stress che stiamo vivendo? Che quando appunto c'è un caldo bestiale come quello che stiamo vivendo in questi giorni, pamma, fa esplodere la pentola a pressione. Let me talk to you.

quando una persona ti fa tanto, tu dici, tu per me sei una malattia, cioè sei una malattia, non riesci veramente a uscirmi dalla testa, dal corpo. Ma una malattia che molto spesso sottovalutiamo è lo stress. Andare alla ricerca proprio del nocciolo dello stress è molto difficile. È molto difficile perché è facile rispondere, come mi hanno detto, ridendo chiaramente, qual è il nocciolo del tuo stress? Mia moglie, scrive lui. Però raccontatemi anche il perché, cortesemente, cioè mia moglie, ma perché? Perché mi rompe i maroni, ok, ma in che modo? Cioè andiamo a fondo delle cose. C'è anche chi scrive, i colleghi di lavoro, ho domandato anche qui, perché? Fammi sapere, anche perché poi oggi, questa mattina mi è arrivato un direct al mio profilo @muva nella casa. Muva, ciao, ma potresti parlare oggi del fatto che la gente rompa le palle, che la gente rompa le palle al lavoro prima delle vacanze, cioè che non le rompa, quindi non si fa serenità e pace prima delle ferie. Anonimo totale, grazie mille, grazie, fammi entrare in questa casa. Spero che tu sia entrata nella casa, non ho visto adesso tutti gli ingressi, a che numero siamo? Onestamente non ho tenuto il conto, però effettivamente quando si avvicinano le vacanze, secondo me la capacità di tenere la serenità è difficile per tutti, per te come i tuoi colleghi. Poi dicono, la psicologia dice, anche le leggi sull'universo eccetera eccetera, che se tu hai davanti una persona che con i suoi atteggiamenti ti dà tanto tanto fastidio, vuol dire che sta parlando a una parte non curata di te, ok? Cioè dobbiamo capire infatti qual è proprio il nocciolo di questo stress. Nel frattempo facciamo così, una canzone che rilassa tutti i muscoli, fai un bel respiro, che me lo dicono sempre anche a me, faccio fatica a farlo, quindi lo facciamo insieme, ok? Facciamo un bel respiro e poi DJ Goya con Michiko, Let Go.

0: a suoni come il pittore, no? Che però aveva un mood totalmente diverso. Se noi abbiamo sentito Michiko con tutto questo ritmo rilassato, eccetera, eccetera, vatti a vedere dei dipinti di Goya e poi cambi un po' idea. Invece lui c'aveva tutta sta oscurità all'interno che riusciva a buttare fuori con l'arte. Nervoso, nervoso, il nervoso, lo stress, eccetera, eccetera, è la malattia di questo, di questo momento, di questo secolo. Ogni periodo storico poi ha le sue, chiaramente in periodo di guerra c'erano delle altre, c'era magari più la fame, la povertà e quindi non ci si poteva nemmeno concentrare su queste cose qui, ma per fortuna c'è lei che ci porta un piccolo raggio di sole.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Oh, non c'entra niente, ma quanto è bello guidare d'estate che non c'è nessuno in giro. Certo, poi mi sto squagliando,
0: sì.
1: Comunque non è male.
0: Ma tu in che zona sei che non c'è nessuno in giro? Fammi capire. Poi, appunto, c'è anche chi dice: il nocciolo del mio stress è semplice. Non ho 20 milioni di euro in banca. Se mai un giorno li dovessi avere, sono sicuro che non sarei più stressato. Ma sai che secondo me no? Cioè, onestamente, è perché tu adesso non ce li hai e quindi brami una cosa che probabilmente non ti capiterà mai. Adesso io non voglio portarti sfiga, ma 20 milioni di euro in banca non sono proprio all'ordine del giorno. Ma se un domani tu ce li avessi, davvero poi comprerebbero il tuo stare bene? Non lo so, non lo so. Comunque sia, adesso è il momento di cedere la parola, o meglio il suono, ad Andrea De Luca DJ per il suo More Music in the Mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to...

0: Netflix.
1: Ragazzi, buonasera, Loredano dalle Marche.
0: Ciao Loredano.
1: Sto impazzendo con questo caldo. Fortuna che ci siete voi con la bella musica.
0: Ah, molto bene. Grazie Andrea De Luca DJ per il tuo More Music in the Mix. A fra poco.
2: Davvero molto bene. Peter Pan. Spot.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un forum?

0: Una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Questa sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, baciami, amore, ti amo. Peter Pan 90210. Questa sera, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Sono le 16 da un minuto.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan Viabilità.
7: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sull'A14 Bologna-Taranto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Traffico rallentato tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio A14-A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Sulla A24 Roma-Teramo in direzione Roma, traffico rallentato tra il bivio A24-A25 Torano-Pescara e Tagliacozzo per un veicolo in avaria. È tutto.
8: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a €295,20. Approfittane subito in negozio online. MedioWorld.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Forever Fun, Forever Summer.
12: Può rappresentare nella sua essenza il mistero.

0: sognatrici, non ai sognatori che dicono vorrei, sogno tanto 20 milioni di euro in banca. Quello non è un sogno, quello è figlio proprio di quello che ci hanno insegnato negli ultimi 100 anni. Allora, stavamo parlando, ciao, bentornati e bentornate all'interno di Move nella casa, anche tutta agosto si starà qui a volervi bene, vicini vicini. Prima domandavo qual è la causa del tuo stress, e c'è chi ha scritto: la causa del mio stress è che non ho 20 milioni in banca, se no, sai, non saprei nemmeno che cos'è lo stress. E io dico, sai che non sono totalmente d'accordo, a parte che guarda sti ricconi che cosa stanno facendo in giro per il mondo, raga. Adesso c'è passato proprio sotto traccia tutta sta roba de Epstein Files eccetera eccetera. Quelli sono i ricconi che lo fanno, non la gente che ha 50 euro sul conto corrente. Per cui la gente ricca, mettetevela via, che solo sui social, o meglio, la maggior parte della gente ricchissima solo sui social sta bene. Poi, come diceva Notorious B.I.G., mo' money, mo' problems, e questa roba si dice da mo', ok? Quando dicevano, vabbè, lasciamo perdere questo discorso, perché sennò mi parto per una tangente pericolosa. 20 milioni no, c'è chi scrive, ma 200 milioni si comprano tutto, anche la serenità. Beh, siete d'accordo voi? Cioè, siete veramente d'accordo che l'unica cosa da sistemare sono i soldi? Mentre ci pensate, un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione! Nuovo

0: ritorno del maestro un po' rinnegato. Allora, si parlava di soldi, raga, 20 milioni, 200 milioni, quanto può costare la serenità? Cioè, perché quello un po' ci si sta domandando. C'è chi mi dice a me ne basta anche uno, poi c'è chi dice
1: i soldi non risolvono tutti i problemi, ma no. Come diceva un vecchio detto cinese, sì, è meglio piangere su una Ferrari che su una Panda.
0: Ma sai che non so, onestamente, cioè poi te ne frega realmente? Anzi, ti fai pure problemi perché sporchi gli interni e poi deve essere sempre lo stesso il motivo per cui piangi, capito? All'interno di una Panda o all'interno di una Lamborghini, non lo so.
2: 20 milioni bastano e avanzano, ma anche meno, ma anche 2-3 milioni credo. Sì. In realtà per il mio la cosa migliore è avere una rendita fissa di 3.000 euro al mese, quella là basta e avanza, quando quella io sono a posto, non chiedo di avere i milioni per comprare tutto, mi basta quello che mi serve per vivere tranquillo, magari muovermi un po', viaggiare, non di più.
0: Ma certo, cioè il fatto, come che dice, grande muva, in parte sono d'accordo con te, in parte no, tanti soldi danno serenità, ma se non hai la pace dentro niente te la può dare, nemmeno il denaro, però aiutano tanto, ti stimo frate, effettivamente guarda che non si sta facendo un discorso di perseguire la povertà in questo frangente, però sempre di più, anno dopo anno stanno sostituendo la nostra etica, stanno sostituendo il nostro Dio e soprattutto ci stanno rendendo sempre più avidi, per cui dobbiamo fare un processo un po' all'inverso, secondo me, tutto qua. Adesso mi faccio francescano, promesso. Canzone novità di oggi, la senti già in sottofondo, Twin Diplomacy, Kate Morgan con C'est la vie.

0: la vie! Esclamazione, esclamazione che abbiamo usato un po' tutti noi. Se la vie, se la vie. Come quando parli di soldi e senti notizie del genere, dici, vabbè, se la vie. Senti.
1: Ciao Muva!
0: Ciao!
1: I soldi non fanno la felicità, ma in Cina ho letto questa mattina che uno ha venduto i testicoli per 2,8 milioni di euro. Porca puttana!
0: Sul serio?
1: Ciao Matteo!
0: Ciao Matteo! Ma sul serio? Cioè, ha venduto i testicoli, ma per... cioè... perché? Perché adesso devo andare a documentarmi. Se hai la notizia, per favore linkamela, perché sono molto curioso di sapere perché valgono così tanto e soprattutto che uso se ne fanno.
2: Ciao Uva.
0: Ciao
2: Federico da Parma.
0: Ciao Federico.
2: Io dico che i soldi non fanno la felicità. Comunque non ho mai visto uno triste su una Ferrari o su una Lamborghini. Ciao.
0: Dici, ma non lo so, ma perché? Allora io su questa cosa mi appoggio un po' a Balasso che dice, ma tu sai perché fanno le mega pubblicità dei macchinoni sulle TV dove sanno che non puoi permettertelo? Perché loro si comprano i macchinoni per te, poveraccio, diceva Balasso all'interno di questa cosa qui. Per cui se tu non provassi invidia per queste cose, probabilmente molti ricconi non si comprerebbero queste cose per affermare il loro status. Soldi, cioè chi scrive, sì, ma non per possedere, ma per essere liberi e vivere di esperienze, corsi, viaggi, non avere l'ansia delle spese. Poi c'è da dire che sicuramente ti tiri addosso, se hai molto i soldi, invidia ed opportunisti. E infatti c'è lei che ha proprio un terrore nella vita.
3: Io sinceramente, se avessi 20 milioni di euro sul conto corrente,
0: sì,
3: avrei il terrore che mi rapissero qualche familiare. Sarà che okay, sono nata negli anni in cui appunto sequestravano i bambini e le persone,
0: mamma mia,
3: a famiglie,
0: ragazzi,
3: milionarie per avere gli scatti, però io avrei paura di quello. E se poi mi rapiscono marito, figlio, figlia, io che cavolo faccio con quei soldi là? Altro che bella bella vita, l'incubo di averli.
0: More money, more problems. Adesso facciamo una cosa. Cerchiamo di raggiungere l'estasi e non l'ecstasy. L'estasi tutti assieme con ecstasy.

0: l'attore era ricchissimo, ma non è che si è fatto proprio una vita bellissima. Odiava tutti, tutti lo odiavano, doveva impalare tutta la gente. Sai che due maroni. A proposito di due maroni, c'è stato poco fa un ascoltatore che mi ha detto: ho letto stamattina, Muva, che un signore cinese ha venduto i testicoli per oltre 2 milioni di dollari, insomma. Allora, c'è chi risponde giustamente:
1: Muva, fammi mandare il numero del contatto del cinese, che secondo me con 1,5 milioni se mettiamo d'accordo,
0: va bene.
1: D'accordo subito.
0: Va bene, ci diamo anche una fettina di chiappa in promozione, giusto per tirare un po' il prezzo. Comunque è una bufala. A me dispiace dirvelo, ma è una bufala. La bufala dei testicoli venduti, il mito online, periodicamente circolano sui social network come Instagram, TikTok, eccetera, video satirici o post virali che affermano che i testicoli umani valgano milioni di dollari sul mercato nero. Di recente è diventata virale la falsa notizia di un uomo in Thailandia, e quindi non in Cina, che avrebbe venduto i suoi testicoli per 2,7 milioni di dollari per pagarsi delle modifiche all'auto. In passato una bufala simile indicava un valore di 35 mila dollari. Allora, dicono, poi appunto leggendo sull'internet, la realtà medica: nessun ospedale o centro di ricerca acquista testicoli umani. Trampianti di testicoli tra esseri umani non vengono praticati a causa di insormontabili problemi etici. Allora, ho capito tutto, per cui non farti le paranoie, non vedo.

0: Sport.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Obi, tutto è
3: possibile. Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 9210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 9210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.

0: notte assieme. C'è Andrea che dice: mi chiedo che cosa scriverai nel foglio degli argomenti odierno. Vendita coglioni. No, no, però ho scritto, in realtà sono stato molto, molto educato, perché ho scritto soldi e felicità correlate. Però potrei mettere vendita palle. Perché? Perché abbiamo svelato una fake news, la notizia che rimbalza di anno in anno di questo signore o cinese o thailandese che ha venduto i testicoli prima a 35.000 euro, poi a 2 milioni di dollari. È finta, ragazzi, non li ha venduti. C'è chi appunto sull'argomento soldi dice:
1: ciao ragazzi. Ma no, ricchi. Ma vaffanculo, non mi interessa essere ricco, però se avessi un ingresso mensile di 10.000 euro credo che sto abbastanza meglio. Okay. 10.000 io, 10.000 la moglie,
0: okay.
1: E credo che potremmo vivere bene. Ciao belli,
0: dignitosamente forse era la parola che stavi cercando. C'è anche chi dice:
2: ciao Mula.
0: Ciao.
2: Non credo che i soldi siano la soluzione di tutti i problemi. Io ho una macchina a rate,
0: sì.
2: Io bel mutuo,
0: sì.
2: Lavoro come un mulo,
0: molto
2: picco,
0: fichi?
2: Pala,
0: ah, si picco. Suda,
2: però mi posso permettere un caffè,
0: sì.
2: Quel sorriso è per me è un gran traguardo.
0: Ah, certo.
2: Poi tutto il resto è tutto in più.
0: Avevo capito, cioè capito, al lavoro, un mutuo, ficco, che comunque poteva starci nel grande.

0: questa gira, l'importante è che giri solo questa, perché probabilmente a lui sta girando anche un po' la minchia. Sentiamo.
1: Ma che vadino in mona tutti quelli che dicono che i soldi non fanno la felicità.
0: Allora, che vadino in mona, intanto iniziamo male male, poi
1: dai, non diciamo cazzate, per piacere.
0: È arrabbiato.
1: Ovvio che se ci sono più soldi si sta meglio.
0: Sì.
1: Tutti quanti, ma tutti, è impossibile dire io sto bene anche con questo, con quello, con quell'altro, con pochi soldi, ci vivo lo stesso.
0: Sì.
1: Ma no!
0: Ma no!
1: Bisogna voler di più!
0: Avidi!
1: Di più!
0: Vi voglio avidi delle merde, bisogna essere sempre più delle merde! Iscaise importanti! Molto bene! Allora, questo è il messaggio che ci ha lasciato. Poi
2: gli unici coglioni venduti per soldi li trovi in politica.
0: Ecco, molto bene. Adesso raga, cosa sta succedendo? Dobbiamo fare la parte arrabbiata del programma. Comunque sia, c'è anche chi chiede
3: ciao Muva, ma alla fine l'aereo di ieri ha scaricato il carburante, l'amico è riuscito a schiacciare?
0: Ebbene sì, cari amici e care amiche, abbiamo dato una mano concretamente ad un nostro ascoltatore gratis, senza chiedere dei soldi. No, sto scherzando. L'amico di ieri, che era un anno e mezzo che non ficcava, eccetera eccetera, è andata bene. Dice: Muva, ieri tutto bene, ho giocato d'astuzia facendo il più del lavoro sotto coperta, ma comunque ci ho anche messo del mio, avevo abbassato le aspettative. In questi casi bisogna restare umidi, dice. Certo, bisogna restare umidi. È andata molto bene, ero tranquillo. Poi per non fare troppo presto ho pensato a te, che limonavi con Fedro. Vabbè, cioè, ma raga, ma perché mi usate come metro in paragone dello schifo? Effettivamente, comunque, io e Fedro che limoniamo non è una bella scena.

0: Rinascimento 2026, Funky Bahia nella casa.
1: Ciao Puba.
0: Ciao.
1: Del cinese che si è venuto i coglioni magari non sarà vero. Ma del cinese che si è portato 70.000 pastiglie, anzi era pure il capitano di volo di un aereo.
0: Sì.
1: Beccato in aeroporto con 70.000 pastiglie. Rischia la pena di morte adesso.
0: Ah certo.
1: Poveraccio.
0: Poveraccio.
1: Il furetto se beve.
0: Però ragazzi, cioè, e questa è invece una notizia reale. Se quello del thailandese che aveva venduto i testicoli per oltre 2 milioni di dollari è una notizia falsa, questa è vera. Un pilota di aereo è stato fermato con 70.000 pasticche di ecstasy ed è risultato positivo a metanfetamina, cocaina dopo essere atterrato. Poteva anche bendarsi per fare, cioè, proprio l'unplan comunque. Cioè, non male, non male. Allora, fake news, real news, a volte ci spaventano molto di più quelle reali. Al di là di questo, una notizia vera che accadrà oggi è che ci sarà Peter Pan 9210 in Piazza Aurora a Jesolo, Venezia, dalle 21 in console. DJ Maxwell, Lady Ellen, l'animazione di Rocky e della Peter Pan Dance Crew, special guest Roby Rossini. Tutte le info chiaramente sul nostro sito peterpan.it. Oggi abbiamo parlato dei soldi, del rapporto fra soldi e felicità. Quello che a me preoccupa non è che dovremmo essere tutti in povertà a mangiare le bacche, no, è però l'ascendente che hanno su di noi, quello che noi facciamo di male con la scusa dei soldi. Cioè, quello è un po' la cosa che secondo me non, cioè, che a me non piace, ecco quello. Adesso chiudiamo con la perla del pirla che parla, l'ultimo suggerimento musicale, Wavell con Melchior

0: a Mad Thing, cioè una cosa pazza, Mad Thing. Weevil col Melchior Dance, questa la perla del pirla che parla di oggi. Io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona serata. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa? Peter Pan.
2: Ecco, finito. E ora?
3: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
5: Peter Pan Impatto.
6: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià, una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Vois e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Peter Pan 2000 Heroes, finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a te.

0: notte, con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210 alla festa del Frico di Carpacco, Udine. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Giro se batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Le 17 e un minuto.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
6: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
7: Anna e Marco.
6: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
7: Una coppia tradizionale perfetta.
6: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
8: Alì migliora la vita.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: lei di solito. Afromedusa, Pasilda, si pronuncia così, chi lo sa chi lo sia. Siamo la Dallana e Rocky, inizia questa nuova puntata di
1: Happy Vibes.
0: Happy Vibes che andranno avanti per tutto agosto, quindi noi abbiamo spodestato le DL, abbiamo spodestato Marco Bax e Fedro dello
1: Esatto,
0: Spogatoio.
1: Per tutto il mese, appunto, come ha detto la nostra cara amica Dallana, saremo in onda sempre dalle 17 alle 19 con la prima parte, poi con la seconda parte, quella degli avanzi.
0: Esatto.
1: Rocky assieme a Fede, però Rocky, dimmi, guardate come si comporta male, cioè già oggi farà una mancanza in diretta, perché
0: sì,
1: dopo dalle 19 alle 20 io ciao ciao me ne andrò.
0: Te ne vai, ma vai a lavorare, amore.
1: Vado a fare un po' di festa, infatti se dici, ve lo ricordo già, no?
0: Vai, vai,
1: posso
0: ricorda,
1: farlo?
0: ricorda.
1: Infatti dalle 20 partirò da qui e alle 21 mi troverete a Jesolo in piazza Aurora con le DL e le DJ Maxwell. Faremo un sacco di festa anni 90-2000, quindi insomma, se anche voi non avrete voglia di sentire Fede in onda, venite a trovare Rocky direttamente a
0: Jesolo. Esatto, oppure andate a trovare Rocky e tenete la radio spenta. Infatti c'è il Peter Pan 90210 con tanto di special guest Roby Rossini. Mi raccomando, vi aspettiamo in tanti, anche perché siamo proprio in piazza. Noi decidiamo di partire con un nuovo disco molto figo che si chiama My Oh My.
2: Attenzione.

0: cos'è che ha detto Corinne?
1: Corinne, sì, è il nome della canzone.
0: Ah,
1: sì,
0: no,
1: disco
0: no.
1: nuovo di Mark and Graham, Serena Franca e The Colors. Corenome.
0: Partenope su Radio Peter Pan. Cosa c'è adesso, scusami?
1: Sai che cos'è questa rubrica?
0: Cos'è?
1: Questa qui.
0: Che rubrica è? Dimmi.
1: Ah, no, ho sbagliato, scusa. No, sorry.
0: Dai,
1: era real or fuck me. No, invece no. È real or fake. Giusto, corretto.
0: Sì.
1: È la rubrica del giorno delle 17.10 che porteremo avanti per tutto agosto qui sull'Happy Vibes, Rocky La Dallan. E come funziona? Noi vi diamo tre notizie per l'esattezza.
0: Sì.
1: Però un piccolo problema. Due sono fake e solamente una è real.
0: Dovete indovinarle al 393-7366-240. Cioè, molto più semplice, dovete indovinare quella vera.
1: Esatto.
0: Concentratevi quindi solo su una risposta.
1: Anche,
0: per esempio,
1: anche perché quelle fake sono completamente inventate da me, cioè questo ve lo dico già.
0: Ma lì proprio si impegna. No, questa no. No, una cosa più schifosa. Ok, perfetto. Diamo la prima, vai.
1: Atlanta, ragazzo chiede al tatuatore di tatuare il volto della sua fidanzata. Lei si presenta con l'amica e tatuatore sbaglia volto tatuando quello dell'amica. Sarà vero, secondo te, sarà falsa?
0: Chi lo sa? Afa, in arrivo i ghiaccioli al gusto di sudore rinfrescano fuori e traumatizzano dentro.
1: E fanno vomitare e basta, poi penso.
0: Perfetto, quella real.
1: No, non dovevi spoilerarlo, hai detto quella real. Ma sei un clown.
0: Ah,
1: non, ma non vieni più.
0: L'ho fatto veramente, non è vero.
1: Golden Retriever sale da solo sul treno. Ritrova la famiglia grazie al suo microchip. Sparisci te invece.

0: nostra amica Anna. Noi di White Girl Waste ne abbiamo veramente tantissime qui a Castelfranco Veneto. Poi tra l'altro oggi a pranzo anche tanti boys white wasted, ecco, perché poi un nostro ascoltatore è venuto oggi, ci ha portato anche un sacco di champagne, un sacco di vino,
1: di cose a mangiare,
0: esatto, che... però è successo tutto nel fuori onda, te invece hai rovinato la nostra puntata.
1: Puntata addirittura completamente, sì. Dai, un pezzettino, non esageriamo.
0: Dovevano solamente indovinare le notizie, quelle real e quelle fake, no?
1: Sì,
0: giusto?
1: E ovviamente Rocky, scrivendo una cosa dietro l'altra, io sono andata a leggere la notizia che era real, ovviamente l'ho spoilerato, qualcuno addirittura ha provato a indovinare, incredibile.
0: È stato bravissimo, posso dire.
2: La 3,
0: bravo.
2: La 3, la so.
1: Bravissimo, guarda, chi l'avrebbe mai detto? Io.
0: Esatto.
1: L'ho detto io, guarda, che figura.
0: Posso mettere di nuovo la base, che non mi ricordo più qual è. Eccola qui.
1: Questa.
0: Le due fake quindi qual erano? Atlanta ragazza chiede al tatuatore di tatuare il volto della sua fidanzata.
1: Sì.
0: Lei si presenta con l'amica e il tatuatore sbaglia volto tatuando quello dell'amica.
1: Questa è stata una mia idea, dai.
0: Sì.
1: Tu hai prevuto quella del sudore, infatti no. Non ci sono i ghiaccioli gusto sudore, ma c'è un golden retriever che sale da solo sul treno.
0: Sì, praticamente un giovane golden retriever è salito su un treno regionale, partito praticamente da Brindizzo, arrivando fino a Torino senza il suo proprietario. Praticamente il suo proprietario si era addormentato sul divano, lui è uscito di casa, è salito su un treno e si è fatto un sacco di strada da
1: esatto
0: solo.
1: E i passeggeri hanno avvisato appunto la polizia ferroviaria, che ha preso in custodia il cane e l'ha affidato al canile.
0: Esatto.
1: Poverino.
0: E anche perché in un primo momento loro non hanno ritrovato comunque nessun microchip, poi con dovute comunque ricerche eccetera hanno scoperto che questo cane si chiamava Felix ed era scappato di casa, poverino.
1: Ma povero Felix, povero, non potevi portarti via anche Rocky? Non
0: magari, guarda, sicuramente andrebbe molto meglio con lui che con te, guarda.
1: Ma
0: non

0: Girls.
1: E non sto parlando di te, però.
0: Io in questo momento sono super happy, ma non diciamo il perché.
1: Rosso peperoncino sei diventata.
0: Chissà come mai.
1: Che
0: chissà
1: successo?
0: Come mai. Niente.
1: Ma come no? Qualcosa è successo.
0: Niente,
1: comunque.
0: Dai, basta.
1: Sarà perché ho preso magari 5 kg in più di pancia, ti sto facendo emozionare?
0: Può essere.
1: Sarà che mi sono depilato molto bene le ascelle? È successo qualcosa di strano?
0: Non lo so. So che oggi facciamo un sacco di cose. Dobbiamo ricordare appunto la collaborazione con Reyer e poi vi regaliamo due ingressi per Acqua Splash di Lignano.
1: Esatto, brava.
0: Lignano Sabbia d'Oro.
1: Però prima ancora faremo un'altra rubrica del giorno.
0: Va bene.
1: Che sarà quella del Ballo Rocky. E vi do già una piccola anticipazione perché oggi voleremo gratuitamente, cioè
0: sì,
1: da qui, ok?
0: Mm-hmm.
1: Andremo in Giappone e parleremo del Festival del Pene d'Acciaio.
0: Scusate un attimo. Cos'è che faremo noi?
1: Parleremo del Festival del Pene d'Acciaio.
0: E tu hai già preso il premio oppure non eri in gara?
1: L'ho già toccato io.
0: Hai già
1: premio.
0: Toccato.
2: Radio Peter Pan.

0: il piacere di salutare, di parlare con lui, carinissimo. Ciao Tobia, se stai ascoltando Radio Peter Pan.
1: Beh certo, dopo aver conosciuto una ragazza magnifica come la Dallan, che conduce un programma super musicale, il più bello del mondo, come fa a distaccarsi da questa radio?
0: Ci ho dato la che violini.
1: Ho dato la presentazione perfetta.
0: Grazie, grazie. Dobbiamo fare un saluto. Ciao raga, come va lì? Qui in Liguria tutto bene?
1: Anche noi molto bene, anzi grazie per avercelo chiesto, posso dire.
0: Noi non siamo in Liguria però, purtroppo.
1: Vabbè, siamo a Castelfranco, ancora
0: vabbè,
1: meglio.
0: Vabbè dai, mi posso accontentare.
2: Peter Pan. Peter Pan. Sport. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
5: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LEDWALL Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda, Pordenone.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: Su Radio Peter Pan, dobbiamo andare al Bailalo Rocky?
1: Esatto, ci andiamo subitissimo.
0: Bailalo Rocky?
1: Ratatata. Eccoci qui, è Bailalo Rocky. Per chi se la fosse persa, ovviamente la novità. Noi siamo sempre Rocky là dall'An con Happy Vibes, seconda mezz'ora insieme. Però mi piace portarvi un pochettino in giro, a scoprire un po' di curiosità per quanto riguarda magari i festival.

0: comunque
1: no.
0: È uno degli eventi più particolari del Giappone, no?
1: Aspetta, perché... sto toccando un attimo che mi sta venendo d'acciaio, non vorrei mai.
0: Ok,
1: che...
0: attento. Si svolge la prima domenica d'aprile presso il santuario Kanayama nella città di Kawasaki, quindi vicino a Tokyo.
1: C'è una leggenda, ovviamente. Sì. Si parla di un demone nascosto, ok, nella vagina di una giovane donna, ok, che mutilava gli sposi mordendone i genitali.
0: Bello!
1: Quindi lei, oh, è bella golosa comunque questa demone.
0: Un fabbro ha costruito un pene di ferro che gli spezzò i denti e lo fece fuggire,
1: che poi...
0: dando origine al simbolo del pene d'acciaio, appunto considerato portafortuna.
1: Esatto, il significato però qual è? Che poi sembra tutto fatto così,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Nel senso, donne strane che mordono genitali in giro. Il significato in realtà è proteggere fertilità e maternità.
0: Perfetto.
1: Quindi c'è un significato profondo.
0: Serio?
1: Ovvio, portare fortuna a coppie e matrimoni.
0: Che
1: poi non so quanta fortuna abbia uno a essere morso nel sotto.
0: Alcuni piace,
1: esatto.
0: Alcuni piace.
1: Pregare per una gravidanza e un parto sereno. Quindi,
0: okay,
1: insomma, c'ho delle cose belle.
0: Delle cose
1: dietro.
0: Belle. Allora, io auguro a tutti un pene d'acciaio e vi voglio annunciare così, che adesso dovrebbe essere anche collegato, quindi chissà che cosa starà pensando 26 dopo averlo videochiamato e dirlo: guarda che adesso stiamo passando il tuo remix.
1: Ma chissà se lui ce l'ha 26 centimeters.
0: Te faremo.
2: Radio Peter Pan.

0: Jack sia awake tonight. State svegli perché vi portiamo un po' di penne d'acciaio, dai.
1: Esatto, va bene come regalo, dici, giusto?
0: Sì, un souvenir.
1: Ogni tanto voi ci portate dei bei panettoni a Natale, delle belle bottiglie da stampare qui in studio. Noi vi portiamo dei penne fallici direttamente dal Giappone.
0: Ottimo lavoro.
1: Perché appunto stiamo parlando del festival del penne d'acciaio, giusto? Che viene svolto praticamente ogni primo giorno d'aprile in Giappone. E abbiamo raccontato appunto che è nato da una leggenda, da un demone nascosto nella vagina di una giovane donna che mutilava gli sposi mordendone i genitali.
0: Esatto, una cosa un po' macabra, ma in realtà il significato che poi ha avuto negli anni è di protezione, di ovviamente fertilità, maternità e portare anche fortuna alle future coppie e ai futuri sposi.
1: Esatto, ci sono anche delle piccole curiosità, perché all'interno del festival succedono sempre cose bellissime, anche perché durante appunto il festival vengono portati in giro grandi santuari portatili decorati ovviamente con simboli fallici. Sì. Ci mancherebbe, anche perché cosa cambiano? Il simbolo è il pene, giusto?
0: Cosa mettono? La patata?
1: Esatto.
0: La patafiocca? Non penso.
1: E le strade si riempiono di persone con costumi, musica tradizionale e persino bancherelle che vendono appunto oggetti
0: dolci,
1: mangiare, mangiume a forma di pene. Che bello!
0: Un bel ciupa ciupa a forma di pene.
1: Che bel pasto di bambini, me lo copri mamma? Che cos'è questo? Una nuova uscita?
0: Dai mamma, per favore, lo voglio assaggiare anch'io. E si creano tutte queste cose molto da vergognarsi.
1: Esatto,
0: dai.
1: Attenzione, perché lo puoi mettere solo in bocca questo.
0: Va bene.

0: Lovers, Fizzle Zark, how does it feel? Come vi sentite? Vi chiudiamo subito così l'argomento peni, dai.
1: Io mi sento molto bene, posso dire.
0: Io insomma, però ne riapriamo uno comunque di bello, perché parliamo di giocatori di basket.
1: Esatto,
0: dai.
1: Dove tanti peni li potete trovare anche qui in Italia, ecco, perché volare in Giappone,
0: ecco,
1: giusto?
0: Ecco, perché? Perché? Perché Radio Peter Pan è media partner di Rayer City League.
1: Esatto, il torneo 3 contro 3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari, quindi 30 squadre si sfidano in 6 piazze, in 5 eventi di qualificazione, però ricordiamo che quasi tutte le tappe sono sold out,
0: esatto,
1: mentre solamente una è disponibile.
0: Infatti stiamo cercando le persone per gli ultimi posti per la tappa di qualificazione di Bassano del Grappa. Amici bassanesi, e portateci un mezzo e mezzo, vogliamo voi in questo caso.
1: Anche un po' di grappa, nel senso.
0: Un po' di grappa va bene. Si terrà in Piazza Libertà sabato 5 settembre dalle ore 17.
1: E ricordiamo che l'iscrizione prevede un'età maggiore di 16 anni,
0: sì,
1: e le squadre devono avere almeno 3 fino al massimo 5 componenti. Quindi se siete disponibili andate al sito www.rayer.it/RayerCityLeague per iscrivere la propria squadra.
0: Dai, dai che finiamo, andiamo tutto sold out, tutti.
2: Peter Pan!

0: Twitter. Signori, segnatevi il numero 393 7366 240.
1: Anche perché adesso c'è un po' di pubblicità, ma dopo vi daremo la possibilità di vincere due ingressi per Aqua Splash di Lignano Stabia d'Oro.
0: Oddio, veramente?
1: E non ci andrai.
0: No!
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Il Peter Pan Impatto.
4: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by

0: Genova. Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 90 2000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
1: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel. A Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Chi non si batte è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Le 18 da 2 minuti.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
5: news. Buonasera da Umberto Cascone. L'Iran annuncia di aver raggiunto un accordo con l'Oman per definire le rotte commerciali da usare a Hormuz. Al Jazeera considera imminente anche l'intesa tra Washington e Teheran. Italia rovente dopo le 25 città da bollino rosso nella giornata di oggi. Domani l'allarme si estenderà a 27 centri abitati, tutti quelli monitorati. L'area più calda resta la pianura padana con punte di 40 gradi. Per un lieve calo delle temperature bisognerà aspettare venerdì e sabato. Calcio, le italiane preparano la stagione a colpi di amichevoli. In Australia finisce 1-1 il derby Milan-Inter, a Hong Kong la Juventus supera 1-0 il Chelsea. Europei di nuoto, nella 5 km donne Taddeucci d'oro e Pozzobondi bronzo come paltrinieri nella maschile, nel sincro acrobatico terzo posto per la squadra femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
10: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è possibile.
7: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan 90

0: insieme a questo Happy Vibes con un disco del 2016, Martin Solveig con Do It Right. E noi comunque vi abbiamo avvertiti, sì. Ve l'abbiamo detto, sì. Che si fa adesso?
1: Si gioca
2: su Peter Pan. Ora si gioca con...
1: Allora, regaleremo due biglietti d'ingresso per il parco acquatico Aqua Splash di Lignano Sabbiadoro. Vi ricordo che è valido tutti i giorni fino al 30 di agosto, quindi avete tutto questo mese per poterci andare. Ma il gioco è molto semplice.
0: Esatto, dovete indovinare, mandarci un messaggio scritto oppure vocale al 393-7366-240 indovinando il pezzo che sta arrivando qui, il nuovo disco molto figo che passeremo tra pochissimo.
1: Esatto, dovete dire l'artista o gli artisti e il titolo corretto. Il primo o la prima che lo dice in modo corretto, quindi lo scrive anche correttamente, si porta a casa due biglietti d'ingresso per Aqua Splash.
0: Comunque vale utilizzare anche Shazam, vale anche scrivere agli artisti che stanno per passare, vale qualsiasi tipo d'aiuto, sì. Però voi dovete indovinare ed essere più veloci.
1: Bene, questo è molto facile, per chi non ha il numero di Peter Pan, lo ripeto, 393-7366-240.
0: Come si chiama questo disco che sta arrivando?
3: Attenzione, no.

0: of Silence del 2024. In realtà è uscito nel 2015, poi è stato remixato appunto 2 anni fa,
1: esatto,
0: da Cyril. Però cosa abbiamo appena fatto noi?
1: Abbiamo giocato per regalarvi 2 biglietti per l'Acqua Splash di Lignano. Non c'era un quiz, non c'era una domanda, semplicemente dovevate dirci il titolo esatto e l'artista o gli artisti del nuovo disco molto figo di oggi. Allora, devo essere sincera.

0: a sinistra.
1: Bravissimo.
2: Non è.
1: Io la conoscevo così.
0: Mare di Luca Carboni.
2: Neanche questa.
1: Ma secondo me erano giuste queste soluzioni comunque.
2: Ma forse stavano ascoltando Bella e Monella.
1: Ma può essere.
3: Medusa e Khalid Weekend.
2: Bravo, bravissimo.
4: Medusa e Cali Weekend.
1: Cali.
2: Era Cali. Sentiamo.
5: Ruggero dei Timidi.
1: Bravissimi. Oh, ma sono proprio attentissimi comunque.
2: Ma comunque hanno molta cultura musicale.
1: No, si sente che sono affezionati, the biggest fan di Radio Peter Pan comunque.
2: Sì,
1: sono tutti dischi che non abbiamo mai passato qui.
2: Esatto.
1: E che probabilmente mai passeremo, ecco.
2: Sì, esatto. Togli probabilmente.
1: Esatto.
2: Ma comunque c'è un vero givo che è stato velocissimo ed è lui.
4: Weekend, Medusa e Khalid.
1: Bravissimo.
2: Nicolò.
1: Proprio bravo. Nicolò si è aggiudicato quindi due biglietti per l'Aqua Splash di Lignano. Ovviamente gli abbiamo mandato un messaggino dicendogli che potrà andarci quando vorrà, però ti ricordo entro il 30 di agosto.
2: Esatto, vediamo se porti fidanzato, fidanzata, papà, mamma, fratello, sorella, chiunque.
1: Ma dall'anno!
2: Anche me puoi portare.
1: Incredibile.

0: money.
1: Money.
2: Money.
1: Yolanda be cool.
2: Comunque non si fa così. Cioè, mi hanno scritto. Io Radallan la portavo volentieri al parco acquatico a far festa, lasciavo a casa la mia dolce metà.
3: Vabbè, se vuoi la tua dolce metà la porto io ai prossimi eventi di Peter Pan.
4: Radio Peter Pan.

0: stasera.
1: E magari la porto pure a un 90210 alla festa di San Fermo Redondesco in provincia di Mantova, giusto?
0: Sì.
1: Dalle 22 in console Marco Bax, Lady Ellen e l'animazione 90210. Anche perché, piccola aggiunta,
0: sì,
1: ci sarò pure io, quindi
0: anche
1: certo
0: qua,
1: che la porto.
0: Che palle, sei dappertutto. Sabato 8 agosto, Peter Pan Impatto, arriva alla festa dei giovani di Cavaglià e arriviamo a Biella. Per la prima volta in Piemonte, dalle 22 vi faranno ballare Andrea De Luca e Francesca Voice con special guest Matt Joe.
1: E allora, visto che sono il professionista del 90210, vi ricordo anche la festa dell'assunta di Vigo Novo di Fontana Fredda, sì, in provincia di Pordenone. Dalle 21.30 in console DJ Maxwell e Lady Ellen.
0: Andiamo domenica, perché noi non ci riposiamo. Arriva un mega tecno impatto alla festa di San Fermo Redondesco.

0: Dalla anche si trasferiranno nella prima parte, ovvero dall'estate alle 10, perché sì, poi dalle 10 a mezzogiorno ci saranno in diretta al Baia Blanca, Porto Santa Margherita, Angelo PA1 e Joe. Avete
1: molto
0: capito?
1: Bene, molto bene. Se avete voglia di sbirciare i nostri social, vi aspettiamo su Instagram e su Facebook, oppure andate sul sito peterpan.it
0: alla sezione eventi.

0: questa però, eh.
1: Comunque,
2: stai zitto,
1: devi stare zitto.
2: Ciao, ciao.
3: Chi è l'altro?
2: Nessuno di importante, nessuno di importante, anche perché adesso arrivano quelli importanti.
4: Esatto, quindi continuate a mantenere il vostro ritmo berro attivo, perché stanno arrivando quelli del
2: Lo Chera Baby.

0: Già tu sabe!
1: Bravissimi i nostri amici del Lochera, baby, come lo muove tu, mami, nessun altro.
2: Grazie. Salutiamo anche Edo Cancian, ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: All'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 2019, Don't Start Now, un remix dei Purple Disco Machine.
1: Purple
0: Disco Machine di Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
0: Abbiamo l'ultima mezz'oretta dell'Happy Vibes. Che
1: sì,
0: se fa?
1: Sì, allora è la versione ridotta di Feel the Vibe, perché parliamo di musica. Visto che abbiamo aperto con Dua Lipa, c'è il marito di Dua Lipa, neo sposino,
0: esatto,
1: Callum Turner, che sono tornati sotto i riflettori con la loro prima apparizione sul red carpet.
0: Esatto, in poche parole loro hanno partecipato alla premiere del nuovo film di Turner, che si intitola appunto One Night Only a New York, mostrando comunque grande complicità,
1: certo,
0: e attirando anche l'attenzione ovviamente dei grandi fan.
1: Che belli, allora posso dire, sono una bellissima coppia,
0: sì,
1: veramente
0: molto belli.
1: Molto belli. Quindi dopo la luna di miele sono tornati ai rispettivi impegni. Callum quindi ha impegnato la promozione del film, mentre Dua Lipa è al lavoro su nuova musica. Nonostante quindi gli impegni, però continuano a sostenersi.
0: Tra l'altro avevo visto un video su TikTok e poi non ho ritrovato, che Dua Lipa è andata tipo ad un festival del Kaneken Music,
1: sì,
0: di questo trio mi sembra, ok?
1: Sì.
0: Però cavolo, non riesco più a trovarlo, quindi vabbè, niente.
1: Vabbè, l'importante è essere sempre sul pezzo.
0: Esatto.
1: Altre persone che sono sul pezzo sono tutti quelli che ascoltano Ariana Grande, perché lei, ritirandosi al momento da un po' dei riflettori per dei problemi di salute, in realtà è l'artista più ascoltata al mondo su Spotify per il quarto giorno consecutivo.
0: Ok, quindi succede un po' spesso, secondo me, questa cosa qui, che magari un artista si ritira, la gente cosa fa? Va a vedere un po' che cosa ha fatto nel tempo, perché si è ritirato, quindi un po' si informano, penso io.
1: Assolutamente sì. L'ultimo grande hype che è stato creato è dopo il biopic di Michael, che lui è diventato di nuovo il numero uno anche della Billboard Hot

0: vedi che avevo ragione comunque, perché avevo visto molto bene il video sul social, è uscito appunto su TikTok di questo, di lei, di Dua Lipa, no? Che è salita praticamente in console mentre Rampa e Adam Porto suonavano una canzone sua.
1: Esatto, e lei ha iniziato a cantare, è salita con loro e c'è stato veramente un momento molto bello, molto simpatico.
0: Ed è successo praticamente, musicale. È successo appunto domenica scorsa ad un festival in Kosovo, giusto?
1: Sunny Hill Festival di Pristina in
0: di
1: Kosovo.
0: Pristina, esatto.
1: Pristina, tu sei più bravo di me a pronunciarlo, ed è questo festival che lei è stato organizzato insomma da un sacco di gente. Beh, brava Dua Lipa, dove la metti sta bella e brava.
0: E non la mettiamo però con i BTS.
1: Esatto, andiamo a parlare invece di questa bellissima K-pop band che ha deciso di boicottare i Grammy Awards. Okay. Questa è una notizia di qualche giorno fa che mi sono voluta tenere apposta per voi, perché hanno annunciato che non candideranno la loro musica ai Grammy Awards 2027, a partire appunto da questa edizione.
0: Ma perché ci sarà una nuova categoria, se non sbaglio, giusto?
1: In seguito a questa decisione della Recording Academy di introdurre una categoria dedicata agli artisti asiatici, hanno appunto preferito evitare e hanno detto: vogliamo che la musica venga ascoltata e amata per ciò che è, senza essere distinta in base alla regione o alla lingua. Loro dicono: io non sono d'accordo che mi categorizzate come musica asiatica, perché tanto i BTS vengono ascoltati in tutto il mondo.
0: Sì, esatto, però magari non è anche più facile per loro vincere magari una categoria, visto che magari sanno che non c'è tantissima presenza di artisti così famosi anche da quelle zone.
1: Ma questi si mangiano tutti, cioè i BTS hanno dei numeri allucinanti, non penso che abbiano bisogno di essere categorizzati.
0: Beh, forse no. Radio.

0: e Nobody, ma non è l'unico, perché adesso noi vi parleremo appunto di un altro disco estivo che ormai ha sfondato, sta sfondando comunque in tutte le radio, ma soprattutto anche qui da noi.
1: Esatto.
0: Su Radio Peter Pan. E stiamo parlando appunto di Anita, Amy Schilla e Fred Palma.
1: È la sigla di Peter Pan Feel the Vibe, La testa gira. È per tutte le gire, che in realtà il titolo vero è La testa gira, perché questo brano è stato certificato disco di platino. Quindi piaccia o no, perché ho sentito un sacco di pareri
0: di commenti,
1: contrastanti,
0: okay,
1: su questa canzone.
0: Ormai, cioè, già la sapevamo un pochettino questa cosa, secondo me, anche perché
1: sì,
0: sta facendo veramente il botto, ma non solo all'interno delle radio, comunque sta girando anche i primi posti in classifica, in diverse classifiche, quindi
1: poi vai nei vari eventi, nelle discoteche, nelle sagre, nei locali, e gira sempre questa canzone, un po' come Serena Brancale, come i The Colors. E quindi Fred Palma io lo categorizzo come Mariah Carey a Natale. Fred Palma, quando è estate, ci caccia una hit e noi siamo sempre contentissimi di festeggiarlo anche in onda su Radio Peter Pan.

0: che ladra che sei! Questo disco non è tuo, è di Bob Sinclair!
1: No, è la collaborazione con me, ragazzi!
0: Ma lui lo sa almeno, certo che state collaborando, secondo me non tanto.
1: Era Feel the Vibe questa canzone, noi ci risentiamo non domani, ma venerdì, perché
0: invece,
1: domani non ci sono.
0: Io invece lavoro, come sempre, perché ho bisogno di soldi. Quindi tornerò domani sempre dalle 17 alle 19, poi dalle 19 alle 20 con Fede.
1: Vi lasciamo con Fede in solitaria.
0: L'unico avanzo, ciao!
1: Ciao!
2: Peter Pan! Peter Pan!
3: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una

0: Team. Puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Non si batte, è troppo forte.
2: Peter Panno Clock.
3: Le 19 da 2 minuti.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
4: Questi due sono inseparabili.
3: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro, limone o pesca a 1,59 euro.
3: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Ali migliora la vita. Breaking
6: news. Buonasera da Umberto Cascone. C'è l'intesa tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è Teheran nelle ore in cui fonti qatarine e americane danno per imminente anche un'intesa con Washington. Gli ayatollah però smentiscono e rilanciano stretto ancora insicuro per colpa degli Stati Uniti. Sarebbe stato un raptus di follia a scatenare la furia di una 47enne che a Londra ha ferito 4 uomini a colpi di forbice. Secondo la polizia che l'ha arrestata, la donna soffre di problemi mentali, esclusa dunque la pista terroristica. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in sede europea. Come comunicato dal ministro Giorgetti, l'Italia chiederà di poter aumentare le spese per l'energia dello 0,6% del PIL, su dello 0,9% anche gli investimenti in difesa. A Ciaramiti, in provincia di Vibo Valentia, il corpo di un 81enne è stato trovato carbonizzato in un'auto. La vettura, di proprietà del figlio 45enne della vittima, era in un campo. L'anziano risulta incensurato, i carabinieri non escludono alcuna pista. Furia di Trump contro Abdul El Sayed, che alle midterm sarà il candidato democratico del Michigan al Senato. È un comunista perdente che odia gli ebrei e Israele, dice il presidente, ma il neonominato smorza i toni della campagna elettorale e si impegna, se eletto, a difendere tutti i cittadini. Europei di nuoto, dopo l'oro nella 10 km, Taddeucci si prende anche la prima posizione nella 5 km femminile. Dietro di lei bronzo per Pozzo Bon. Stesso risultato per Paltrinieri nella gara maschile. Terza posizione anche per la squadra donne nel sincro acrobatico. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.

0: così, twerkando. Mi manca il partner del twerker, Rocky d'Avanzo, che se n'è andato per lavoro. Vabbè, ci sta, lo mandiamo via. Oh, che bello, finalmente sto da solo, sono quasi contento. Quasi, molto contento. Ma mica perché è per Rocky, eh? No, no, no. Ai sta godo!
1: Chi si addormenta?

0: mamma mia, che pennica. Sono tornato a casa verso le 16:30, mi sono poggiato con l'aria condizionata, anzi col pinguino dietro, sono crollato sul letto, meno male che avevo messo la sveglia alle 18. Buonasera, buonasera, dai, mercoledì è il giro de boa, come direbbe Don Fede, che facciamo? Fino alle 20 ci becchiamo un po' d'avanzi, sì, perché in una giornata bella piena come quella di Peter Pan, in cui partiamo alle 7 con il The Remix Show, poi c'è la Generation, poi arrivo io insieme a Alice Fassina, Peter Pan a manetta, Uva nella casa, eccetera eccetera, a un certo punto noi ci dobbiamo beccare gli avanzi, quindi facciamo una bella cosa, il nuovo disco è molto figo, e poi facciamo un po' la rassegna della giornata che è stata, della giornata che fu. Partiamo,
1: attenzione, nuovo

le news come nella vita, chi prima arriva meglio alloggia, chi va a Roma perde la poltrona, tanto va la gatta al largo che devi chiamare il bagnino, tre frighi contro tre frighi e proprio dentro al frigo trovi gli avanzi. Però prima di parlare degli avanzi, ovvero delle notizie o della notizia quella che ci è avanzata in questa giornata, dobbiamo prima capire, raccontarvi di che cosa hanno parlato i nostri amici. Eh sì, c'hai ragione così. Cioè, è il momento un po' di fare la rassegna della giornata che fu, chiamiamola così. Tipo i remix, di che cosa hanno parlato? Stanno spopolando gli hotel adults only, questo hotel dove sono appunto vietati minori di 18 anni o a volte anche quelli che non hanno compiuto ancora 21 anni, insomma, per dare modo ai grandi di stare nel total relax, fare anche magari le cose un po' sborcaccione. Ma la Generation invece? Ma tu come tieni le mani quando guidi? Ma cioè, ma che domanda! E certo, tipo immagino il nostro Don Giovanni quando le tiene, non so, non voglio saperlo. Io quando guido e devo andare dritto di solito metto le ginocchia. E voi invece che fate? Ah no no, questa è una domanda di cui non possiamo parlare, già ne hanno parlato. Peter Pan la manetta, 5 agosto 1914 nasce il primo semaforo elettrico della storia. Poverino il tizio che era stato assunto qualche anno prima per fare il semaforo umano, che è stato licenziato prima di poter andare in pensione. E Muva sentivo che parlava della fake news delle palle. Aia, venduta a 2 milioni in Thailandia. Mamma mia, già sento un dolore solo al pensiero. Ma non è quello di cui parleremo noi, questo è stato già trattato. Tra poco le notizie avanzi. È quello che capita, a chi tocca non si ingrugna.

0: Vedi, non ho più giga per offenderti.
1: Cioè, io oggi sono tornata dalle ferie, ma chi cazzo è che sei te?
2: Allora, innanzitutto ci diamo tutti una calmata, perché mi hanno già criticato il proverbio "a chi tocca non si ingrugna".
3: Vede, a chi tocca non si ingrugna, eh. Che cazzo vuol dire? Oh, bello, siamo in Veneto!
2: Ho capito che siamo in Veneto, però il grugno, il muso, è un proverbio romanasco, romanesco, romanaccio, chiamalo come ti pare e piace. Nel senso, se oggi tocca a te non ci rimanere male, non mettere il muso. Dai, mamma mia, ragazzi, però qualche cosa vi devo insegnare anch'io, perché sennò che vengo a fare da Roma qui, da queste parti. Allora, qual è la notizia avanzo del giorno? Treviso incassa 230.000 euro di pensione della madre morta. Denunciato, e vabbè, lo so, son dettagli, era semplicemente morta da 10 anni, si è scordato di fare la segnalazione all'INPS. Quante volte ci scordiamo di fare quella cosa? Quante volte ci dobbiamo mangiare una cosa in frigorifero che sta andando a male, che appunto diventa un avanzo, semplicemente perché quando era buona, ma dopo la cucina, io c'ho i finocchi a casa e dico, vabbè, domani li faccio, li ho fatti oggi, stavano come me, sembravano un po' appassiti, un po' a destra, un po' a sinistra. Vabbè, la domanda del pomeriggio, anzi ormai della sera, perché sono 19:24, è: ma voi avete mai fatto tipo qualche truffarella? Avete mai fatto finta tipo di essere ciechi e poi vi hanno trovato a guidare sul lungomare di Jesolo? Oppure conoscete qualcuno che ha fatto cose simili e poi è stato beccato? Dai, se volete vi censuro, 393 736

0: portaci con te ovunque.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: no, ti vuole bene, dice Olly. Vabbè, ma una truffarella voi l'avete mai fatta? Oppure conoscete magari qualcuno che l'ha fatto? Dai, lo potete dire al 393-7366-240, perché c'è questa notizia avanzo che dice: Treviso incassa 230.000 euro di pensione della madre morta. Vabbè, morta semplicemente da 10 anni, denunciato dall'INPS. Allora, se vi va di raccontarlo, io sono qui, se volete giuro vi censuro, giuro, vi metto la voce, quella che parla un po' così, quella che dice sì, no, godo. Ah no, quella è la voce di Rocky, scusate.
1: Peter Pan. Peter Pan. Squat.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Peter Pan Impatto.
9: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a Sanfermo, Redondesco, Mantova.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
18: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
17: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

0: sta succedendo, qualcuno qui sta confessando, però ve l'avevo detto, vi censuro, quindi innanzitutto di nuovo buonasera, sono Fede, ci sono gli avanzi, anzi in realtà c'è un avanzo solo perché Rocky è partito per andare in trasferta di lavoro. Comunque la notizia avanzo è: Treviso incassa 230.000 euro di pensione della madre morta dopo 10 anni, spiegamola un attimo, praticamente si è dimenticato di comunicarlo all'INPS. Quindi lui che ha fatto? Nel frattempo ha continuato a erogare la sua pensione, pensione che veniva in realtà riscossa dall'uomo, appunto questo cinquantenne di Treviso, e nel frattempo si è intascato quasi 230.000 euro, somma che ha utilizzato poi per rapire una società di abbigliamento sportivo. Ovviamente è stato denunciato dalla Guardia di Finanza e ora dovrà rispondere dei reati di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Allora io ho chiesto a voi al 393-736-240, ma vi è mai capitato di fare sta roba qui? Qualche truffarella? Beh, magari non da 230.000 euro. Il messaggio di Michela: ciao Fede, le mie bimbe vanno al negozio dei cinesi ogni 8 mesi e dicono che è il loro compleanno, così la cinese è molto carina da un pensierino. Hanno 10 e 6 anni. Baci, hai capito? E lo fanno 2 volte l'anno, almeno a testa. Cioè, della serie, adesso sono bambine, fanno la truffarella, tra qualche anno magari te le ritrovi protagoniste della casa di casa.
1: Può pensare qualcosa di losco? Bella trovata, signor carabiniere, ma non ci casco, grazie.
0: No, non sono un carabiniere, giuro, di solito i carabinieri sono del sud. Ah no, sono lo sterrone, mannaggia.
2: Fede, le mie non sono truffe, io sono come Robin Hood, io rubo agli altri per sfamare i poveri.
0: Ah, ecco.
2: E il povero sono io.
0: E il povero sei te, allora ci sta, dai. Allora, 393-7366-240, qualche truffarella che avete fatto, qualche truffarella che i vostri...

0: anzi non posso non pensare alle cose che ti rimangono magari nel cassetto, tipo 3 biscotti che non mangi mai, perché o fai la colazione con gli stessi biscotti oppure no, cioè almeno io faccio così, non so se capita anche a voi.
1: Certo che l'Inps non si accorga di queste cose, mi sembra strano.
0: Eh sì, perché a quanto pare se magari appena acceso la radio sto tizio ha truffato 230.000 euro all'agenzia delle entrate, all'Inps, perché non ha dichiarato la morte della mamma morta 10 anni prima. Però io vorrei sapere un po' da voi se avete mai fatto truffarelle, e c'è lui che mi ha chiesto Fede, voglio essere anonimo.
2: Ciao Fede. Nel lavoro precedente succedeva qualche truffarella.
0: Aia.
2: Lavoravo in un negozio dove si faceva contratti telefonici e molte volte si faceva credere al cliente che stesse pagando di più per dei servizi aggiuntivi che in realtà non aveva, e si faceva finta di toglierglieli, ma con quei soldi ci facevamo pagare dei telefoni o dei dispositivi, per così dire, mensilmente a rate al cliente, e poi ce li tenevamo noi e li vendevamo su internet. Quindi sì, succedeva anche questo.
0: Succedeva, dai, una truffarella, mo bisogna vedere quante volte è stata fatta, quante truffe avete fatto in giro. Però vabbè, sennò c'è Chiara che, oh, forse non dovevo dire il nome. Ciao Fede, io non dovrei dirlo forse, ma da educatrice ogni tanto ai ragazzi con cui lavoro gli dico dai, fatti furbo, e gli insegno la cosa sbagliata ma che gli conviene. Dice: secondo te cresco truffatori? Truffatori no, però magari ipotetici, probabili trafficanti di organi, impicciaroli, trafficatori nazionali di droghe, che vabbè, robetta così, dai. Radio

0: che sta notizia avanza di sto tizio che ha rubato 230.000 euro perché non ha dichiarato la morte della mamma, bla bla bla eccetera, perché è morta 10 anni fa, lo si è scordato semplicemente di dichiararla all'INPS. Allora, truffette ne avete mai fatte? Ne avete mai subite?
1: Io ho prelevato 100 euro, 2 da 50 al bancomat.
0: Sei?
1: Sono andato al bar vicino, ho chiesto moneta dei 50 per fare gasolio al distributore lì vicino.
0: E 50?
1: E poi già che c'ero ho detto mi fai moneta anche degli altri 50. E il ragazzo mi ha tirato fuori un pacchetto da 20.
0: Quella.
1: 2, 4, 6, 8, 10.
0: 10.
1: 2, 4, 6, 8, 10. Alla fine gli ho dato 100 euro, lui me ne ha dati 200.
0: Ho fatto
1: finta di niente.
0: Ma come fa?
1: Sono andato al distributore a far gasolio e corso là col motorino e mi ha detto mi sono sbagliato, non è che li hai lì tu, ci sono le telecamere. E gli ho detto sei sicuro di aver sbagliato? E glieli ho ridati. Così vivo tranquillo.
0: Vabbè, non è che vivi tranquillo, tendenzialmente t'aveva sgamato, cioè nel senso, dai, lo possiamo dire. Ci hai provato, hai fatto bene, non lo so, hai fatto male, non lo so, però io personalmente glieli avrei ridati. Giuro. Non è vero, non lo so, dipende dal momento e dipende da quanto mi stava antipatico o meno quel tizio. Però sinceramente t'ha poi tra virgolette beccato, cioè se si ricordava che era successo con te ci sta, hai fatto bene a dirgli sì guarda se sei sicuro, così ti sei tra virgolette parato, non dirò il tuo nome però hai capito Fabio che ha fatto
2: Radio.

0: sono mai tornati alla base. Perché voi se ci avete modo di fregare, hai capito pure la nostra buon... Non lo dico il nome, dai, non lo dico perché non è carino.
1: A me è capitata una volta che sono andata a fare GPL al distributore. Ero di corsa,

0: transazione negata. Allora, impanicato, ho chiamato la mia amica che lavora al distributore e mi ha detto: vedrai che quando se ne accorgono dalle telecamere ti trovano, certo, e ti chiamano. Non mi ha chiamato nessuno, nel frattempo ho cambiato la macchina, non c'era più il GPL, continuo a fare benzina in quel distributore e i tuoi 35 euro io li ho guadagnati.
1: E non ti senti un pochino in colpa ad aver fregato 35 euro a chi lavora? No, non è una critica, ma è semplicemente una domanda, però ecco il motivo per cui dicevo all'inizio, dico che fine hanno fatto i miei documenti, non lo so, qualcuno l'ha trovati, magari qualche pelato ci sta andando in giro a fare qualche rapina, qualche cosa di strano.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.

0: Vabbè, dai, non commenterò mettendo l'audio dell'ascoltatore che dice noi benzinai guadagniamo poco, eccetera, eccetera, quindi lei si dovrebbe vergognare. Secondo me c'hanno ragione sti ragazzi, però non voglio giudicare. Ci sentiamo domani, 13:15, Peter Pan a manetta, buona serata, ciao!
1: Peter Pan, Forever Summer! Peter Pan!
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine. Peter Pan 2000 Heroes, finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.

0: Radio Beat Repair.
1: Gino se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 20 da un minuto, buona serata a tutti.
2: Peter Pan O'Clock.
4: Peter Pan Meteo.
5: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo anche nei prossimi giorni. Per avere una vera svolta dovremo aspettare il 15-16 agosto, quindi ancora diversi giorni. Vi segnalo però qualche temporale di calore che domani interesserà Alpi e Prealpi, ma venerdì scenderanno in serata anche verso le zone di pianura e così nel weekend al nord un paio di gradi in meno li registreremo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori a...

alle 7. Nel corso di questa puntata andremo a vedere anche tutti quelli che saranno gli eventi di Radio Peter Pan per questo caldissimo agosto. Iniziamo con la prima terzina, dove ascoltiamo il nuovo di Molella con Chelo Che, poi dal 1994, che poi è andata fino all'estate 1995, Oi Maria degli Articolo 31, e poi ascoltiamo anche Madagascar.

estate, con tanta estate su Radio Peter Pan con Marco Baxo. Siamo già arrivati ad ascoltare la seconda terzina di questa prima mezz'ora di tanta estate, ricordandovi che questa sera, mercoledì 5 agosto, Peter Pan 90-210, saremo in Piazza Aurora a Jesolo, quindi Piazza Aurora a Jesolo, dove dalle 21 circa, 21.30, troverete in console il DJ Max con Lady Helen e l'animazione di Rocky Festaiolo e tutta quanta la Peter Pan crew del 90-210. Special guest dagli anni 2000 avremo anche Roby Rossini con le sue hit, quindi stasera Piazza Aurora, Jesolo, non mancate. Adesso ci ascoltiamo Beautiful di Anima, dall'estate 2010 invece Only Girl di Rihanna e anche il nuovo remix estate 2026 di Funky Bahia.

0: siamo tra pochissimo.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Peter Pan Impatto.
11: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Vois e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
12: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duochrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a Sanfermo, Redondesco, Mantova.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Forever Fun, Forever Summer. Tanta

Tiger, la versione remix di Eye of the Tiger dei Survivor da Rocky 3, dalla colonna sonora di Rocky 3. La versione di Spada è prezioso. Ricordiamo che questo venerdì 7

2017, 2019, i tormentoni di Taga Giacchetra con Jumbo. Poi torneremo l'estate 2026 con Queen of Chinatown di Harris. E poi estate 2013 con

dove dalle 22 ci saranno Andrea De Luca e Francesca Voice, special guest Matt Joe. Sempre sabato 8 agosto, Peter Pan 9210, è la festa dell'Assunta di Vigonovo di Fontana Fredda, provincia di Pordenone. Troverete la coppia anche del programma 9210, DJ Maxwell e Lady Ellen.

0: qui su Radio Peter Pan. Domani mattina la replica dalle 6 alle 7. Ci sentiamo domani sera.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan.
2: Tra poco
1: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter Pan.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
7: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sì con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sì con Gusto Nova?

0: Peter Pan.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Siete seduti ben comodi? Incomincio.
6: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
7: Cinedisco.
8: E tu chi saresti?
9: Chiamami Iena.
10: Io ti spiace.
6: Il film senza schermo, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell.
9: Il film sta per cominciare.
6: Cinedisco su Radio Peter Pan.
8: Aiuto!
6: Il film di questa sera è Matrix. Matrix. Un film di Lana Wachowski. Living Voice. Joe.
11: Sì. Tutto procede bene?
12: Non toccava a te darmi il cambio.
11: Lo so, ma non so stare senza fare niente.
12: Lui ti piace, ammettilo, ti piace osservarlo.
11: Non essere ridicolo.
12: Dovremo sacrificarlo.
11: Morpheus è convinto che sia l'eletto.
12: E tu?
11: Cosa penso io non ha importanza.
12: Tu non ci credi, eh?
11: Hai sentito quel rumore?
12: No, quale?
11: Sei sicuro che questa linea è pulita?
12: Certo che sono sicuro.
13: Una notte, la polizia circonda un edificio fatiscente dove si trova una donna, Trinity, apparentemente sola.
14: Fermo, polizia! Mani in alto! Obbedisci! Presto!
13: Gli agenti credono di poterla arrestare facilmente.
15: Oh, la ragazza in difesa, la possiamo gestire.
13: Ma si scontrano con capacità fisiche impossibili. Trinity combatte con una rapidità e una forza sovrumane, neutralizza gli agenti e fugge dal palazzo.
11: Morpheus, la linea era sotto controllo, non so come.
15: Lo so, hanno tagliato la hardline. Non c'è tempo, devi raggiungere un'altra uscita.
11: Ho agenti alle costole.
15: Sì, concentrati.
6: Cinedisco. Un film raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Matrix, Living Voice. Joe.

0: Matrix, un film di Lana Wachowski su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco. Cinedisco. Thomas A. Anderson, un programmatore che lavora in una grande azienda di software di giorno e di notte vive un'esistenza clandestina come hacker con il nome di Neo.
1: 2 ore di ritardo.
2: Lo so, è colpa sua.
1: Ce l'hai i soldi?
0: Thomas è inquieto, alienato, tormentato da una domanda che non sa formulare fino in fondo.
2: Qualcosa non va? Ti vedo più pallido del solito.

0: Mai provata la sensazione di non sapere se sei sveglio o se stai ancora sognando?
1: Tante volte.
2: Davanti al computer riceve messaggi enigmatici che sembrano conoscerlo intimamente e che ruotano attorno a una parola.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Matrix. Living Voice. Joe. Neo incontra Trinity.
1: Ciao Neo.
2: Sai come mi chiamo?
1: So tante cose di te.
0: Lei gli parla come se sapesse già chi è davvero e cosa sta cercando.
1: So perché sei qui, Neo. So cosa stai facendo. So perché non dormi. So perché vivi da solo e perché una notte dietro l'altra lavori al tuo computer.
0: E gli lascia intendere che qualcuno, Morpheus, potrà dargli le risposte che cerca.
1: Lo so perché a suo tempo ho cercato la stessa cosa. E quando lui ha trovato me, mi ha detto che non cercavo qualcosa di preciso, ma che cercavo una risposta. È la domanda, il nostro chiodo fisso, Neo.
2: Che cos'è Matrix?
1: La risposta è in tutto.

0: Maxwell, Living Voice, Joe. La mattina seguente Neo va in ufficio in ritardo e viene rimproverato dal suo superiore.
1: La disciplina non è il suo forte, signor Anderson. Lei pensa di essere speciale, che le regole in qualche modo non la riguardino.
0: Che gli chiede di comportarsi come un dipendente modello.
1: O lei decide di sedersi alla sua scrivania in orario da oggi in poi. O sceglie di cercarsi un'altra scrivania da un'altra parte.
0: Poco dopo riceve una telefonata in attesa. È Morpheus.
1: Pronto?
2: Ciao, Neo. Sai con chi parli?
1: Morpheus.
2: Già, ti stavo cercando, Neo. Non so se sei pronto a vedere quello che voglio mostrarti, ma purtroppo abbiamo pochissimo tempo. Stanno venendo da te e non so che intenzioni abbiano.
3: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Cinedisco. Cinedisco. Trinity lo contatta di nuovo e organizza un incontro. Neo viene prelevato in aiuto da Trinity e da altri compagni.
1: Sdraiati e solleva la camicia.
2: A che serve?
1: Forse hai una cimice.
0: Morpheus, tramite l'equipaggiamento della nave, individua il segnale e Trinity estrae dal suo addome il piccolo congegno meccanico.
3: Oddio santo, ma è vero quell'affare!
0: Questo convince Neo che l'esperienza con gli agenti era reale e che il mondo in cui vive non obbedisce a regole comprensibili.
4: Cinedisco, su Radio Peter Pan. Questa sera, Matrix, Living Voice, Joe.

0: calma e solennità. Gli spiega che la Matrix è qualcosa che avvolge il mondo, ma che non può essere descritta pienamente. Deve essere vista con i propri occhi.
1: Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è? Matrix è ovunque, è intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. La verità.

come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Cinedisco. Questa sera, Matrix. Morpheus gli offre una scelta diventata centrale nell'immaginario del film.
1: È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre.
0: Una pillola blu che gli permetterà di tornare alla sua vita ignorante e una pillola rossa che gli mostrerà la verità.
1: Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
0: Neo sceglie la pillola rossa.
2: Take the red pill.

0: questa sera. Matrix, Living Voice. Joe. Dopo aver ingerito la pillola rossa, il suo corpo è atrofizzato perché non ha mai usato davvero i muscoli.
1: Che state facendo?
2: I tuoi muscoli sono atrofizzati, li ricostruiamo.
1: Mi fanno male gli occhi.
2: Perché non li hai mai usati?
0: Tutta la sua vita precedente era una simulazione. Morpheus gli rivela allora la verità.
2: Volevi sapere che cos'è Matrix, vero? Il tuo aspetto attuale è quello che noi chiamiamo immagine residua di sé. La proiezione mentale del tuo io digitale.
1: Questo non è reale.
0: Il mondo che Neo credeva reale, tutto era una realtà virtuale costruita dalle macchine.
2: Vuol dire intelligenza artificiale, la cui sinistra coscienza produsse una nuova generazione di macchine. Ancora non sappiamo chi colpì per primo, se noi o loro. Sappiamo però che fummo noi ad oscurare il cielo.
0: Le macchine però avevano trovato un altro modo per sopravvivere.
2: Matrix è un mondo virtuale elaborato al computer.

0: facile. Ho detto che ti offrivo la verità.
1: Smettila! Fammi uscire!
2: Matrix. Torna dopo la pubblicità.
3: Peter Pan.
4: Squat.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima.
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Peter Pan Impatto.
17: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
18: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
20: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
21: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e si arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
22: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
23: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
24: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Summer.
1: Tiene disco su Radio Peter Pan.
2: Aiuto!
1: Il film di questa sera è Matrix. Matrix. Un film di Lana Wachowski. Living Voice. Joe.
3: E fin tanto che Matrix esisterà, la razza umana non sarà libera.
4: Neo ascolta in silenzio, mentre cresce il peso di un'altra rivelazione.
5: Non ci posso credere.
3: So che cosa cerchi di fare. Cerco di aprirti la mente, Neo, ma posso solo indicarti la soglia.
4: Morpheus crede che lui sia l'eletto, la figura profetizzata destinata a cambiare il destino dell'umanità ed avere un controllo senza precedenti su Matrix.
3: Cosa cerchi di dirmi? Che posso schivare le pallottole? No, Neo. Cerco solo di dirti che quando sarai pronto, non ne avrai bisogno.
1: Cinedisco. Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Matrix Living Voice. Joe.

0: Matrix, un film di Lana Wachowski su Radio Peter Pan. Cinerisco. Cinerisco.
1: Per avere conferma del suo destino, Morpheus porta Neo all'oracolo.
2: È molto anziana, sta con noi sin dall'inizio.
1: Una misteriosa figura che vive all'interno della Matrix e che sembra conoscere i possibili sviluppi futuri.
3: Sai perché Morpheus ti ha portato qui da me? Pensi di essere l'eletto?
2: Ad essere sincero, non lo so.
1: Gli dice sostanzialmente che presto dovrà fare una scelta, probabilmente tra la sua vita e quella di Morpheus.
3: Sì, perché da un lato ci sarà Morpheus che rischierà la vita, dall'altro la tua, in pericolo. Uno di voi due dovrà morire. Chi sarà? Dipenderà

Mi dispiace, ragazzo, mi dispiace tanto. Tu hai buon cuore. E a quelli come te non mi piace dare brutte notizie. Oh, comunque non preoccuparti. Non appena avrai varcato quella soglia, inizierai a sentirti meglio. Ti ricorderai che non hai mai creduto a queste sciocchezze da chiromante. Sei tu che gestisci la tua vita. Parole tue.

0: Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Matrix. Matrix. Matrix. Living Voice. Joe. Subito dopo, il gruppo torna verso il punto di uscita della Matrix. Durante il tragitto, però, l'operazione viene compromessa. Un déjà vu avvertito da Neo.
1: Scusa, che hai detto?
2: Niente, ho avuto un piccolo déjà vu.
1: Che cosa hai visto?
2: Che cosa? È passato un gatto nero davanti a quella porta e subito dopo un altro uguale.
1: Quanto uguale? Lo stesso gatto?
2: Forse, non sono sicuro.
0: Segnala che la Matrix è stata modificata.
2: Che succede?
1: Un déjà vu è un'imperfezione di Matrix. Capita quando cambiano qualcosa.
0: Gli agenti stanno preparando una trappola. Il gruppo finisce sotto assedio in un edificio.
3: Hanno interrotto la linea, è una trappola, uscite!
0: Nella fuga, uno dei membri, Mouse, viene ucciso.
4: Porta in salvo Neo! No! No, Morpheus, no! Trinity, va!

0: raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Matrix.
1: A bordo del Nabucodonosor si apre un conflitto morale. Gli umani sanno che se Morpheus cederà o sarà decifrato, Zion sarà perduta.
2: Guarda dalla finestra. Avete fatto il vostro tempo. Il futuro è il nostro mondo, Morpheus. Il futuro è il nostro tempo.
1: Per questo Tank suggerisce la procedura più dura: scollegare Morpheus mentre è ancora nella Matrix, uccidendolo prima che possa parlare.
3: Vogliono entrargli in testa. È come violare un computer, è questione di tempo.
2: Di quanto tempo?
3: Dipende dal suo cervello, ma alla fine si arrenderà. Le sue onde alfa cambieranno da così a così.
1: Neo però rifiuta di accettare questo esito.
2: Ci sarà pure qualcosa che possiamo fare.
3: Certo, staccare la spina.
1: Ricordando le parole dell'oracolo e rendendosi conto che la scelta è arrivata, decide di tornare nella Matrix per salvare Morpheus.
4: Cos'è? Che vuoi fare?
2: Io rientro.
4: No, tu non vai.
2: Devo farlo.
4: Morpheus si è sacrificato per consentire a noi di far fuggire te, Neo. Non ha senso che tu ora ritorni laggiù.
2: Morpheus l'ha fatto perché pensava che io fossi quello che invece non sono.
0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Cinerisi.

0: Cinedisco su Radio Peter Pan. Questa sera Matrix, Living Voice, Joe. Neo e Trinity entrano in un grattacielo fortemente sorvegliato dove Morpheus è detenuto.
1: Allora, cosa vi serve? A parte un miracolo.
2: Armi. Tante armi.
0: Prima si procurano un vasto arsenale nascosto nella simulazione. Poi irrompono nell'edificio affrontando guardie armate, metal detector, corridoi e ascensori. In una lunga sequenza d'azione che mostra quanto Neo stia diventando sempre più capace di piegare le regole del sistema.

0: un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Morpheus viene recuperato e portato verso l'uscita.
2: Mi credi adesso, Trinity? Morpheus. L'oracolo mi aveva detto che...
3: Ti ha detto solo quello che tu avevi bisogno di sentire, niente di più.
1: A questo punto sembra che la missione sia riuscita, ma per Neo la prova decisiva deve ancora arrivare.
2: Maledetti.
4: Intercettazione completata.
2: Sappiamo dove sono.
4: Le sentinelle sono già in posizione.
1: Mentre cerca di raggiungere un telefono per disconnettersi, si ritrova faccia a faccia con l'agente Smith in una stazione della metropolitana.
5: Ma che cosa fa?
2: Ha cominciato a convincersi.
6: Cinedisco,

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Cinerisco. Questa sera Matrix.
1: Invece di scappare, per la prima volta sceglie di combattere. Il duello è violento e prolungato.
2: Le hai finite. Anche tu.
1: Neo dimostra abilità sorprendenti e riesce persino a tener testa a Smith.
2: Adesso mi divertirò a vederti morire.
1: Tuttavia Smith resta superiore in resistenza e controllo. Neo è costretto a fuggire.
3: Amico mio! Portami fuori! All'aspetta!
4: Ho una vecchia uscita tra Wabash e lei.
0: Cinerisco su Radio Peter Pan. Questa sera Matrix. Living Voice.

un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Matrix. Matrix. Neo riprende vita, ma non torna semplicemente come prima. Quando Smith gli spara di nuovo, Neo si limita a fermare i proiettili in aria con la mano. Il loro potere su di lui

0: stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Generisco.
1: Neo di nuovo dentro la Matrix, ormai pienamente consapevole del proprio potere e del carattere artificiale del sistema. In una telefonata rivolta alle macchine, annuncia che mostrerà agli esseri umani un mondo senza catene, senza controlli e senza limiti imposti.
2: So che mi state ascoltando. Avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi. Paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. Adesso appenderò il telefono e farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi. Un mondo senza regole e controlli. Senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile.
1: Subito dopo riaggancia, si allontana per strada, prende slancio e infine si libra in volo, suggellando la sua trasformazione definitiva da uomo smarrito a figura capace di sfidare l'intero sistema.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Jackpot. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda, Pordenone.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso.

0: ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.

0: Questo era il mio More Music in the mix. The mix. Mi raccomando, mi raccomando. Let's play House Music. House Music. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duochrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
7: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 9210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 9210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 9210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
11: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: DJ di Radio Peter Pan.
1: Peter Pan.
0: Music in the mix. More music in the mix.
1: Peter Pan.
0: Music in the mix. More music in the mix.
1: On Radio Peter Pan.
2: The summer is free.
0: In the mix.
3: It's time to
4: Spillo.
5: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui nel mio More Music in the Mix. Per la puntata di oggi vi ho selezionato

0: Prvi su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco, Tecno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan. Squat.
2: Ecco, finito. E ora...
3: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
5: Peter Pan Impatto.
6: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià, una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.

0: grazie a Dabbet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfondiamo.

0: Bartoli e Marco Corbi. Joined by Andrea Nordio on Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Perché classico non si batte.
2: Ladies and gentlemen, we

0: Sempre buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, buongiorno. Se ci state ascoltando dal sito peterpan.it o in una delle repliche settimanali su Radio Peter Pan. Ciao, io sono Andrea Nordio, ma sono solamente il piatto di contorno, perché la portata principale sono loro due, i due docenti di scuola di tecno, ovvero Luca Antolini e Marco Cordi. Go! I professori di Tecno Classic, perché il classico non si batte. Attention. Come sempre si parte per un viaggio in cui ci sposteremo sia negli anni che nella velocità. Partiremo tra virgolette piano, cioè io è giusto che metta questo virgolettato importante, partiremo a 128 bpm ma arriveremo a 150. Ci saranno le hardstyle track, ci saranno i dischi storia, ci saranno i momenti in cui si ascoltano anche le canzoni che avete suggerito voi, perché questo si può fare. Potete scrivere alla pagina Instagram, Facebook di Techno Classic. Attention. E dare un suggerimento, chiedere una canzone, chiedere di rispolverare un vecchio disco. Ecco, noi ci siamo, anzi il team di Techno Classic c'è, e si parte con un disco del 2014 che si chiama Hold That Sucker Down. Subito dopo Boris Brescia con Laura Corinth Gravity dal 2019, e a chiudere Eric Fritz con Opus. E quindi l'asticella è già molto alta. Techno Classic è tornato.
1: Radio Peter Pan. Techno Classic con Luca Antolini.

0: portare via tutta la serata. Cioè, quanto dura? 6 minuti, 7 minuti, 9 minuti.
1: E comunque, minuti sempre stupendi. Si chiama Opus, appunto, la canzone. Prima invece,
0: Go! Gravity, disco del 2018.

0: molto altro ancora.
1: Per esempio, adesso aumentiamo improvvisamente la velocità andando a 138 bpm e lo facciamo con Push Universal Nation.
0: Attention. Nel remix, anzi nel rework
1: di Charlotte Witt, subito dopo Jones & Stevenson con The First Rebirth.
0: Go! Nel remix di Rainer Zonfield del 2022.
1: A chiudere Deborah De Luca, che non ha niente a che vedere con il nostro Andrea De Luca. Qui
0: riprende Children di Robert Miles, lo ha fatto più precisamente nel 2022. Quindi
1: la tranche più recente di questa puntata di Tecnoclassic
0: comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così. Proceed with the visualization formation.

Classic solo su Radio Peter Pan. Pan solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan.

0: Techno Classic su Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
2: Techno Classic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic.
3: Perché il classico non si batte.

0: Arriva il momento però di spostarci improvvisamente avanti con la velocità, perché si chiude la prima mezz'ora di Techno Classic e c'è una hardstyle track.
1: A 150 bpm per la prima volta questa sera.

0: avvisarvi che
1: la prossima sarà ancora più strong, perché si riparte subito a 138 bpm, poi si arriverà a 142, a 144 e di nuovo a 150. Quindi
0: vi consiglio di rimanere qui, la techno continua.
2: On Radio Peter Pan, The Techno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
0: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Squat.
5: Peter Pan Impatto.
6: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 9210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 9210 a Sanfermo, Redondesco, Mantova.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Battolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: progressive. Ci sono Luca Antolini e Marco Cordi a selezionare i dischi per voi. Per esempio, questi tre li hanno scelti loro. 1996, Armin Van Buuren, Communication. Subito dopo, Sakin and Friends con Protect Your Mind nel remix di Ayla. E a chiudere, Marcel Woods con Sherry Blossom del 2003.
1: On Radio Peter Pan, The Techno Classic con Luca Antolini.

disco del 2003, il cui nome è Cherry Blossom di Marcel Woods. Prima invece Sakin and Friends con Protect Your Mind nella versione remix di Ayla del 1997. Go! E poi ad aprire invece disco del 1996 di Armin Van Buuren, Communication. Oh! Attenzione, perché siamo ripartiti così a 138 bpm, ma la velocità aumenta. Oh! E vi presento subito i prossimi tre dischi che ascolteremo. Tune Boy, House Sensation del 2000. A chiudere K-Trax con Hard Venture. Oh! E ad aprire invece c'è il Navigator, il nostro Navigator, Luca Antolini con Keep.

0: Si chiama Hard Adventure di K-Trex, il disco che chiude questa tranche. Prima invece Tune Boy con House Sensation e ad aprire Luca Antolini, il Navigator con Heat. Ciao ragaz, come sta andando questo sabato? Dico sabato perché mi immagino che stiate ascoltando la puntata inedita. Poi vi ricordo ovviamente di seguire la pagina Instagram di Techno Classic, perché potrete così anche seguire questo format che si sposta in giro per l'Italia. Adesso momento storia, non storia su Instagram, ma momento storia della musica, perché andremo indietro fino al 1994 con Scooter No Fate nel mix di Hunter UT del 2024. A chiudere invece ci sarà Fabietto DJ con Fantasy is a Creation del 1995.
1: Yeah, baby.
0: E apriamo con il disco più recente, seppur 1998, Binary Finery, appunto, con il disco 1998.

0: Fan.
1: Tecnoclassic.
0: Con Luca Antonini e Marco Cordi. Tecnoclassic. Perché il classico non si batte.

0: capito? Il momento storia, il momento in cui siamo andati più indietro nel tempo, siamo arrivati fino al 1994 con Scooter e poi con Binary Finery nel 1998. È finita la puntata, anche se in realtà c'è il colpo di coda.
1: Sai quando arriva il colpo di coda che scombussola tutto? Hai messo in ordine

0: qualcuno magari di più internazionale l'avrà esclamato ascoltando l'Hardstyle Track che ha chiuso questa puntata, che si chiamava proprio così. Era di Technoboy e Sheila, disco del 2007 che chiude questa puntata. Ragazzi, se volete potete riascoltare questa puntata dal sito peterpan.it nella sezione podcast. E io volevo fare un grande ringraziamento e un applauso, vai con l'applauso, a Luca Antolini e Marco Cordi che hanno selezionato i dischi per voi. Techno Classic tornerà, ma per ora la techno è finita. Andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. What?
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Peter Pan, Night Fun, Night Fun, Night Fun.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: The Second Voice. The Second

0: Jackpot.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: questa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
0: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Peter Pan Impatto.
0: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
6: Ecco, finito. E ora...
7: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, it's me.